Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: €50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Capital Gold.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi.

0: Vivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva anche

0: Capital Gold.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Capital Gold. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura sono...

0: Breve sospensione delle operazioni nello stretto di Hormuz per nuove trattative con l'Iran, ma allo stesso tempo ripete che ha sempre la mano sul grilletto. Il presidente americano ha nuovamente attaccato Papa Leone, che si appresta a ricevere il segretario di Stato americano Rubio in missione riconciliatrice. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto Trump, secondo il quale il Papa ritiene accettabile che l'Iran abbia l'atomica. Se mi vuole criticare, dica la verità, risponde il pontefice. Replica a Trump anche il segretario di Stato Vaticano Parolin.
1: Sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace. Che questo possa piacere o non possa piacere è un discorso, va bene. Capiamo che non tutti sono sulla stessa linea. Il Papa va avanti per la sua strada.
0: Un ragazzino di 13 anni ha aperto il fuoco in una scuola nel nord-ovest del Brasile, uccidendo due membri del personale scolastico e ferendone un terzo e anche uno studente. Il ragazzo è stato arrestato dalla polizia insieme al padre, proprietario dell'arma utilizzata. La sparatoria a Rio Branco, capitale dello stato amazzonico di Acre. È il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Si presenterà in procura ma non risponderà alle domande e chiederà di essere interrogato quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Interrogate ieri le cugine di Chiara Poggi, le sorelle K. In Belgio le sigarette tornano nei supermercati. Il divieto partito dall'aprile del 2025 era previsto solo per i negozi con superficie superiore ai 400 metri quadri, ma la Corte Costituzionale lo ha bocciato perché è ingiustificata la distinzione tra punti vendita. Prima finalista di Champions League l'Arsenal, che ieri ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: 7 minuti dopo le 6. Buongiorno, buongiorno Capital, buongiorno da Riccardo Quadrano. Non volevo usurpare lo spazio dell'amico Marco Maisano, che per oggi non c'è, tornerà regolarmente qui su questo scranno già a partire da domani. Però oggi, anche questa prima ora del mattino, l'apertura ideale della serranda di Radio Capital ve la beccate con me, naturalmente con l'onnipresente Sergio Martelli in regia.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Bon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital.
0: Sapete che ero anche un po' invidioso di questa sigla, ecco perché diciamo non ho posto resistenza quando mi è stato chiesto di fare questa ora, in attesa poi dell'arrivo alle 7 di The Breakfast Club, di quella che ormai non sono solo due compagni di lavoro, ma praticamente un fratello e una sorella, cioè Andrea Locatello e Imma Baccellieri, ai quali poi mi unirò appunto dalle 7 per The Breakfast Club. Però ecco, ero invidioso di questa sigletta con il buongiorno in tutte le lingue del mondo, perché mi piace moltissimo, e sentirla in cuffia è anche una bella sensazione. Vediamo subito quello che è il nostro numero WhatsApp, 342-342-2190. Per i vostri buongiorno, ovviamente adesso staremo sulla stretta attualità. Fra un po' vi parleremo dell'ennesima zuffa a distanza tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV, che però stavolta non l'ha mandata a dire, ha replicato in modo molto energico. Sentiremo proprio anche la voce del pontefice, che proprio poche ore fa ha restituito la bordata al capo della Casa Bianca, che ormai lo sappiamo, nonostante è un papa americano appunto come Prevost, non è che abbia in particolare simpatia l'attuale pontefice. Poi vi daremo anche gli ultimi aggiornamenti su Garlasco, perché ieri è stata già una giornata chiave, con sono state ascoltate le gemelle K, che lo ricordiamo non sono mai state toccate direttamente a livello giudiziario dalla vicenda, ma evidentemente la procura di Pavia vuole cercare di capire meglio i rapporti possibili tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, la vittima. Ed ecco perché abbiamo fatto il nome di Andrea Sempio, perché per lui oggi sarà una giornata chiave, perché dovrà presentarsi alla procura di Pavia. Questo appuntamento non può sottrarsi, lo ricordiamo, ma ha già detto attraverso i suoi legali che si avverrà la facoltà di non rispondere. Cercheremo poi di capire nel dettaglio cosa possa significare questa cosa. Comunque andiamo anche nello spazio delle cosiddette effemeridi. Ricordiamo quella che è la giornata. Oggi è 6 maggio e ho scoperto che oggi è la giornata internazionale del colore. È una cosa molto molto tenera, se vogliamo, perché in sostanza viene definita così perché ha un aspetto anche romantico della cosa, non soltanto per il colore, che ognuno di noi ovviamente

ha nel cuore un suo colore, una sua tonalità, ma anche perché viene interpretato come un messaggio in favore di quei bambini, di quei giovani che non sempre riescono a vedere la vita a colori, per tutta una serie di conseguenze che, tra l'altro, mai come in questo periodo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Magari anche voi avrete il colore preferito. Io, per esempio, ho il blu, è una cosa di cui mi piace circondarmi non appena ho la possibilità di farlo. E quindi 342 342 2190 per i vostri messaggi, e fra un po' entreremo subito nel vivo della trasmissione. Vi faremo ascoltare questo botta e risposta tra Donald Trump e il Vaticano, e quindi la replica di Papa Leone XIV.

0: Ecco, buongiorno Riccardo, oggi è toccato a te. Ma lo sapevo, però mi ha sorpreso uguale. Buon lavoro, Cristina di Lariano.
1: Grazie a te, Cristina. Lariano, mi sembra già di sentire l'odore del meraviglioso pane di Lariano, che è l'eccellenza di questo posto, che tra l'altro non è lontano qui da Roma, nella regione Lazio, che appunto ha i fiori all'occhiello, questo pane fragrante e profumatissimo. Immagino già cosa che si possa respirare poi in queste ore, già quell'odore che secondo me è l'odore più bello del mondo, dopo quello che sento sulla nuca di mia figlia quando l'annuso. Scusate questo sproloquio, non so, mi sono lasciato un po' andare, Sergio, però mi è scappata così. Allora, intanto mi chiedono: ma Ricca, oggi ti fai 4 ore? No, amico mio, oggi ne faccio una a Giampietro. Rispondo a Giampietro: ne faccio forse una in meno. Mi sa che Andrea e Imma mi hanno abbonato l'ultima, quella dalle 9 alle 10, quindi uscirò un pochino prima, avendo ovviamente anticipato l'orario di apertura in questa edizione appunto del 6 maggio di Buongiorno Capital, appunto con Riccardo Quadrano al microfono. Allora, dove eravamo rimasti all'ultima lite a distanza tra Donald Trump e Papa Leone XIV, che aveva già vissuto un suo primo capitolo lo scorso 13 aprile, lo ricorderete, quando c'era stato questo attacco senza precedenti del capo della Casa Bianca contro Papa Prevost, dicendo: è un debole, pessimo in politica estera, senza di me non sarebbe stato eletto. E già lì c'era stata una replica abbastanza piccata da parte del Vaticano, con Papa Leone che aveva detto: non ho paura, non dibatto con lui. Adesso è tornato alla carica Donald Trump, che ha voluto rincarare la dose su quella che secondo lui è una sorta di atteggiamento politico, no? Da parte del pontefice. E stavolta lui lo ha colpito sì su quel lato, ma anche su quello del suo lavoro, quello del soglio pontificio, dicendo che questo papa mette a rischio i cattolici, gli va bene un Iran nucleare. Questa è stata la seconda parte, diciamo così, dell'attacco di Trump a Papa Leone XIV. E anche questa volta, con un sorriso che somigliava un po' a un ghigno, Papa Leone XIV ha replicato così a Donald Trump:
2: dal primo momento di essere eletto, e ormai siamo vicino all'anniversario, ho detto pace con voi. E la missione della Chiesa: predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
1: E insomma, poi l'abbiamo sentito anche attraverso le parole del cardinale Parolin, il segretario Parolin, che abbiamo ascoltato prima come file audio nel giornale radio di Roberto Ciuti. In sostanza la risposta del Vaticano è: caro Presidente, il Papa fa il Papa. Cioè, da sempre, quando si affaccia da San Pietro, ma anche in tutte le occasioni più o meno istituzionali, nei viaggi pastorali, il compito del Papa è quello di predicare la pace. La pace in qualsiasi tipo di conflitto. E devo dire che tutti i papi che si sono alternati, compreso Papa Leone XIV, da questo punto di vista non hanno mai fatto mancare questi appelli. Ricordo anche quelli particolarmente accorati, anche un po' stereotipati, lo diciamo nel senso più simpatico del termine, di Papa Francesco, quando parlava ad esempio della martoriata Ucraina, no? Che era bombardata dalla Russia di Putin dall'inizio del conflitto. Lo stesso sta facendo in questo momento Papa Leone XIV per quanto riguarda anche il conflitto in Medio Oriente, parola che evidentemente alla Casa Bianca non gradiscono. E qui c'è l'altro aspetto, quello diplomatico, che va tenuto in considerazione, perché proprio in queste ore il segretario di Stato americano Marco Rubio è in viaggio per l'Italia. Si prevede un soggiorno di un paio di giorni, a cominciare da domani, quando sono previsti proprio degli incontri in Vaticano, perché Rubio è stato mandato in vasca aperta per cercare di ricucire, per cercare di fare questa operazione di disgelo fra la Casa Bianca e il Vaticano, che evidentemente non fa comodo a nessuno. Nelle segrete più o meno stanze della Casa Bianca si vocifera anche che Rubio sia in questo momento il personaggio chiamato a tirare un po' per la giacca Donald Trump, come a dire: Presidente, mi raccomando, cerchiamo di contenerci, di non alzare troppo i toni, di fare in modo che non si consumi alcuno strappo con il Vaticano, perché chiaramente inimicarci quella parte potrebbe essere assolutamente controproducente. Quindi staremo a vedere quello che sarà il lavoro diplomatico di Marco Rubio, che ricordiamo è stato anche un avversario politico di Trump quando ai tempi era un giovane senatore della Florida, si era candidato alle primarie repubblicane del 2016, poi si scontrò duramente con Donald Trump, poi ci fu un riavvicinamento più o meno clamoroso che poi ha portato appunto Marco Rubio a seguire il percorso dello stesso presidente americano. Quindi queste sono ore delicate, ore da seguire con grande attenzione anche per quella che sarà una vera e propria missione in Italia del segretario americano Marco Rubio.

0: Beh, Riccardo, il giorno che pure il Papa ci dice no alla pace sia alla guerra, beh, boh, non so, chiudete tutto.
1: Certo, è evidente quello che dicevamo poco fa, la replica del Vaticano dopo l'ennesimo attacco di Donald Trump al pontefice è proprio quella, cioè il Papa fa il Papa e gli appelli alla pace a qualsiasi costo, da raggiungere a qualsiasi costo, non possono essere negati a un uomo di chiesa. Evidentemente questo è un concetto che Donald Trump non riesce ad assimilare, e da qui gli attacchi che sono stati abbastanza frequenti negli ultimi tempi, ai quali però, come abbiamo sentito, il Vaticano risponde in modo piuttosto deciso. Allora, avevamo promesso un aggiornamento sul caso Garlasco, perché queste sono ore molto delicate. È stata delicata la giornata di ieri, quando in procura, negli uffici della procura di Pavia, sono sfilate le gemelle K, lo ricordiamo, le cugine della vittima di Chiara Poggi, che non sono mai state indagate, non lo sono neanche ora, però ieri sono state ascoltate, seppure in momenti diversi, per 5 ore dalla procura di Pavia, che molto probabilmente, ovviamente non è che filtri tantissimo di quelli che sono stati questi interrogatori, però un po' a deduzione si viene a sapere che probabilmente chi sta indagando sta cercando di approfondire con alcuni testimoni, perché in questa qualità sono state ascoltate le gemelle K, che rapporti, e se ci fossero dei rapporti, tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, rapporti diretti che sono stati sempre negati dall'indagato Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia ha le idee molto chiare. È stato lui ad uccidere Chiara Poggi in quell'agosto del 2007, e lo ha fatto tra l'altro senza concorso, senza che ci fossero altre persone, togliendo di fatto dal luogo del delitto Stasi, Alberto Stasi, che lo ricordiamo è da 10 anni in carcere, in questo momento in regime di semilibertà, proprio per quell'omicidio. Da qui si profila addirittura l'ipotesi clamorosa di una revisione del processo a carico di Stasi, e questa ovviamente è una parte successiva che bisognerà valutare con più attenzione più avanti. Quindi ieri è stato il giorno delle gemelle K, ma attenzione, perché oggi invece è proprio il giorno di Andrea Sempio, anche se sarà un confronto, possiamo definirlo così, un po' depotenziato, perché Andrea Sempio dovrà recarsi anche lui alla procura di Pavia, dove è stato convocato appunto per la mattinata di oggi. Non potrebbe sottrarsi comunque perlomeno alla sua presenza, ma abbiamo già saputo attraverso i suoi legali che non parlerà, si avverrà della facoltà di non rispondere, quindi non ci sarà quel confronto, diciamo così, un po' al buio, in cui, se Sempio avesse accettato, sarebbe stato sottoposto probabilmente ad un fuoco di fila di domande da parte dei carabinieri, insomma di chi sta indagando su questo secondo filone dell'omicidio, perché ricordiamo che la posizione di Andrea Sempio fu già archiviata nell'ormai lontano 2017. Si apre un nuovo capitolo. I legali di Sempio hanno detto: noi vogliamo prima conoscere gli atti, prima di capire che tipo di strategia difensiva adottare. Dietro questa convocazione di Sempio c'è probabilmente l'esigenza da parte della procura di Pavia di capire a fondo altri dettagli, perché poi ad esempio negli ultimi tempi si è scoperto che Chiara Poggi, pochi mesi prima dell'omicidio, pochi mesi prima del delitto della villetta di Garlasco, aveva segretato con una password quella famosa cartella all'interno della quale, con ragionevole certezza, c'erano dei video intimi che lei aveva girato proprio con Alberto Stasi, con il suo fidanzato dell'epoca, il suo compagno dell'epoca, e magari quei video, visto che quel PC dove era piazzata questa cartella era un po' a disposizione di tutta la famiglia Poggi, quei video, dicevamo, potrebbero essere stati visionati anche da altre persone, quindi dallo stesso Sempio, che frequentava la casa in quei giorni perché era amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Anche Marco Poggi oggi sarà ascoltato dalla procura per cercare di andare un po' più a fondo anche di quello che era il suo rapporto di amicizia, che dura tuttora peraltro, con Andrea Sempio. Quindi occhi aperti su quello che succederà nelle prossime ore alla procura di Pavia.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica. In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione McBubble per One Podcast.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 6:37, ancora buongiorno da Riccardo Quadrano, eccezionalmente qui sulla prua per quanto riguarda questa edizione di oggi 6 maggio di Buongiorno Capital. Un buongiorno anche al nostro Sergio Martelli, regia, a quelli che stanno scrivendo. Devo dire che sto ricevendo dei messaggi molto carini, molto affettuosi, vi ringrazio di ciò, al 342-342-2190. Poi ricordo che fra un po' poi mi riunirò ai miei compagni di cordata, Imma Baccellieri e Andrea Lucatello, per The Breakfast Club. Lo so che questi due ragazzacci stanno già alacremente lavorando in redazione, tanto da non rispondere neanche al mio buongiorno che ho fatto loro attraverso la nostra chat di WhatsApp, e vorrei che fosse pubblico questo atteggiamento di grande snobismo in questo momento di Imma e Andrea nei miei confronti. Saprò come ovviamente vendicarmi di tutto ciò. Intanto, mai come in questo periodo, Venezia è un po' l'ombelico del mondo. Se vogliamo, a livello turistico lo è da sempre, perché è una città che davvero il mondo ci invidia. Fateci caso, quando si parla di altre città con una conformazione simile, no? Come ad esempio Bruges, come ad esempio San Pietroburgo, vengono definite la Venezia del Nord. Perché? Perché comunque Venezia rimane al centro dei desideri di tanti turisti da tutto il mondo. E in questi giorni si parla di Venezia anche per tutte le polemiche legate ad esempio alla imminente edizione della Biennale, con le polemiche legate alla presenza del padiglione russo, e poi si parla di alcuni fatti di cronaca. Ma è una città che davvero, secondo delle ipotesi magari un po' catastrofiste, ma che comunque potrebbero poggiare su un fondamento di realtà, rischia davvero di sparire. Ci sono stati degli appelli anche da parte di famosi intellettuali che stanno invitando un po' tutti ad accendere i riflettori su questa situazione. E proprio il tema Venezia è stato trattato questa mattina dal nostro direttore Edoardo Buffoni.
1: Buongiorno. Per vari motivi in questi giorni si parla molto di Venezia. Se ne parla per questioni culturali. C'è stata la polemica sul teatro La Fenice con il licenziamento di Beatrice Venezzi alla direzione d'orchestra dopo durissime polemiche con i musicisti che non la ritenevano all'altezza. C'è anche la questione spinosa della Biennale dell'Arte. È la manifestazione che riunisce ogni due anni centinaia di artisti contemporanei da tutto il mondo, e quest'anno è entrata di prepotenza la politica internazionale, perché il presidente della Biennale, Buttafuoco, ha voluto a tutti i costi ospitare anche gli artisti russi nel loro padiglione, contro il parere del governo italiano e dell'Europa, che pensa invece che vadano esclusi per via dell'invasione dell'Ucraina. Ma Buttafuoco ha insistito. L'arte è una cosa libera, dice, va separata dalla politica. Una questione molto complessa, ma intanto per ora il presidente l'ha avuta vinta. Vedremo. Ma su Venezia, più di tutti, mi ha colpito un articolo di un grande scrittore cresciuto a Venezia, Antonio Scurati, l'autore tra l'altro della serie di romanzi storici M, sulla vita di Mussolini, poi diventati anche una serie TV. Ecco, sulla Repubblica, Antonio Scurati lancia un grido d'allarme sulla sua città, punto, Venezia. Venezia, scrive, è messa a rischio da una marea marina e da una marea umana. Secondo gli esperti, a fine secolo la città marcirà. Racconta Scurati che le paratie della diga mobile del Mose dovranno sollevarsi, per via dell'innalzamento del livello dei mari, dovuto al riscaldamento globale, per 250 volte all'anno. Ma così la laguna non riceverà acqua nuova e morirà. Quindi gli scienziati di tutto il mondo dovrebbero riunirsi per trovare una soluzione entro 20, massimo 30 anni. E poi c'è la marea umana. 200.000 visitatori al giorno, 34 milioni all'anno, per una città di ormai soli 48.000 residenti. Erano 120.000 negli anni 70. Certo, i turisti portano soldi, ma inevitabilmente tolgono spazio alla vita dei residenti, che quindi fuggono. Non si tratta certo, dice Scurati, di escludere il turismo. Da secoli Venezia è una meta di viaggiatori, di mercanti, di artisti. Si tratta invece di mettere dei limiti per ricreare un equilibrio sostenibile per tutti, per i residenti e per i forestieri, che ora vagano accalcati tra calli e canali. Scurati 15 anni fa scrisse un romanzo apocalittico su Venezia, si chiamava La seconda mezzanotte, ambientato nel 2092, un futuro di decadenza assolutamente da evitare. Il Mose, nonostante ritardi e tangenti, si è rivelato un investimento lungimirante. È ora di fare un passo in più per salvare la nostra meravigliosa città sull'acqua. Ci sentiamo questa sera con Doris Zaccone con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Lo scrutatore non votante, uno dei brani più ispirati di Samuele Bersani, appunto alle 6.46 qui all'interno di Buongiorno Capital, oggi eccezionalmente con Riccardo Quadrano al microfono. Dunque, lo stiamo celebrando in queste ore perché comunque stiamo parlando di un'abitudine che ha cambiato la vita degli italiani, il modo di intendere le scommesse sportive, ha cambiato a volte anche materialmente la vita delle persone che magari si sono portate a casa delle vincite importanti. E parliamo del Totocalcio perché proprio in questi giorni si celebrano gli 80 anni della schedina, che nacque appunto nel maggio del 1946 per iniziativa di Massimo Della Pergola, che era un collega, un giornalista di religione ebraica peraltro, e proprio per questo ebbe una vita molto avventurosa, e non a caso fu avventuroso anche il modo in cui appunto creò la schedina, che tra l'altro inizialmente si chiamava schedina Sisal e che solo in un secondo momento poi fu ribattezzata Totocalcio, che tra l'altro l'ho scoperto anche in tempi relativamente recenti perché pensavo non esistesse più. In realtà la schedina c'è ancora, anche con una forma un po' ibrida rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere tanti anni fa, probabilmente con i tanti siti di scommesse sportive legali, mi raccomando, che circolano, forse viene considerata un po' di modè, ma c'è ancora gente che evidentemente si affida alla fortuna in questo senso. Allora, noi proprio per celebrare gli 80 anni del Totocalcio, intanto se volete raccontarci il vostro rapporto con la schedina potete mandare i vostri messaggi al 342 342 2190, con la consueta raccomandazione di fare in modo che quelli vocali siano entro i 30 secondi, appunto per darci la possibilità di mandarli più agevolmente. Quindi se volete darci il vostro contributo sul Totocalcio siamo ben contenti di farlo. Ma dicevamo, noi per celebrare questi 80 anni abbiamo contattato la figlia di Massimo Della Pergola, Mara, che è stata molto gentile nel rispondere a qualche nostra domanda per toglierci qualche curiosità su questa geniale invenzione del papà. Ad esempio abbiamo chiesto proprio inizialmente a Mara Della Pergola come nasce in Massimo l'idea di creare la schedina.
1: Mio padre si salvò dalle persecuzioni nazifasciste contro gli ebrei rifugiandosi in Svizzera con la famiglia nel dicembre del 43, e lì fu separato da mia madre, internato in un campo di lavoro, ma era un grande ottimista e si proiettava nel futuro. Quindi pensava all'Italia devastata dalla guerra, si chiedeva da dove ripartire per dare speranza agli italiani e anche per aiutare lo sport italiano. Conosceva la passione italiana per il calcio e per le scommesse e si dedicò a un progetto visionario che cambiò i costumi dell'Italia del dopoguerra.
0: Allora, soprattutto all'inizio, l'idea della schedina di Massimo Della Pergola trovò una certa resistenza da parte dei massimi organismi dello sport e del calcio italiano, come appunto il CONI, il Comitato Olimpico, e la stessa Federcalcio, è vero?
1: Certo, andava a Roma per cercare di convincere il CONI e i ministeri della bontà del suo progetto. E prospettava vincite favolose, incassi straordinari per il CONI, ma loro ridevano dicendo: beh, è arrivato Babbo Natale da Milano, l'illuso, e non calcolavano la sua tenacia. A conti fatti, la schedina ha pagato le Olimpiadi di Cortina, quelle di Roma, la costruzione di molti stadi e anche molto altro.
0: Però vedete subito che bel giro di soldi che portò l'invenzione della schedina. Ma Massimo Della Pergola, che era comunque un esperto e un appassionato di calcio, era anche tifoso?
1: No, non era tifoso, non ho mai giocato, ma se proprio si insisteva diceva che amava la Triestina perché lui era nato a Trieste.
0: E soprattutto perché c'era una Triestina che era allenata da un certo Nereo Rocco, che fece la storia del calcio italiano, soprattutto da un punto di vista del modulo, diciamo così, della tattica. Allora, inizialmente la schedina costava 30 lire. Da dove nasce l'idea di dare subito questa tariffa alla schedina del Totocalcio da parte di Massimo Della Pergola?
1: Un giorno ho preso un aperitivo in un bar della Galleria di Milano e il vermouth costava 30 lire. Allora pensò che gli italiani avrebbero anche potuto spendere per la schedina il costo di un aperitivo, e gli venne anche in mente che i bar e i tabaccai avrebbero potuto diventare le ricevitorie della Sisal. Le ricevitorie in pochi mesi superarono i 10.000 punti vendita.
0: Un'altra curiosità forte è legata al numero delle schedine che furono create, che furono stampate all'inizio, insomma, quando furono messe sul mercato per la prima volta, perché ne furono stampate ben 5 milioni, che erano davvero tantissime a quell'epoca, appunto nel 1946, però i giocatori in realtà furono molti meno. Adesso sentiremo anche quali erano le cifre legate a queste proporzioni, però che fine fecero tutte le schedine stampate che non vennero utilizzate dopo appunto la prima immissione sul mercato?
1: Le 5 milioni di schedine stampate ne furono vendute 34.000 soltanto, e quelle invendute finirono dai barbieri che le usavano per pulire i loro rasoi. Questa è una delle tante storie che il papà ci raccontava con molto senso dell'umorismo.
0: Insomma, avete capito che fine fecero quelle schedine stampate, quando non utilizzate vennero distribuite ai barbieri che ci pulivano le lame del cosiddetto rasoio a farfalla, che è quello che magari qualche barbiere utilizza anche adesso. Pericolosissimo da maneggiare quello, peraltro mi mette un terrore quando vado e magari mi faccio pulire il collo dal barbiere con rasoio a farfalla. Bella la storia del Totocalcio. Ci stanno arrivando anche diversi messaggi di chi ancora si affida alla fortuna in questo senso, e tra l'altro ci sono anche dei ricordi come quello di Paolo da Firenze. Dice: anno 1988, ultima ora del sabato, si studiava diritto ed era dedicata alla compilazione della schedina collettiva assieme al professore, e abbiamo pure vinto, scrive Paolo da Firenze. 1x2, indimenticabile per tutti noi. Continuate a mandare i vostri messaggi al 342 342 2190.

0: E canta di cambiamenti Lisa Stansfield, appunto, con Change. Chissà quante persone la schedina del Totocalcio avrà cambiato la vita in caso di vincite importanti. Abbiamo chiesto anche i vostri ricordi del Totocalcio legati ad un anniversario importante, rotondo, quello appunto degli 80 anni della schedina. Iniziamo da questo ricordo di Vincenzo.
1: Ciao, Enzo da Barletta. Io al Totocalcio ho un bellissimo ricordo indelebile. Nel 1987, la gita scolastica del quinto anno, diretti da Barletta in Val d'Aosta, abbiamo giocato una schedina di classe e durante il viaggio in pullman ascoltavamo tutto il calcio minuto per minuto e con grande stupore abbiamo fatto 13. Peccato che alla fine le quote erano popolarissime e ci siamo divisi tra 27 ragazzi 800.000 lire. Però è un ricordo indelebile.
0: Eh certo, ci mancherebbe che fosse un ricordo indelebile, perché comunque era una vincita, e comunque a quei tempi, al di là, al netto della soddisfazione per aver azzeccato tutti i risultati della schedina, c'era anche una porzioncina di soldini che facevano bene a degli studenti. Adesso sentiamo Daniela.
2: Buongiorno, il mio babbo era del 29 e non ricordo l'anno in cui ha fatto 13, però ha comprato il suo primo motorino e per lui era l'unico mezzo perché non aveva la patente, per cui insomma per la nostra famiglia è stata importante la schedina del Totocalcio. Buongiorno, sono Daniela.
0: Sicuramente Daniela, vedete poi come in quei frangenti, ripeto, al di là della soddisfazione, uno si può piccare di essere un grande intenditore di calcio, si azzecca tutti i risultati o quasi tutti, c'è anche il ritorno economico che non è indifferente. C'è spazio per un altro messaggio, Sergio, ci mandiamo l'ultimo, quello di Federica.
3: Ciao, mia nonna, classe 1907, ha sempre giocato la schedina, è morta nel 2008. Nel primo dopoguerra, nel quartiere, si faceva una schedina di quartiere. Ne vinse una, fece 13 e vinse una bottiglia di vino e tre giorni di latte gratis. E non so, non mi è stato tramandato quanto vinse poi dallo Stato, insomma. Ciao, Federica da Roma.
0: Quindi c'era addirittura la doppia vincita lì per una specie di riffa. Belli questi ricordi del Totocalcio, sono arrivati tantissimi messaggi, però purtroppo Buongiorno Capital finisce qui. Ricordiamo, domani mattina naturalmente ritroverete l'amico Marco Maisano. Grazie a Sergio Martelli. Per quanto mi riguarda non è un saluto definitivo, perché attendo qui in studio Imma Baccellieri e Andrea Lucatello per l'inizio di The Breakfast Club. Vi lascio l'informazione con Roberto Ciuti. A tra pochissimo.

0: non ci sono paragoni.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Le notizie delle 7 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Trump annuncia una sospensione delle operazioni nello stretto di Hormuz perché dice le trattative con l'Iran stanno andando avanti bene. Intanto la guerra di Israele e Stati Uniti all'Iran presenta il conto all'Europa e il Fondo Monetario Internazionale calcola l'impatto per gli italiani. Jean-Paul Bellotto.
4: Lo shock energetico costerà 450 euro a famiglia nello scenario base, fino a più di

0: BCE alzerà i tassi di interesse dal 2 al 2,5% con conseguenze su mutui e prestiti. È comprensibile tagliare le accise, dice il Fondo Monetario, ma è una misura che crea distorsioni di prezzo e non stimola a diminuire i consumi di energia e a investire in rinnovabili. Oltretutto, favorisce i redditi più alti. Anche negli Stati Uniti il carburante è salito del 50%, ma Trump l'hanno eletto loro.
1: Ex agenti della CIA nell'ufficio elettorale di Meta. Il caso arriva alla Commissione Europea. Antonio Cristiano.
2: Si tratta del settore dell'azienda di Facebook e Instagram che si occupa di elezioni, disinformazione e gestione dei contenuti politici. Ci lavorano anche ex agenti dei servizi segreti americani, tra questi Aaron Berman, che in 15 anni alla CIA si è occupato delle conseguenze delle campagne informative sui processi politici. Il PD chiede alla Commissione Europea di chiarire chi decide cosa sia visibile e cosa no durante una campagna elettorale, con quali garanzie di neutralità, sotto quale controllo pubblico. Meta è già stata accusata da un'inchiesta di Report di aver favorito la destra nella campagna elettorale per le politiche in Italia nel 2022, mentre una ricerca dell'Università di Urbino ha evidenziato come, durante la campagna per le europee del 2024, ci sia stato uno squilibrio in visibilità a favore di account estremisti.
1: È il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio, ma l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi non risponderà alle domande dei PM e chiederà di essere interrogato quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi, mentre sono state interrogate ieri le cugine, le sorelle K, per indagare sui rapporti tra Sempio e Chiara Poggi. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, di colore giallo in altre 6 regioni del centro e del nord: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Arsenal, primo semifinalista di Champions League, la squadra londinese ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 della scorsa settimana in Spagna. Questa sera Bayern Monaco Paris Saint-Germain dopo il pirotecnico 5-4 per i francesi della gara di andata. Inizia Breakfast Club, l'appuntamento con Capital News alle 8.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: parte da qui Breakfast Club, diciamo, ha scaldato i motori Riccardo Quadrano.
1: Buongiorno ancora.
0: Prendendosi l'oretta di Maisano, sì, ha fatto sapere che è un'oretta che, cioè un orario che gli piace.
2: A Riccardo?
3: Bah, allora,
2: piace.
3: Io,
2: a te piace?
0: No, no, per niente.
3: Se mi fosse permesso vorrei fare dei piccoli chiarimenti, ma li facciamo dopo. Dai,
0: li facciamo dopo. Intanto partiamo.
4: Stasera, per far capire come siamo, stasera sono andato a fare benzina, ok? Diesel, anzi, ok? Ho messo dentro la carta di credito e io avevo a disposizione solo una colonnina, colonnina numero 8. Bene, colonnina numero 8 prevede benzina e diesel. Bene, metto dentro carta di credito, tutto ok. Mi chiede: fai benzina o diesel? Che cazzo te ne frega?
5: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Intervenga la privacy. Guarda, giustamente su Red Ronnie che dice: ma che se ti frega se faccio benzina?
3: Però, scusa,
0: perché devi sapere queste cose? Beh,
3: sono
0: perché
3: d'accordo,
0: amico mio, si può fondere il motore se sbagli.
3: No, ma soprattutto sono dati sensibili.
2: Cioè, infatti scusa, stavo anch'io ragionando sulla
0: voi
2: stessa
0: cosa. Voi
2: scherzate,
0: ma lui poi nel proseguio di questo video dice: sono dati che poi loro così sanno, che associano la mia carta di credito, sì, alla macchina che, okay, ho, e poi non lo so che, certo, cosa
2: ma
0: ci fanno.
2: Ma quello lo fanno anche senza la scelta benzina, no, o diesel, sì, mi pare, no?
3: Ogni
2: lui
3: tanto
2: devi pagare in qualche modo.
0: Non glielo devi chiedere a Red Ronnie.
3: Però devo dire che sui social Red Ronnie è davvero godibilissimo. Io ricordo un altro leggendario intervento di Red Ronnie quando si perse per una strada, se non sbaglio era Ravenna da quelle parti, perché gli avevano chiuso una strada per dei lavori e lui cominciò a girare disorientato per ore segnalando questo problema, esatto, perché incazzandosi con Ravenna che non aveva segnalato a sua
2: il
3: volta
2: tutto
3: questa interruzione.
2: Con una bella live sui social.
3: Assolutamente live.
2: No, poi sono questi ragazzi che non sanno usare, esatto, gli schermi.
0: Buongiorno da Riccardo Andrei, ma siamo insieme fino,
2: buongiorno,
0: alle 10. Riccardo, poi ti liberiamo un po' prima.
3: Sì,
0: non
3: grazie,
0: ti
3: ne sarò grato eternamente.
2: Sai quando fai la richiesta di uscire un'ora prima,
3: un'ora
2: a scuola?
3: Prima, sì,
2: Riccardo,
3: no,
2: ha mandato la richiesta.
0: Mandiamo
2: il
0: bidello, mandiamo il bidello a prendere dentro, sì, la classe Riccardo Quadrano.
3: Alle 9.
2: È ancora presto, caro Riccardo, però devi resistere ancora.
0: Un paio d'ore devi stare con noi. Però legato a questa storia di Red Ronnie c'è il caro energia, cioè quanto paghiamo di più da tutta questa come dire attività di Donald Trump, che dobbiamo ringraziare.
2: Grazie, sì, perché se lo diciamo troppo poco.
0: Sono 450 euro che in caso di conflitto prolungato possano arrivare a quota 2270 euro, è il costo legato

0: la crisi energetica che ogni famiglia italiana in media dovrà pagare quest'anno, una stangata che vede il nostro paese al di sopra della media europea, cioè tutti ovviamente i paesi europei
1: hanno ripercussioni,
0: certo, una ricaduta, certo. Ma noi di più, perché noi siamo l'Italia e dobbiamo fare di più, meglio, insomma, è quanto scrivono. I dati sono contenuti nei documenti del Fondo Monetario Internazionale e l'analisi è arrivata anche sul tavolo del ministro Giorgetti, che lunedì aveva proposto all'Eurogruppo di estendere alla crisi energetica la clausola di salvaguardia per le spese militari, però al momento ognuno deve fare per sé e le ricadute piano piano ci sono, ragazzi, quindi paghiamo di più della benzina, paghiamo più l'elettricità, paghiamo di più il gas, e questo...
2: paghiamo di più anche al supermercato. Abbiamo parlato anche di alcune ripercussioni di quanto sta accadendo in Medio Oriente,
1: che sono
2: anche
1: poi
2: del nostro
1: carrello,
2: sono
1: no,
2: tutte
1: perché
2: legate,
1: certo. Dall'aumento dell'energia chiaramente poi ci sono aumenti su tutto ciò che viene trasportato proprio concretamente da una parte all'altra del mondo. Ma sta guerra non era finita,
0: Ma Trump
1: perché Trump l'ha detto al congresso,
0: vinto,
1: è finita la
0: stravinto,
1: guerra
0: abbiamo stravinto, però non si chiude in qualche modo, perché lo stretto di per sé è ancora bloccato, perché le petroliere passano ma con grande difficoltà,
2: molta difficoltà,
0: quindi
2: sì.
0: È un filo molto sottile quello che passa all'interno dello stretto di Hormuz. In tutto questo c'è anche la crisi politica, l'ha mandata anche Riccardo, prima ne ha parlato nell'ora precedente, tra Trump e il Papa. Mi piace molto questo atteggiamento di Trump, che manda l'emissario per mandare a fanculo qualcuno, cioè, lei dice, di solito l'emissario si manda
2: direttamente, certo, per queste
0: invece
2: ore.
0: Lo manda per imbruttire al Papa, è lo scopo proprio.
1: Lo interpretate in un modo diverso, lui ha detto io mi sfogo adesso, che tanto poi Rubio va a parlare col Papa,
2: certo.
1: Così fanno poi pace loro, invece lo sai che alla fine Rubio andrà lì, è il Papa che deve dire
2: a Rubio
1: e gli dirà, domani ci sarà questo incontro in Vaticano, gli dirà vabbè il Papa no,
2: e tra l'altro
1: pace.
2: Rubio secondo me dovrebbe avere prima o poi anche il coraggio di dire a Trump, senti Donald, io vado, però magari la prossima volta cerca di essere un po' più continente nelle tue affermazioni.
1: Tra l'altro anche la scelta di inviare Rubio ha una sua strategia,
2: logica.
1: Rubio è cattolico,
2: certo.
1: Sicuramente, ma sul fronte della guerra è uno dei più convinti su questo attacco in Iran e non solo, anche della situazione che si sta creando a Cuba, quindi sì, è stato mandato un cattolico, ma
2: certo.
1: sarà interessante vedere nel loro scambio col Papa quali affermazioni farà poi sulla guerra, perché sicuramente non è il più pacifico della Casa Bianca.
0: La teoria di Trump è questa: se io non avessi attaccato l'Iran, a quest'ora non ci sarebbe più l'America, ci avrebbero già attaccato con le armi nucleari. Cose che al momento non risultano assolutamente vere, è solo nella testa di Trump e di nessun altro. Tra l'altro tutto questo attacco non ha nemmeno dimezzato, non ha intaccato le basi di uranio.
2: Sì, vabbè, questa ci sono tesi diverse in questo senso, però naturalmente finché il conflitto va avanti e finché l'Iran comunque gonfia il petto di fronte alle iniziative degli Stati Uniti, evidentemente sanno di poter contare ancora su delle risorse di una certa valenza.
1: Bisogna però aggiungere che in queste ultime dichiarazioni di Trump, quando parlava proprio del rischio che l'Iran utilizzasse le armi nucleari, c'è stata la prima ammissione dell'Iran come potenza nucleare, perché ricordiamo che una guerra con l'Iran gli Stati Uniti l'avevano già affrontata a giugno scorso, quasi un anno fa, ed si era conclusa proprio con la dichiarazione che l'Iran aveva dimezzato le proprie scorte d'uranio. Ora ci ritroviamo invece con una dichiarazione che rappresenta l'opposto rispetto a quella di poco tempo fa.
0: Allora, quello che vedo qui sul cartello numero uno è Parolin, giusto?
2: Sì.
0: Elisa, me lo confermi?
2: Non è Parolin.
0: Pensavo fosse Parolin, va bene. Allora pensavo si parlasse di Papa nel primo, perché Parolin si è dovuto andare a giustificare dicendo ma il Papa parla di pace, non parla di guerra, e continuerà a farlo.
1: Certo.
0: Cioè il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Il segretario di Stato alla fine ha risposto alle domande dei giornalisti, ma lo stesso Papa lo ha fatto dicendo che vuoi, cioè io sono il Papa, non posso tornare indietro su questo.
2: Il Papa
1: Parolin ha anche detto che andrà avanti dritto qualunque cosa succederà, ma chiaramente da parte del Vaticano mi sembrano tutte dichiarazioni in linea con il tipo di potere e di messaggio che trasmettono. D'altra parte, come ha detto anche Parolin, è il Vangelo che parla, no? E non possiamo non parlare di pace.
2: Ma poi insomma sembra quasi che Leone XIV, Leone XIV, come vanno dire i vaticanisti, sia l'unico Papa che affacciandosi dal balcone di San Pietro professi o richieda a gran voce la pace.
1: Il Papa però che si deve confrontare con un secondo mandato con Trump,
0: però,
1: e questo fa la differenza.
0: Risponde comunque direttamente il Papa. E poi alle parole di Trump, che aveva chiarito che la missione di Rubio non sarà quella di scusarsi e neppure pure ristabilire decenti relazioni neutrali, ma piuttosto ribadire i motivi del risentimento del capo della Casa Bianca. Quindi lui manda l'emissario a spiegare il perché ha iniziato questa battaglia con il Vaticano.
2: Sì.
0: Però sullo sfondo ci sono le preoccupazioni per il voto di midterm, no?
1: Sì.
0: I tanti cattolici americani come si muoveranno in questa situazione? Saranno dalla parte di Trump o saranno dalla parte del Papa, di Papa Prevost, che non cambia la linea?
1: Beh, per un cattolico il Papa rappresenta un'autorità fuori da ogni altro confronto.
0: Ma quindi... vatti a fidare degli americani.
1: Ma è americano anche il Papa comunque.
0: Infatti.

0: Dal carcere di Bollate, il capo della banda della 1 Bianca, Roberto Savi, concede una lunga intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime. Esatto, sì. Ieri sera è andata in onda, ha rotto il silenzio lungo 32 anni e ha rivelato, almeno insomma ha inteso molto chiaramente far capire in questa intervista, la manina degli apparati dietro le azioni della banda che, lo ricordiamo, ha seminato terrore e morte, 24 i morti tra il 1987 e il 94 in Emilia Romagna e poi nelle Marche. E Savi, incalzato dalla Fagnani, rilegge un po' l'omicidio in particolare dell'armeria di via Volturno a Bologna, in cui furono uccisi la titolare e il suo collaboratore, e lui disse no, non si trattava di una rapina come invece stabilito dalle varie sentenze, ma non ci servivano altre pistole, e mette in mezzo la storia degli apparati deviati dei servizi segreti, perché dice lui era ex dei servizi particolari dei carabinieri, volevano una scusa a farlo fuori in qualche maniera.
1: Gli ha tirato in ballo pesantemente i servizi segreti, e c'è stata anche l'ira, no, dei parenti delle vittime per questa intervista.
2: Allora, adesso sentiamo una parte proprio di questa intervista con Francesca Fagnani, dove Savi un po' risponde con il corpo, con cenni della testa, un po' ammette, proprio come diceva Andrea, questo coinvolgimento dei servizi segreti.
3: Lei e suo fratello Fabio decidete di fare una rapina in un'armeria per prendere due pistole, uccidete la proprietaria dell'armeria, che è Licia Anzalone, il suo collaboratore, un ex carabiniere, Pietro Capolungo. Anche qui non c'era bisogno di uccidere, perché
4: Capolungo, sì,
3: perché
4: il carabiniere era tutto un insieme di cose trattate, perché poi lui era un ex dei servizi particolari dei carabinieri.
3: Quali?
4: Servizi segreti dell'arma. Lì.
3: Capitava che voi faceste qualcosa, qualche azione perché chiesta da altri?
4: Ci sono degli uffici particolari che hanno
3: un apparato, diciamo,
4: messo avanti quelli che delle volte hanno il turno e fatto quello.
2: Ecco, allora, qui insomma non c'è soltanto una ammissione per ora solo davanti alle telecamere, non davanti ai giudici, del coinvolgimento dei servizi segreti. In seguito nell'intervista parla anche di una copertura, perché poi la domanda che fa Fagnani: come è stato possibile, sì, certo, non essere stati presi prima? E la risposta di Savi è stata: hanno fatto in modo che non venissimo presi prima e poi hanno deciso di farci prendere a un certo punto. Allora, lui con i due fratelli.
0: Dobbiamo dire che l'incontro con Savi che è andato in onda ieri sera è stato registrato nel carcere di Milano Bollate, perché lui sta scontando l'ergastolo lì. E in più di 30 anni non aveva mai rilasciato interviste, quindi diciamo dal punto di vista giornalistico è un bel colpo per il programma e per la Fagnani, però come diceva, accennava prima Riccardo, insomma i parenti delle vittime sono rimasti molto sorpresi.
1: Hanno detto vado in procura a parlare, e tra l'altro in procura c'è il sospetto, ma non so se sia il termine più acconcio, più idoneo, che queste parole potrebbero essere state pronunciate per ottenere dei benefici in relazione alla pena di cui parlava poco fa Andrea. Quindi sicuramente è un'intervista che ha fatto molto rumore anche nei contenuti. Adesso cercheremo di capire se dietro magari ci sia anche una precisa strategia da parte di Savi.
2: Dobbiamo aggiungere che la procura di Bologna ha un fascicolo aperto dopo una denuncia dell'associazione delle vittime e dei familiari della 1 Bianca, proprio su delle coperture di cui avrebbero goduto i fratelli durante appunto gli anni in cui commisero i loro reati. Quindi questo fascicolo c'è, non è escluso che Savi possa essere chiamato proprio dai magistrati, sì, per chiedere una conferma delle parole rilasciate proprio ieri a Belve. Quindi comunque potrebbe essere un modo per fare chiarezza anche su questo aspetto. Infatti, dei crimini della 1 Bianca
0: potrebbe essere interessante, però non ci sta Alberto Capolungo, che è il presidente dell'associazione dei familiari, che dice: a noi in Senato sono stati concessi 4 minuti per raccontare i delitti della 1 Bianca, Roberto Savi ha avuto a disposizione un programma televisivo intero, e questo ovviamente ha scatenato le proteste.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: My Movies presenta.
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
20: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
21: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
20: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin.

0: concessa.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Billy Myers alle 7.36 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Abbiamo sentito parlare in questi giorni del Met Gala, è un evento mondano annuale di raccolta fondi a beneficio del Metropolitan Museum of Art di New York. Quest'anno particolare perché non c'era il sindaco di New York che era impegnato a fare altro. In compenso c'erano 300 bottiglie di pipì. Finta, con l'invito a boicottare Bezos.
1: Sì.
0: Le ha nascosto in tutto il Metropolitan Museum of Art, il più importante museo di New York, e l'organizzazione britannica Everyone Hates Elon, per denunciare il trattamento riservato da Amazon ai propri lavoratori, che hanno riferito di essere costretti a urinare in bottiglie perché non viene loro concesso il tempo per andare in bagno. Insomma, partita questa enorme protesta, Bezos ci è andato di mezzo, però insomma i biglietti per la cena costavano $100,000 a testa, 350,000 per un tavolo.
2: Però tutto in beneficenza.
1: Però intanto molti personaggi stanno boicottando questa edizione. Leggevo anche di Meryl Streep,
2: Zendaya,
1: fresca di successi cinematografici, e entrambe proprio perché questa edizione è patrocinata da Jeff Bezos, che tra l'altro sta prendendo in considerazione anche un'ipotesi clamorosa di
0: vendere la sua utilitaria,
1: di un suo gioiello di famiglia.
0: Utilitaria, io ho saputo che
1: ce lo facciamo raccontare dal nostro economista pop Raffaele Ricciardi. Ciao Raffaele, buongiorno.
3: Ciao Riccardo, ciao
2: buongiorno.
3: A tutti, ciao, buongiorno a voi.
0: Che
3: ciao,
0: si vende?
3: Maestro,
0: che si
3: Stagione di mal di testa per Bezos, sono i mal di testa che abbiamo un po' tutti quanti.
2: Certo.
3: Al mattino, tra l'altro, dicevate del Met, pare che, visto che è organizzata da Vogue, no, si vocifera anche che torni l'interesse per la Condé Nast, no? Per l'editore, la società madre di Vogue, sappiamo già, al Washington Post, a proposito di polemiche e lamentele su come è andata.
2: Sì, non è andata benissimo il suo trattamento verso i giornalisti.
3: Esatto, ma anche lui è preoccupato, pare che voglia vendere, lui che è il quarto più ricco al mondo, 290 miliardi di dollari di fortuna, ecco, aggiornata ad ora sull'indice dei paperoni di Bloomberg, pare che voglia vendere il suo yacht, che è il Coru. È una barchetta da 500 milioni di dollari che, diciamo, vedo in questo momento sui siti di broker dei super yacht, sarebbe il più caro, perché c'è questo Moonrise da 100 metri che ne vale soltanto 325 in questo momento, ma è il perché anche lo vuole vendere Bezos.
1: Costa
3: che
1: troppo, no? Come manutenzione in linea di massima.
3: Costa troppo come manutenzione, sì, perché parliamo di 30 milioni di dollari all'anno. Sono 127 metri di barca, ecco, se qualcuno fosse interessato. A vela, sono tre alberi, quindi diciamo una goletta, un bel blu scuro, una piscina dal fondo trasparente, tre vasche idromassaggio, l'eliporto. Se volete, pensate che anche una imbarcazione da appoggio di 75 milioni di valore, quindi se uno non sa dove mettere il tender, la moto d'acqua,
1: lì c'è spazio,
3: magari anche un elicottero, se non vuole avere in mezzo ai piedi un elicottero mentre naviga, lo può mettere
1: direttamente
3: sulla barca d'appoggio, sì. Ma sono anche le dimensioni che sembra che siano state un po' il problema. Lui dice che si fa notare troppo, no? Questo è tutto gossip, ovviamente, che rimbalza dai rotocalchi americani, ecco, però si fa notare troppo. Lui ci ha messo un po' del suo, perché a prua ha fatto montare una scultura in legno, no? Un po' come le sirene delle barche dei pirati. Questa è la dea della fertilità della cultura nordica, peccato che è spiccicata alla moglie Loren Sanchez, quella che ha sposato a Venezia, quindi se siete interessati vi dovete portare dietro anche la moglie di Bezos, oppure bisogna valutare come risolvere questa cosa, no? Al di là delle battute, diciamo, se volete, la morale che si tira un po' anche nel mondo dei mega yacht è che c'è stato un boom di queste imbarcazioni dopo il Covid, no? Mentre noi ci compravamo l'impastatrice perché eravamo tutti panettieri, i super ricchi si compravano gli yacht per andare in giro per il mondo, ecco.
1: Certo.
3: Forse c'è stata un po' di sborni anche da parte loro, e insomma il mercato va sempre molto forte, però effettivamente sui numeri forse sta un po' rallentando e qualcuno ci sta ripensando, ecco, rispetto a quella stagione.
0: Senti Raffaele, velocemente, ho visto che nei bagni pubblici giapponesi non è raro che una volta chiusa la porta della toilette parta un sottofondo sonoro.
3: Sì.
0: Questa l'invenzione per coprire i rumori del bagno, in particolare è portata avanti da una società molto famosa, un'azienda giapponese, Toto, che ora fa parlare di nuovo di sé, Raffaele.
3: Sì, hai ragione, è una storia carinissima, nel senso, questi sono famosi in tutto il mondo per il washlet, no? Quello che dice, cioè, è la tazza del water che è anche il bidet, no? Quindi quella che è il getto d'acqua, il sedile riscaldato. Diciamo che chiunque è stato in Giappone torna a casa e la prima cosa che racconta agli amici è quella cosa lì.
1: Soprattutto quando si sbaglia l'origine del getto che c'è per uomini e donne, e io la prima volta l'ho utilizzato in Giappone, ho clamorosamente sbagliato il tasto.
3: Vabbè. Esattamente.
1: Con conseguenze diciamo facilmente immaginabili.
3: È la classica azienda, diciamo, che dà il nome a un oggetto poi famoso in tutto il mondo. Peccato che questi siano anche un importantissimo produttore di adesso un elemento che serve per i semiconduttori, no? Quindi il boom dell'intelligenza artificiale aumenta la richiesta di questi elementi che in pratica tengono insieme il water e il buffer di silicio. La confusione scatta immediata. E quindi di fatto sono quelli che gli analisti chiamano l'effetto, diciamo, come se fosse un sasso nello stagno, e l'effetto dell'intelligenza artificiale si propaga, quindi sempre più il mercato va a cercare quelle aziende che magari non sono Nvidia, che tutti nominiamo e conosciamo perché i chip fanno rima con l'intelligenza artificiale, non è Microsoft, non è OpenAI, ma sono nella filiera sempre più lunga e sempre più centrali, no? E si vedono sempre più casi come questo. L'azienda in questione, Toto, il 1° maggio, venerdì scorso, in un solo giorno balzava in borsa di quasi il 20%, sta facendo il più 50% da inizio anno, perché in realtà il suo core business non sta andando benissimo. Ci sono anche fattori legati al Medio Oriente, le forniture diciamo dei sanitari che sono complicate, ma quest'altra sua anima ormai vale la metà dei suoi utili operativi, per cui sta prendendo sempre più valore. E ci sono diverse aziende, un'azienda per esempio di cosmetica, piuttosto che l'azienda quella che fa il glutammato sempre in Giappone, sta succedendo molto questa cosa, che per affinità industriali si stanno gettando, diciamo, sulla filiera dell'intelligenza artificiale, e sono sempre più oggetto soprattutto dei fondi, anche a volte speculativi, che però stanno, diciamo, cercando un modo per scommettere sul boom dell'intelligenza artificiale, non direttamente sulle aziende tech più famose, ma diciamo su queste stanno nella filiera. Certo. Il caso di Toto è emblematico.
1: Raffaele Ricciardi, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao Raffaele.
3: Grazie a voi. Ciao.

0: Eagles alle 7:48 su Radio Capital. Un'ultima ora, Riccardo, che sì, riguarda un grande campione di sport.
1: Eh sì, è proprio nei giorni in cui l'Inter celebra il suo 21esimo scudetto, una bandiera dell'Inter storica, un giocatore davvero iconico, come si usa dire in questi casi, non c'è più. È morto Evaristo Beccalossi ed è una notizia che lascia un po' tutti di stucco, perché almeno personalmente non sapevo di condizioni di salute di Beccalossi molto serie. Beccalossi è morto a Brescia, avrebbe compiuto tra pochi giorni 70 anni, proprio il 12 maggio, e da un anno le sue condizioni erano critiche perché aveva accusato un malore nel gennaio 2025 e aveva superato anche un lungo periodo di coma. Questo è il lancio di agenzia, anche lo strillo, come si chiama tecnicamente in questi casi, di quasi tutti i siti di informazione che riguarda appunto Evaristo Beccalossi.
0: La denuncia di Giorgia Meloni: girano mie foto false generate con l'intelligenza artificiale. Sapete cosa sono i deepfake, no? Sono appunto
2: delle immagini ricreate con appunto utilizzando anche i volti di persone note, in questo caso proprio della Presidente del Consiglio.
0: Sai chi farà morire il deepfake?
2: Donald Trump. Nessuno.
0: No, Donald Trump, perché lui supera, cioè lui si presenta. Ma è veramente lui, cioè il primo che si traveste in situazioni comiche, in situazioni grottesche.
2: Sì, è il primo che li utilizza drammatico, anche per scopi politici, perché tante volte nelle sue minacce le ha accompagnate con foto create con l'intelligenza artificiale. Non è il caso della Presidente del Consiglio, che invece ha denunciato fortemente l'utilizzo della sua immagine, peraltro in una foto che la ritraeva in reggiseno e mutande, quindi
1: in intimo,
2: e ha appunto manifestato la propria distanza rispetto a queste foto. Poi noi ci chiedevamo come è possibile, no, anche immaginare che siano foto autentiche.
1: Una foto totalmente illogica, considerando, insomma, sembra una foto di una di noti brand di intimo con le modelle che sfilano lì. Insomma, era altamente inverosibile.
2: Beh, però
1: insomma,
2: in realtà, anche come ha scritto Meloni, vengono spesso utilizzati come strumenti. Lei insomma parla anche di uno strumento politico. Per ora sappiamo che sui social circolano moltissimo queste foto.
0: E non è un deepfake invece la chat in cui si cita Giorgia Meloni, diciamo, dal punto di vista di appetiti sessuali su Garlasco. Spuntano nuovi messaggi dell'indagato sul forum dei seduttori, no? È una chat di Andrea Sempio, dice: chi mi attizza? La Meloni,
1: si è attribuito o attribuibile forse allo stesso Sempio, che ricordiamo oggi vivrà una giornata importante perché dovrà presentarsi necessariamente alla procura di Pavia, dove è stato convocato per appunto essere interrogato dai PM, ma sappiamo che lui attraverso i suoi legali ha fatto sapere che si avverrà della facoltà di non rispondere, quindi non sarà lì a rispondere al fuoco di fila di domande degli inquirenti che probabilmente stavano tentando di sapere qualcosa.
2: E non sarà
1: più
2: la prima volta, perché già un anno fa circa era stato chiamato e aveva deciso di

0: non presentarsi in seguito a un vizio formale nella richiesta di un interrogatorio, quindi insomma anche su questo registreremo la sì. sua facoltà legittima.
1: Sì, stavolta non potrà sottrarsi dall'andare, lo ricordiamo, certo. perché altrimenti ci sarebbe stato un accompagnamento coatto, però ha la facoltà di non rispondere, non rispondere secondo i legali.
2: E quindi vedremo come si andrà avanti in questa vicenda. Oggi i giornali cercano di fare chiarezza, ma ogni giorno si ingarbuglia ancora di più la situazione, insomma non è facile districarsi.

0: alla voce Lucio Battisti.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parsons.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali

0: auto elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
6: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
8: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus. Con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Corri da Troni,

0: Electronic, non ci sono paragoni.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio del 2025 e un lungo periodo di coma. Si alza di nuovo la tensione tra il presidente americano Trump e Papa Leone XIV. Alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio, Trump accusa il pontefice di mettere in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. In serata è arrivata la risposta di Leone.
5: Dal primo momento di essere eletto, e ormai siamo vicino all'anniversario, ho detto pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per i valori della parola di Dio.
4: Sono state temporaneamente sospese le operazioni americane nello stretto di Hormuz. Trump ha spiegato che la decisione arriva nelle ore in cui le trattative con l'Iran avanzano in modo probabile.

0: Simone Di Gregorio.
1: Un'insolita alleanza fra sinistra socialdemocratica e destra nazionalista radicale fa cadere il primo ministro Boloyan dopo solo 11 mesi di governo. La linea di austerity della coalizione guida liberale è stata sconfitta da una mozione di sfiducia che precipita la fragile Romania alle prese con uno dei più alti deficit di bilancio dell'Unione Europea in un periodo di incertezza. Secondo gli analisti, la mente dietro la crisi è il leader dell'alleanza per l'Unione dei Rumeni, il nazionalista George Simion, che nei giorni scorsi ha chiesto elezioni anticipate. La Romania ha di fronte due opzioni provvisorie: o una coalizione rimpastata senza Boloyan, o un governo di minoranza guidato dai socialisti. Un esecutivo socialisti nazionalisti per gli esperti non è possibile, perché il presidente europeista Nicos Jordan non lo approverebbe.
0: Si è dimesso il sindaco di Torre Annunziata dopo le parole del procuratore Nunzio Fragliasso durante la cerimonia per la demolizione di un palazzo che fu roccaforte della Camorra. Il magistrato ha parlato di troppe ombre e illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale. Il sindaco Corrado Cucurullo, alla guida di una coalizione di centro-sinistra, parla di affermazioni gravi e ingiuste e poi lascia l'incarico. Il 10 luglio esce in tutto il mondo il nuovo disco dei Rolling Stone, Foreign Tongues il titolo, e il gruppo a dare l'annuncio ufficiale dopo varie indiscrezioni. Abbiamo 14 brani fantastici, promette la band. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
8: Via.
7: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Per questo weekend, da venerdì 8 a domenica 10, appuntamento segnato col circoletto rosso sul calendario, perché a Genova c'è la Dunata degli Alpini, appunto Dunata Nazionale degli Alpini, che quest'anno si tiene appunto a Genova. Però apri di cielo, perché questa manifestazione è stata fortemente oggetto di polemiche politiche, soprattutto nella stessa città di Genova, tra chi sostiene che questa Dunata possa diventare occasione di pericolo, perché ricordiamo quanto accadde in Friuli qualche anno fa.
1: Sì, ci furono delle molestie, sì, denunciate poi da alcune ragazze nelle adunate degli alpini di qualche anno fa, ragazze che segnalavano come in realtà si verificasse ogni anno questo tipo di ambiente di trattamento delle donne durante le adunate.
0: E allora, se da una parte, sempre politicamente parlando, di centrodestra c'è una sorta di benvenuto nei confronti degli alpini che si raduneranno, dall'altra ci sono delle proteste di chi invece sostiene appunto che questa cosa non debba verificarsi. E c'è anche una sorta di vademecum che è stato pubblicato su come difendersi dalla Dunata degli Alpini. Questo vademecum è stato firmato da un movimento che si chiama Rete di Donne per la Politica, e noi questa mattina abbiamo un'attivista di questo movimento, Laura Guidetti. Buongiorno,
2: buongiorno
0: e benvenuta.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
2: Allora, vorrei prima farle sentire le parole della sindaca di Genova, che ieri in consiglio comunale ha chiesto ai genovesi di partecipare alla festa. Sentiamo che cosa ha detto.
4: Ma una città che vuole giocare un ruolo da protagonista deve mostrarsi in grado di gestire appuntamenti di questa portata, prendendo anche decisioni non semplici e spesso non popolari. Chiediamo ai genovesi di partecipare a questa festa. E a chi preferirà non farlo chiediamo un po' di pazienza. Ci saranno giorni in cui ospiteremo altri appuntamenti che faranno più piacere a loro e meno ad altri.
2: E meno ad altri, dice la sindaca, quindi Salis. I genovesi devono, sì, partecipare alla festa. Lei che dice, Guidetti?
3: Ma io semplicemente faccio parte di un gruppo che si è posto una domanda, proprio sulla base delle esperienze che voi avete citato di Rimini del 2022 e di Udine nel 2023, ci siamo informate e abbiamo pensato di avere cura di quelle persone che eventualmente avranno dei disagi, soffriranno per eventuali molestie sulla base di ciò che è successo nelle adunate precedenti. E semplicemente, mentre che buona parte di politici o popolazione si indigna perché sembra che il fischietto sia un elemento di offesa nei confronti delle persone che parteciperanno alla adunata, dal nostro punto di vista abbiamo detto: ma chi ha cura, chi pensa al disagio che potranno soffrire ragazze, donne, ad attraversare strade colme di uomini e persone che anche un po', come dire, sulla base del tasso alcolico potrebbero essere
2: però,
3: molesti.
2: Allora, vogliamo capire che succede ogni anno quando vengono gli alpini, perché qui sembra che sennò diventa la terra di nessuno, Genova improvvisamente, no? Il Bronx. Ma che succede realmente, Guidetti?
3: Dunque, noi abbiamo preso le nostre informazioni, e quello che succede è che non tanto forse nel momento clou della parata, quanto in tutti gli altri spazi, specie alla sera, dove la città è invasa, perché noi ci aspettiamo 300.000, 400.000 persone in una città che ne ha poco meno di 600.000 di abitanti, quindi ci sarà una grande presenza di persone che si portano dietro il fiasco di vino piuttosto che la birra.
0: Lei poco fa, Guidetti, solo per fare chiarezza, ha menzionato il discorso del fischietto, perché voi doterete le persone che lo vorranno utilizzare di un fischietto con il quale segnalare eventuali molestie per avvertire chi è intorno, no? Questo è
3: del vostro progetto. Allora, dunque, noi non dotiamo, perché sarebbe un po' impensabile, noi non dotiamo, però abbiamo pensato a un mezzo di poco costo, facile trovarlo dappertutto non violento, perché poi alla fine un fischietto è uno strumento non violento, ma che attrae l'attenzione e che casomai come dire, chiaro. Funziona da deterrente.
0: Da deterrente, certo.
1: Ecco, per fare un po' più di chiarezza,
3: avere un deterrente è semplice.
1: Certo. Per fare un po' più di chiarezza anche su il tipo di molestie di cui stiamo parlando, anche per dare un'idea magari agli ascoltatori che hanno perso le puntate precedenti, si raccontava in alcune città, per esempio ricordo il caso di Udine, di palpeggiamenti al bar, mi dica se sbaglio, però ciò che ricordo era qualcosa del genere, magari battute indiscrete, cioè battute che non possono essere definite battute, perché insomma se una persona sta lavorando deve essere lasciata lavorare. Questo è l'ambiente che è stato descritto da alcune donne nelle adunate precedenti. Ora io le riporto un messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp, in cui ci scrivono: ma in questo modo non abbiamo una colpevolizzazione delle intenzioni? Cioè attualmente non è successo nulla, ma sono usciti a Genova sui muri alcune scritte alpini molestatori. Quindi il nostro ascoltatore ci scrive: forse non è una colpevolizzazione preventiva?
3: Allora, dunque, a parte che noi abbiamo parlato di adunata e quindi non di alpini, e quindi c'è una certa differenza. Noi parliamo di un momento in cui ci sarà una grande presenza maschile nella nostra città, e sappiamo che viviamo in un mondo in cui le molestie sono, come dire, all'ordine del giorno, non sono solo in questi momenti, magari fossero solo due giorni all'anno, ma questa grande presenza maschile di persone che vengono a festeggiare, a come dire, a pensarsi in quel momento titolari dello spazio pubblico, possono condurre a questo, e la storia ne ha parlato, ma non è solo la storia, sono gli alpini stessi, li abbiamo incontrati, li ho incontrati presso la questura di Genova, e ci hanno mostrato un decalogo scritto da loro, fatto di 6 punti, che è perfetto, cioè nel senso che spiega che cosa sono i comportamenti inappropriati, spiega che cosa sono le molestie, spiega come non ci si deve comportare e come ci si deve comportare, certo, nel caso si ha,
2: diciamo,
3: si
2: che
3: ha davanti,
2: se serve un decalogo siamo un po' indietro ancora.
1: Beh, però bisogna aggiungere, allora, che decalogo, la stessa associazione
3: lo hanno,
1: sì,
3: fatto gli alpini,
1: sì, l'hanno fatto loro proprio.
2: Allora un attimo, Laura, senta che cosa dice Valeria, una nostra ascoltatrice che ci ha mandato questo messaggio.
5: No vabbè, assurdo, è una manifestazione, come ogni manifestazione c'è chi può esagerare, basta organizzare bene la città per accogliere gli alpini.
0: Ok, scrive, dice, anche Giulio da Bergamo, dice: io sono alpino e astemio. Ha scritto così, ha detto: mi spiace che venga generalizzato.
3: Ma noi contiamo anche sul fatto che ci siano persone che, se vedono un comportamento inappropriato, si interpongano e fermino l'attore di questo comportamento. Quindi, e il fischietto è per questo, non ci saremo noi nelle strade.
2: Ci sono,
3: certo,
2: anche le donne,
3: no,
2: dice Antonella, ci sono anche le donne.
1: Sì, infatti,
3: cioè, ci sono anche le donne, ci sono anche gli alpini, ma certo, assolutamente, ma infatti chi tra queste donne, tra questi alpini, sentirà un eventuale fischietto, noi contiamo sul fatto che si giri, guardi ed eventualmente intervenga. Non è così difficile.
1: Visto che stiamo leggendo alcuni messaggi degli ascoltatori, sono arrivati tantissimi su questo, sì, mi sembra giusto anche leggere il messaggio di Clara, che dice di aver assistito personalmente, di essere stata vittima di episodi che adesso andrebbero perseguiti al volo, e le devo dire che ci scrive proprio da Genova, quindi questo insomma per chiarire,
2: ragazzi,
1: che non sono,
2: speriamo,
1: cose. Che
3: però
1: non,
3: attenzione, che certo, ecco, attenzione, perseguire è una,
1: no,
3: parola,
1: beh,
3: un po',
1: certo,
3: dire, intensa.
1: Questa è la testimonianza, allora, della nostra ascoltatrice, certo.
3: La questione è questa, che anche a Rimini, quando si è parlato di denunce, poi è stato detto: ma nessuna denuncia è pervenuta alle forze dell'ordine, alle autorità. Certo, perché stiamo parlando di comportamenti inappropriati, stiamo parlando, certo, di catcalling che non ha una legge che
2: speriamo
3: lo sanziona, quindi stiamo parlando di comportamenti di questo,
2: chiaro,
3: tipo,
2: certo,
3: alcuni,
2: allora,
3: sono anche molestie e quindi rientrano, certo, nel, certo, reato penale.
0: Ci auguriamo che non
3: pochi,
0: ce ne siano, e che sia semplicemente,
2: esatto,
0: un weekend,
2: esatto,
0: di festa,
2: dai,
0: per gli alpini, per Genova e per chi vorrà partecipare.
2: Vediamo.
0: Noi intanto ringraziamo Laura,
3: certo,
0: Guidetti.
3: Volevo aggiungere,
0: prego,
3: una cosa,
0: siamo
3: che
0: chiusura,
3: tra,
0: sì,
3: a parte il fischietto, perché tutti hanno parlato del fischietto, sì, ma noi cerchiamo anche di accogliere le testimonianze, perché ripeto, una delle cose che passa inosservate, passa in secondo piano, è l'esperienza disagiata e disagevole di alcune persone che subiranno questo tipo di comportamenti.
0: Speriamo di no, Laura Guidetti.
2: Grazie, Laura.
0: Ci auguriamo che non avvenga.
3: Ascoltiamole, però. Certo.
0: Ma assolutamente.
3: Non
0: dovesse accadere, ci
3: non
0: mancherebbe.
3: Non sottovalutiamo questo, certo, tipo di, certo, esperienza.
1: È molto importante, certo.
0: Sarebbe,
1: grazie,
0: brutto non farlo. Grazie a Laura Guidetti, buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi, grazie a tutti e a tutte. Buongiorno.
6: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Buongiorno Radio Capital. Io mi ricordo un raduno degli alpini a Milano, inizio anni 90. Eravamo io e la mia fidanzata dell'epoca in un locale e veramente io sono stato insultato e spintonato e lei è stata riempita di brutte parole, insomma, veramente una bruttissima esperienza.
1: Aia.
2: Situazioni brutte che vanno denunciate qualora dovessero verificarsi, come era purtroppo nei timori della nostra ospite di Laura Guidetti che abbiamo sentito poco fa.
3: Oh, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io vorrei capire, ma questa signora che sta facendo questa tutta questa menata, perché non viene a Milano alla stazione centrale tutti i giorni e allora si pone il problema dei parcheggiamenti sul metro e su tutte le attività che vengono fatte in stazione centrale sulle donne e venga qui tutti i giorni col fischietto?
4: Allora, non accettiamo il benaltrismo in questa trasmissione, nel senso che ogni volta c'è sempre qualcosa di più grave.
5: Bravo,
4: c'è sempre qualcuno più a sud di noi, c'è sempre qualcuno più di colore di noi, c'è sempre qualcuno più criminale di noi. Non è questa la trasmissione giusta per parlare. A proposito di polemiche, ti faccio ascoltare questo ascoltatore, Imma.
5: Sì.
4: Però è per te,
2: Okay. Diretto. Vai, sentiamo.
6: Carissimi, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Noi ufficiale non ce la facciamo più. No, cioè, io poi mica disagiata che ho sentito parlare era lei, sta Guidetti. Quindi, toccata di culo, fischietto, mi immagino già la manifestazione. Io opterei invece tutti con le mani alzate. Si cammina manifestazione tutti con le mani alzate e con la bocca bendata, così non diciamo nulla.
4: Ok, Imma.
2: Vabbè, allora, secondo
5: allora,
2: me
5: punto
2: si
5: primo,
2: può...
5: secondo me si può mi evitare di entrare, di insultare, insomma, l'ospite o comunque chi parla ed esprime un'idea diversa dalla nostra. Questo è il punto di partenza che vale per tutti. Secondo, dice tantissimo questo messaggio, perché quando si inizia a pensare che un palpeggiamento sul sedere in fondo che vuoi che sia un complimento, penso che sia già una situazione fin troppo grave.
2: Ma posso
5: perché
2: dire
5: quando
2: una cosa?
5: Le subisci certe cose capisci quanto viene proprio meno la tua dignità di persona, ma soprattutto di chi la fa.
2: Rivolto al nostro ascoltatore, direi che c'è un'infinità di sfumature di via di mezzo tra fare una manifestazione con le mani alzate e toccare il culo. Sinceramente,
5: esatto, bravo,
4: no, sembra, non parliamo di ipotesi, parliamo di situazioni che sono avvenute quasi sempre. Poi uno può dire sì, ma sono sporadiche, ci sono 100.000 persone e qualcuno dice scusate, non si possono far accompagnare gli alpini dalle mogli.
5: Ma infatti credo che il messaggio che hai mandato dica tantissimo, perché tanto della questione si fa sul ma che vuoi che sia. Ma che vuoi che sia, ma tanto se ti guardo e ti dico che sei bella mentre sei in strada da sola, ma che vuoi che sia? Insomma,
4: io te l'ho detto oggi che è rivestita particolarmente affascinante da pariolina di Roma Nord, perché deve andare a un appuntamento,
5: diciamo,
4: e quindi si è messa una giacchettina
2: un po' piazza Vescovio questa mattina.
5: Scusa, ma poi parla Andrea Lucatello che si veste tutte le mattine con giacca come se dovesse andare chissà dove, ma non ti vedono gli ascoltatori, non vai da nessuna parte. Io almeno vado da qualche parte dopo la trasmissione.
2: Ma oggi si è vestito così perché ci sono le riprese di pizza surgelata.
5: Bravo Riccardo, vedi? Io volevo vestirmi così, basta.
4: Dice come si è vestito da quello che chiede i biglietti su Italo.
2: Sì, esatto, da controllore di Italo.
4: Controllore di Italo, sono quello là che funziona sempre, però c'ho anche gli occhiali.
5: Non hai apprezzato comunque il panda sulla mia
4: molto carino, stupendo.
5: Dai, vabbè, l'abbiamo buttata un po' così.
4: Dai, aspetta, ultimo messaggio e ce ne andiamo.
2: Vai, sentiamo.
4: Vai.
7: Buongiorno. Ma io sono d'accordo con questa iniziativa, perché finalmente le donne si svegliano e propongono delle cose, qualcosa per difendersi, dato che invece agli uomini è consentito di tutto di più e molto spesso non vengono né puniti né sanzionati e non esistono neanche situazioni di prevenzione, di difesa, al di là del parlare dell'educazione, che quella richiede anni e magari nel 3000 avremo uomini equilibrati.
2: No, in realtà non sarebbe
4: molto pessimista questo.
5: Sì, un po' noi speriamo che in realtà certi discorsi possano portare soprattutto i ragazzi più giovani ad avere
4: cura di se si lamenta
5: anche,
4: quando gli fanno il catcalling alle 5 di mattina mentre viene qua.
5: Riccardo
4: Quadrano.
5: Ah, Riccardo.
2: Più volte succede questa cosa.
5: Le donne non lo fanno il catcalling, e questa è la base.

0: basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla. Beh.

0: Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
5: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo.
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già, e da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
9: Radio Capital ti consiglia
0: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
10: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
12: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
13: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
12: Allora corro subito.
13: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
22: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
23: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sono due persone che mi riappacificano con il mondo, due voci. Una è quella di Dolores O'Riordan
1: e l'altra è quella di Mamma Celliere. Aspettavo queste
0: cose. È cat calling.
2: Non è vero. No. E non utilizzare male quel termine, no. Visto che ti ho insegnato.
0: Scusa, però dice Alessandro, ma perché non sentite l'opinione di tutte quelle donne che gli piace, che gli fa piacere essere toccate?
2: Ma allora, dicevamo così, anche con Riccardo, a questo punto sentiamo anche l'opinione di chi ama essere preso a sberle in mezzo alla strada. Esisterà qualcuno?
0: Che nel privato della camera da letto.
1: Sì, per
0: piace.
1: Carità, però.
2: Però ecco, comunque non si può fare in mezzo alla strada, mi sembra. Quindi era così, per rispondere in modo un po' simpatico.
1: Va bene, però per tornare alla rubrica di Imma, vi dico soltanto che Imma rideva in fase di preparazione. Sì. Quindi ci aspettiamo delle situazioni pirotecniche.
2: È vero. Allora voglio partire da, in realtà, un candidato ad Angri, dove sapete, in provincia di Salerno. Sì. Si andrà al voto nelle prossime settimane. Di lui abbiamo già parlato, perché è noto con il nome di Matti il Biondo. Volevo farvi sentire uno dei suoi video elettorali.
3: Dai, sentiamo, va. Vodo come un riccio appena nato da poche ore. Tutto è iniziato da qui. Avevo 11 anni e avevo tanta voglia di raccontare le criticità del mio territorio, del mio paese, Angri. 24 e 25 maggio, non prendete impegni, votate Matteo Dmitri Verdoliva, detto Matti il Biondo.
2: Allora, la prima domanda che devo farvi è
0: lui.
2: Sì, perché lui è noto, l'avete sentito nell'inizio con Godo come un riccio, perché era un video che era stato pubblicato quando aveva 11 anni, quindi una decina di anni fa, mentre commentava delle partite di calcio su YouTube. Esatto. E lì era diventato noto, quindi, come scrivono, la sua ascesa politica è stata pianificata dal 2019 ad oggi.
1: Quindi, capite,
2: chissà,
1: no?
2: Cosa diventerà nel 2030 al nostro Matti il Biondo.
1: Matti il Biondo.
2: E io vi voglio chiedere, secondo voi, quanti anni ha? Perché l'idea che si sono fatti su Twitter è tra i 18 e i 23 anni di contributi.
1: Ah, per quello. Perché la voce è abbastanza matura.
2: No, in realtà è giovanissimo.
1: Ah,
2: è giovanissimo. E tra l'altro, insomma, impazzisco, ha già 40 anni e gli occhiali da pentapartito. Comunque, questo è un complimento, lo diciamo a Matti il Biondo, speriamo non si offenda. Insomma.
1: Ma no,
2: tra l'altro, a fine del suo video beve un caffè. Così, cioè lascia il video con quella firma, no? Firmandosi come Matti il Biondo, bevendo un caffè. Quindi ci chiedono, e noi a questo punto rigiriamo la domanda al nostro
1: subito.
2: Patrick Facciolo, ma la chiusura del video con Matti il Biondo che beve il caffettino, da un punto di vista comunicativo,
1: a cosa serve? Sì, esatto,
2: cosa vuole veicolare questo messaggio? Concludo ricordandovi che il suo avversario è John Fitzgerald Eufrate.
1: Ah sì, ne abbiamo parlato anche con Mattia Feltri, di John Fitzgerald.
2: Matti il Biondo e John Fitzgerald Eufrate hanno un certo spessore. E sono molto felice di parlare delle elezioni comunali ad Angri, perché ci stanno regalando forse la campagna elettorale migliore di questo maggio.
1: Certo.
2: E ciò su cui stavo ridendo prima mentre preparavo la rubrica Twitter è in realtà relativa a una dichiarazione rilasciata dal presidente della Lega Serie A, Simonelli, in merito al derby di Roma tra Roma e Lazio, perché sappiamo sono tutti a contestare questo orario. Lo stesso Sarri, allenatore della Lazio, ha contestato questo orario. Alle 12:30 si dovrebbe giocare il 17
1: Non è ancora
2: maggio.
1: Ufficiale, esatto. Ma dovrebbe esserlo a breve. Sì.
2: Simonelli ha detto: guardate che alle 20:45 in Oriente le partite non si possono vedere. Quindi alle 12:30 c'è un vantaggio in più. Si possono vedere in Oriente. Che molti hanno scritto: ma in Oriente di Roma, perché a Oriente di Roma c'è Tivoli.
1: Roma Est.
2: Ho un amico in Australia che vorrebbe vedere il derby di Roma, chissà se si può giocare alle 3 di notte.
1: Ah, certo,
2: e a questo punto, perché i poveri amici australiani non possono godersi il derby? Poi scrive: una Saigon aspettavano questo derby da una vita. L'Ayatollah ha chiesto una tregua di almeno 2 ore per ammirare la costruzione dal basso di Gile Romagnoli.
1: Dalla tregua olimpica alla tregua dell'Olimpico.
2: Chiudo con il sultano del Brunei, che ha organizzato un mega ricevimento di famiglia per guardare tutti insieme Celik e Pellegrini scontrarsi sulla fascia.
0: Ma guardate che
2: come
0: mercato,
2: lo vedete in Oriente la Serie A? Riccardo, tu che guarderai il derby molto con coinvolgimento.
1: Ma
2: lo vedi esportato in Oriente, in Vietnam?
1: Ci sarà qualcuno in Cina, in Cambogia probabilmente, dove aspettano questa sfida.
2: E allora te lo devi tenere alle 12:30.
1: Me lo tengo alle 12:30.
2: O l'Oriente o la sera, cioè due sono le
1: colpa di Sinner alla fine.

0: Plumbeo, quello di Roma, si giocano gli internazionali sì. di tennis e la strada è già tracciata per Sinner che va direttamente in finale.
1: Però scusa, non a caso si è parlato appunto di modificare l'orario del derby, perché il derby si gioca all'Olimpico, che è lì dentro il complesso del Foro Italico, proprio perché si prevede che quella domenica ci sarà la finale. No, c'è sicuramente la finale del torneo e si presume che
0: Sinner
1: ci sia
0: gioca sabato, è la prima partita sabato, mentre gli altri già si stanno uccidendo sul campo. Lui arriva bello fresco sano,
2: ma questo è previsto per le teste di serie.
0: Ma c'è
2: una grande discussione nel mondo del tennis, perché i tennisti vogliono guadagnare di più.
0: Almeno
2: per quanto riguarda ha firmato anche Sinner, firmato tutti i più grandi tennisti e tenniste del circuito, perché ritengono che gli slam, i quattro maggiori tornei della stagione, stiano guadagnando sempre di più grazie alle prestazioni dei tennisti, ma i tennisti non hanno un adeguamento del montepremi.
0: Sì, alla fine sono magari danno il 20%, il 15% del totale per i premi, e loro vogliono di più.
2: Sì, vogliono di più in proporzione a quanto sono maggiori i guadagni, perché dicono che così è ciò che accade anche negli altri sport.
0: Sì, parliamoci chiaro, poi sono di Sinner ce n'è uno, poi gli altri guadagnano molto molto meno. No,
1: ma poi soprattutto c'è una polemica legata proprio agli slam, che sono i tornei più importanti, perché mentre nei tornei dei circuiti ATP e WTA, come quello abbiamo visto adesso di Madrid, ad esempio, che ha vinto Sinner,
2: ma lo stesso internazionale,
1: gli stessi internazionali, il 22% degli introiti circa viene redistribuito ai giocatori, mentre negli slam la percentuale scende drasticamente fra il 13 e il 15% e il resto va agli organizzatori.
2: Come diceva Andrea, la questione in realtà riguarda soprattutto chi magari esce al primo turno. Sappiamo che essere tennisti costa tanto, perché bisogna pagarsi tutto il team, e quindi maggiori sono i guadagni per questi tennisti, maggiore la possibilità che possano continuare la loro carriera. Si stanno adeguando comunque molti tornei, come diceva anche Riccardo, per ora gli slam no, e il rischio è quello di boicottaggio, che peraltro è stato come idea avanzata proprio dalla stessa Arina Sabalenka, che è la numero uno al mondo tra le tenniste, dicendo che è l'unica alternativa per far sì che Roland Garros, per esempio, che sarà il prossimo slam, possa far qualcosa per adeguare gli stipendi dei tennisti.
1: Ma vogliamo sentire la nostra Jasmine Paolini?
2: È un po' tardi, la sentiremo poi successivamente nei giornali radio.
1: Anche lei si è espressa in questo senso in modo critico.
2: Sì, anche Alcaraz, oltre Sinner, che abbiamo già citato.
1: Djokovic.
2: Tutti i maggiori tennisti chiedono questo adeguamento dei loro guadagni, che sappiamo per quanto riguarda il numero uno non sono pochi.
0: Stiamo per salutare Riccardo Guadagno.
1: Ah, giusto.
2: Oh, vuoi stare ancora con
0: Riccardo.
2: Noi?
1: Guarda, vi sento da qui
0: bellissimo.
1: Fuori.
2: Non vi mancherò.
0: Rimaniamo noi due in ma. No.

0: about me.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
7: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e

0: 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Trump sospende l'operazione per scortare le navi nello stretto di Hormuz. Antonio Cristiano.
4: Il Project Freedom è durato poco più di un giorno. Lo stop alla missione, definita dal capo del Pentagono Exet un dono degli Stati Uniti al mondo, è stato annunciato dal presidente sul Social Truth. Accogliamo la richiesta di Pakistan e altri paesi, spiega Trump, visti i formidabili successi militari e i progressi verso un accordo definitivo. L'operazione ha messo a rischio il cessate il fuoco ancora in corso. Due cacciatorpediniere americane sono entrate nel Golfo Persico evitando un attacco dell'Iran che poi ha lanciato missili e droni verso gli Emirati Arabi. Scaramucce minimizza Trump, che però è pronto a riprendere gli attacchi già questa settimana. Intanto i mediatori pakistani fanno filtrare ottimismo sui negoziati tra Washington e Teheran.
3: È il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio, ma l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi non risponderà alle domande e chiederà di essere interrogato quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima in giornata, Marco Poggi, mentre sono state interrogate ieri le cugine, le sorelle K, per indagare sui rapporti tra Sempio e Chiara Poggi. Arrestato il nipote di Totò Riina, è ritenuto il capo della mafia rurale nel mandamento di Corleone. Chiara Iorio.
5: Furti, danneggiamenti e incendi sono solo alcuni dei metodi adottati per controllare il territorio di Corleone da parte del clan guidato da Mario Grizzaffi. Il 60enne è nipote del boss Totò Riina, gestisce il clan dalla morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Altri due gli arresti, 6 gli indagati, l'accusa è di associazione per delinquere di tipo mafioso. Dalle indagini controllavano l'area per risolvere controversie private e ridefinire i confini dei terreni agricoli nelle compravendite. Hanno rubato mezzi ad azienda.

0: Nelle compravendite hanno rubato mezzi ad aziende agricole di Corleone, tra cui quella di una cooperativa che opera in immobili confiscati alla mafia. Identificate anche diverse persone che cercavano la loro intermediazione in controversie private.
1: Maltempo oggi in tutto il centro e il nord d'Italia, allerta arancione per possibili temporali in Toscana, di colore giallo invece in altre 6 regioni, sempre del centro e del nord: Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche per un malore accusato a gennaio del 2025. Arsenal, primo semifinalista di Champions League, la squadra londinese ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 della scorsa settimana in Spagna. Capital News torna alle 10.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Minuti, terza ora di The Breakfast Club. Io e Imma stiamo trasmettendo dallo studio centrale Riccardo Quadrano, lo studio intitolato a un nostro speaker che ci ha lasciato in quest'ora. È come Pippo Baudo.
1: Che brutta cosa.
0: Però parlato da vivo.
1: L'avete sentito per tre ore comunque il nostro Riccardo Quadrano,
0: sì, perché
1: ha iniziato un'ora prima per sostituire Marco Maisano e quindi ora dovete avere a che fare solo con noi due.
0: Vi beccate noi due fino alle 10, finalmente la Biennale è aperto. Dopo
1: non
0: tutte
1: a
0: le
1: tutti,
0: polemiche. Non a tutti, insomma, però finalmente si può vedere quali sono gli artisti, che cosa ospitano i padiglioni, insomma, qualcuno ci ha messo il naso dentro. Ne parliamo questa mattina con un artista, un designer italiana che ha potuto visitare in anteprima i padiglioni. Si chiama Assia Caraguisova, è una nostra amica. Buongiorno Assia.
2: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
2: Ciao, Riccardo,
1: te lo sorteremo.
2: Comunque con noi.
1: Sì, ti sta ascoltando, ci sta ascoltando, lo ha promesso.
0: Allora, Assia pluripremiata, è veramente un'artista geniale. Ha messo il naso dentro, fammelo dire, ha messo il naso dentro i padiglioni e volevamo sentire la tua opinione. Intanto mi sembra, partiamo da quello più discusso, dai.
1: Sì, ci devi spiegare che cosa c'è in questo padiglione russo tanto contestato.
2: No, allora, prima di andare ai padiglioni nazionali dobbiamo dire che questa è un'edizione molto particolare, perché la curatrice Koyo Kuo è mancata poco dopo la nomina, quindi questa edizione si sta svolgendo in sua assenza, realizzata con la Biennale di Venezia e il suo team, che è andato anche in luogo a parlare con gli artisti, a organizzare tutto quanto, e quindi un grande rispetto appunto per questa curatrice che non c'è, però le sue parole sono dentro il catalogo che lei ha voluto chiamare uno strumento di pensiero, quindi vi invito anche ad acquistarlo insieme alla visita della mostra. E poi bisogna assolutamente dire che questa io la chiamo l'edizione del popolo, perché per la prima volta nella storia della Biennale sarà il pubblico ad assegnare i due leoni, leoni d'oro, che verranno annunciati il 22 di novembre, cioè alla fine della Biennale. E quindi il pubblico sarà a votare, perché la giuria, appunto, come si sa, si è dimessa.
1: Sì, si è dimessa in seguito a diverse polemiche.
0: Noi ne abbiamo parlato pure fuori onda, no? Io non sono molto d'accordo, perché se dobbiamo avere la giuria di qualità anche per Sanremo, io che competenze ho per scegliere un'opera e dire che quell'opera è bella all'interno dei
1: padiglioni? O migliore di altri.
0: Tu da artista che cosa ne pensi? Non servono gli esperti per giudicare certe opere?
2: No, io personalmente penso con convinzione che l'arte è di tutti e per tutti, quindi è giusto che l'ampio pubblico possa dire la sua. Anche voi andate, vedete e votate. Però solo lasciatemi dire che per votare bisogna conservare il biglietto, quindi questo lo
1: è un'ottima indicazione questa.
0: Non buttatelo,
1: certo.
2: No, perché di solito va buttato, quindi conservate il biglietto, perché il voto è corrisposto al titolo d'ingresso, insomma. E per votare bisogna visitare sia l'arsenale sia i giardini, perché poi c'è il tracciamento della biglietteria.
1: Certo,
2: bene,
1: è giusto, no? Per votare bisogna vedere tutto.
2: Si votano gli artisti e si votano anche le partecipazioni nazionali. Ora, le partecipazioni nazionali sono all'arsenale, ai giardini, ma sono anche fuori, estesi per tutta la città. Per vedere la mappatura e andate su www.labiennale.org e quindi lì c'è tutto l'elenco delle espositori con i corrispettivi indirizzi, e c'è anche una mappa interattiva dove voi potete organizzarvi il vostro percorso, così, perché potete votare chi c'è all'arsenale, chi c'è ai giardini, ma anche tutti quelli che espongono fuori. Tra l'altro, anche un'ottima occasione per vedere dei palazzi bellissimi,
0: certo,
2: che sono,
0: certo,
2: le sedi dei vari padiglioni.
0: Vabbè, quella è zona tua, diciamo. Assia, allora parliamo un attimo della Russia, questo padiglione che mi sembra, cioè, ieri mi hai mandato dei video che non ho ben capito. Era un padiglione semivuoto in cui c'era un DJ set. Sembrava,
2: esatto, c'era un DJ set, c'erano tanti fiori, musica, tantissimo volume, gente con le maschere, ecco, questo è un po'. Io vi ho voluto mandare in diretta dei frammenti di video in mezzo a questa musica che era pulsante proprio, ed era anche abbastanza diverso da contesto generico, insomma, perché tutto il resto mi è sembrato abbastanza pacato. Tra l'altro, voglio dire, esposizione, ieri mi hai chiesto, ti è piaciuta? Mi è piaciuta moltissimo, esposizione a livello altissimo, nel globale, proprio una cura ai dettagli, ai materiali, questo sempre, però per questa edizione in particolare, che si chiama In Minor Keys, cioè che tratta le minoranze, appunto il popolo, le varie tradizioni, le abitudini, e vedere queste lavorazioni in marmo, in legno, in vetro, in metalli vari è molto molto affascinante. Bello, piacerà a tutti, certo. Sì, ti dicevo ieri che c'era anche un'installazione all'Arsenale, vi segnalo. È realizzato con i Playmobil.
0: Ah, Playmobil.
2: Quindi anche, no, io penso anche per i bambini, quindi certo. Avremo i vostri figli, i nipoti, e piacerà a tutti.
1: Possiamo chiederti
2: all'ampio pubblico, appunto,
1: cosa pensi da artista di tutta questa polemica che è nata sulla partecipazione della Russia, di Israele, dell'Iran? In quanto artista, ti senti che effettivamente deve esserci spazio per tutti, oppure invece sì, in alcuni particolari casi magari l'arte è davvero espressione di un potere e in quanto tale va esclusa?
2: No, io sono assolutamente convinta che l'arte debba costruire ponti e non creare barriere, quindi deve essere assolutamente aperta a tutti. E poi sta appunto al pubblico a decidere anche se voler vedere o non voler vedere, ma una volta, cioè, l'esposizione è aperta, la voce agli artisti, mi sentite?
1: Sì, sì, certo.
2: Cioè, la voce degli artisti c'è, gli artisti si sono potuti esprimere, poi sta al pubblico voler vedere, non vedere, esprimersi, fare le proprie valutazioni soprattutto. Quindi io sono assolutamente convinta che l'arte debba essere aperta per tutti e deve essere la voce di tutti, che raggiunga tutti.
0: Molto chiaro. Assia Karaguizova, grazie Assia, grazie per queste parole, che questo
2: grazie
0: tour
2: voi,
0: che ci hai fatto fare.
2: Grazie. Grazie di cuore, ragazzi, piacere di sentirvi
0: da
2: dal vivo finalmente.
1: Grazie a te. Un abbraccio,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, Assia. Grazie. Ciao,
3: questa è Radio Capital.

0: Buongiorno, volevo fare innanzitutto i complimenti a Riccardo, stamattina è stato fantastico alle 6.
1: Bravo, Riccardo.
0: E poi ringraziarvi per l'intervista dell'artista Asia, una voce autorevole, ha detto cose su cui sono completamente d'accordo e mi ha fatto venire voglia di visitare la Biennale. Grazie Rossella.
2: Bello, anche a me piacerebbe moltissimo andare a visitare la Biennale, che però non trova pace. Oggi ad esempio La Stampa intervista l'autrice di una scultura simbolo dell'Ucraina, si chiama Zanna Kadyrova, che non vuol sentir parlare di arte che unisce i popoli in guerra. Dice che della Russia non sarà mai amica e che sperava nel governo italiano quando si è resa conto che la Biennale non considerava un problema la presenza dei russi. Invece per lei i russi sono un problema e dovrà anche averli a pochi metri, perché la sua opera, Origami Dir, sarà esposta nel padiglione centrale della Biennale a pochi metri di distanza dal padiglione russo. Vedete la possibilità che l'arte unisca i popoli, in questo caso, dice l'artista, meno sta bene stare vicino a un padiglione.
1: Certo, una posizione che, come possiamo invaso, immaginare, è particolarmente giustificata da ciò che l'artista ha vissuto. Detto ciò, la posizione di Buttafuoco, che dirige insomma la Biennale, è molto netta, anche perché insomma siamo arrivati all'apertura e comunque l'Unione Europea ha inviato una seconda lettera alla Biennale di Venezia, sì, dicendo di dover giustificare alcune scelte logistiche in merito al padiglione russo, perché la minaccia di sospendere questi fondi europei continua ad essere molto attuale. Sono stati ribaditi dall'Unione Europea che se non verranno giustificate tutte le scelte fatte dalla Biennale, verranno sospesi questi fondi che immaginiamo fondamentali per un'istituzione artistica importante come la Biennale di Venezia. Qui la domanda è sempre la stessa: è autonoma o no come istituzione? Perché se lo è, si prenderà le responsabilità di una scelta. Di scelte se ne possono fare tante diverse, la scelta in questo caso è stata quella di ospitare tutti, però se un'istituzione, certo, autonoma, da istituzione autonoma deve funzionare.
2: E infatti quello che pretende Buttafuoco, giustamente, insomma, no? di essere comunque un'autorità, un ente autonomo quello. E dall'altra mi stavo riflettendo in questo momento sulle parole di Assia, che dice: ragazzi, la Biennale è aperta, se voi non siete d'accordo non andate a vedere.
1: Ricordiamo che in realtà non si può fare, nel senso che il padiglione russo non sarà aperto davvero al pubblico, ci sarà una sorta di installazione già preparata, sì, di canti, che verrà esposta in un maxi schermo, sì, quindi di fatto non sarà veramente possibile visitare il padiglione russo. Però ciò che ci ha detto Assi ha convinto un po' anche me nell'idea di dire che in quanto pubblico possiamo anche noi fare delle scelte, non solo le istituzioni possono farle. Possiamo decidere di non andare alla Biennale se vogliamo boicottarla, o di andare e andare a vedere soltanto la scultura ucraina e non quella russa. Cioè sono scelte che sono legittime tutte, secondo me.
2: Sì, niente di particolare. Poi la performance russa al momento, insomma, hanno selezionato musicisti di ogni tipologia in grado di essere coinvolgenti con il pubblico durante queste giornate.
1: Ricordiamo anche che è stata particolarmente contestata la responsabile del padiglione russo, perché è stata accusata di avere legami molto, certo, stretti con il ministro degli esteri russo Lavrov, cosa per altro vera, e quindi questo minaccerebbe ulteriormente la sua partecipazione alla Biennale.

0: con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
2: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
1: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: Da Tron.

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
6: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
5: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
6: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
5: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
6: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
10: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Michael Jackson alle 9.35 su Radio Capital. Dunque, ne ho sentito parlare ieri nel TG0 di Edoardo e Doris. L'eccessiva facilità delle scuole francesi stanno rovinando il paese. Basta con la scuola per tutti, basta con la scuola facile, basta con le promozioni. Finalmente arriva la scure, bisogna cominciare a bocciare questi ragazzi, e lo si fa già a partire dalle scuole medie, perché dicono che all'esame delle medie uno su quattro sarà bocciato.
1: Ma non ho capito perché in Francia si parla tanto di queste scuole che non preparano bene gli alunni, ma la colpa non è degli insegnanti e degli alunni che vengono promossi troppo spesso. Insomma, non capisco proprio perché bisogna esultare per l'idea di vedere più persone bocciate.
0: Perché non è esultare, però è una selezione, cioè un livellamento verso il basso della scuola francese.
1: Ma sarà colpa di chi insegna allora, non di chi studia.
0: Dovuta una
1: non solo, anzi di chi studia.
0: Senti, per le polemiche ci sono altre radio, diciamo, se vuoi fare polemiche. Le mancanze di selezione, quindi lo sforzo da parte degli allievi, gli esami a 14 anni e poi a 18 vengono superati in modo automatico. È come se da noi dicesse: ma noi quanti ne bocciano all'esame di maturità?
1: Pochi,
0: nessuno.
1: Ma io non penso sia la bocciatura il modo per migliorare lo standard scolastico, perché chi non studia prima non studia neanche dopo, e se viene bocciato non è sempre un incoraggiamento per fare meglio.
0: No. Sarà preparata la frase corta, però speravo che io entrassi a corroborare.
1: E io non sapevo come altro.
0: No, allora, la maggiore difficoltà dell'esame deriva dal fatto che sono cambiate le regole per determinare il voto. A partire dalla fine di quest'anno scolastico, la parte del voto finale legata alle valutazioni dei professori sulla base del lavoro svolto durante l'anno cala dal 50 al 40% e dipende non più da un giudizio complessivo sulle competenze raggiunte, ma dalla media aritmetica dei voti ottenuti dalle varie prove mese dopo mese. Il peso dell'esame conclusivo sale invece dal 50 al 60%, quindi l'esame vale tanto, mentre da noi è proprio il contrario.
1: Devi
0: presentare il curriculum scolastico, come sei andato, poi se fai schifo all'esame non importa, comunque sei stato bravo durante l'anno. Invece i francesi vogliono un po' ribaltare, no, questa situazione.
1: Caro Andrea, voglio dire una cosa che farà arrabbiare tantissimo alcuni
0: Riccardo.
1: Nostri ascoltatori. Riccardo sicuramente, ma tanto sta di là, non importa. Sì. Io sono un po' contraria alle bocciature, ecco, così l'ho fatta esagerata. Certo. Nel senso che capisco che ci siano in alcuni casi quando uno non si presenta, quando non studia mai, siamo di fronte a casi eccessivi, chiaramente la bocciatura è uno strumento da utilizzare, ma non credo sia necessaria per far studiare di più gli alunni. Invece dall'altra parte, se ci rendiamo conto che gli alunni sono meno preparati, cambiamo il modo di insegnare le cose.
0: Però se tutti gli alunni sanno che comunque verranno promossi, a prescindere dal loro sia comportamento che dalla loro performance scolastica, eccola lei che si abbassa, no? Cioè, la voglia, cioè non è che noi nasciamo con la voglia di studiare, ci viene imposto.
1: È proprio invece lì che è il
0: ci
1: discorso
0: viene imposto,
1: magari,
0: e quindi
1: non
0: lo
1: è
0: facciamo
1: vero.
0: Poi qualcuno piace di più e di meno, ma
1: certo,
0: non è
1: questo
0: che...
1: è chiaro, questo sì.
0: Però se sai che si può andare avanti comunque, cerchi una scorciatoia, e i francesi cercano di eliminare questa
1: parte.
0: Ma
1: secondo me quelle persone lì, quelle che cercano la scorciatoia e non studiano a prescindere, non studieranno anche dopo una bocciatura, perché evidentemente la scuola non fa per loro, oltre a un fatto molto importante messo in evidenza anche dall'opinione pubblica francese, della questione delle disuguaglianze, per cui ci sono alcune persone che non possono permettersi corsi di recupero, che non riescono a studiare con i genitori perché magari i genitori non possono aiutarli, e sono queste le persone che verranno bocciate. Quindi in che senso migliorerà la scuola con queste bocciature?
0: Ci ripropongono la storia di Alberto Angela bocciato alle elementari, no? Come Einstein.
1: Quindi è come esempio positivo,
0: sì,
1: di bocciatura.
0: Andiamo a scavare, no? In queste storie c'è sempre quello che Alberto Angela credo che fosse
1: scuola.
0: Un problema nazione. Proprio di nazione, dalla Francia all'Italia o viceversa. Einstein che contestava direttamente, diciamo, i postulati matematici, quindi non è che è gente che non studiava e poi è diventata campione.
1: Bravo,
0: è
1: mi
0: gente...
1: sembra necessario precisarlo, perché poi ogni volta ripropongono sempre diciamo che per una persona che non vuole studiare l'esempio di Einstein non è sempre calzante, quantomeno.
0: Va bene, se non siete d'accordo con Imma, 342 342 21 90.

0: Uno, anche se non volesse essere d'accordo con Imma, ma è per come le dice le cose, che poi uno è d'accordo per forza.
1: Grazie, è simpaticissimo il nostro ascoltatore. Cioè, lui dice non sono d'accordo, però poi sono d'accordo.
2: Stiamo parlando della facilità con la quale si promuove. In Francia vogliono bocciare, vogliono rendere gli esami scolastici un pochino più severi. Fare un esame di selezione.
3: Mi dispiace Imma, ma questa volta non sono assolutamente d'accordo. Capita. Con quello che dici. Io ho conosciuto ragazzi che non sono stati ammessi all'ultimo anno e sono poi passati. E nonostante fossero svogliati, adesso si sono iscritti all'università con ottimi risultati. Scusa, ma questa volta mi dispiace, non sono d'accordo con te.
1: Allora io vi faccio una domanda: ma senza la bocciatura noi siamo così convinti che questa persona non sarebbe riuscita a fare comunque questo percorso? Ora, adesso io l'ho sparata molto grossa dicendo non serve la bocciatura. È chiaro che in alcuni casi è inevitabile, certo, quando hai sette materie sotto.
2: In un'Italia in cui promuovono tutti, come mai quando vai a fare l'esame della patente, che è un esame vero, uno su quattro viene respinto? Dire? Abbiamo il tasso di penalizzazione di bocciature più alto d'Europa. Che cosa vuol
1: ma
2: dire?
1: Ma non si
2: questo?
1: Può confrontare un
2: dire?
1: Corso di due mesi con la scuola dell'obbligo, le elementari, le medie o il liceo.
2: Semplicemente lì non
1: dai.
2: Puoi portare il tuo curriculum dicendo guardi che io ho fatto tutto e bene
1: ma
2: le prove
1: per la guida.
2: Ma lì
1: non c'è una vera e propria, nel senso lì si tratta veramente di poco, di corsi molto
2: vero,
1: brevi.
2: È un esame vero.
1: Sai di poterlo rifare sempre, è un'altra questione.
4: Io sono bocciato due volte e poi dopo l'esame di maturità ho preso 60, il massimo di voti a quei tempi.
2: Ci credo.
4: E certo posso dire che non bocciare mai nessuno non è uno stimolo per studiare e per far meglio e evolversi.
1: Sì, beh, ci sono diverse esperienze che arrivano al nostro.
2: Cioè, la bocciatura fa bene.
1: Alcuni dicono così, altri dicono
2: per
1: di
2: altri
1: no,
2: diventa insomma. Un trauma, è causa dell'abbandono scolastico.
1: È capitato a me, ad esempio, chi è stato bocciato nel primo anno di scuola superiore ha lasciato la scuola e altri si sono rivolti alle scuole private. Cioè si vede proprio una differenza tra chi ha i mezzi per poter poi studiare in un certo modo e chi non li ha e lascia semplicemente la scuola. Poi magari sarebbe successo comunque.
5: Certo, e poi ci troviamo con i dottori Frankenstein, eccetera, eccetera, eccetera. No, no, non bocciamo la gente. Poi davvero c'è Igor Ululi Ulula.
2: Vabbè, ma che c'è? Ma uno poi si è laureato per diventare medico. Quindi comunque una laurea.
1: Sì, ma poi necessaria una parentesi. All'università cambia tutto. Cioè all'università cambia tutto perché si è adulti e lì bocciare è necessario quando uno non è preparato. Qui stiamo parlando di ragazzi magari adolescenti, soprattutto nelle scuole medie, dove secondo me la bocciatura non è così necessaria per far cambiare mentalità agli ragazzi.
2: Abito a Bologna, dice Morena. Sì. Posso chiederti che scuola hai fatto?
1: Devo dirlo?
2: Sì.
1: Liceo Leonardo da Vinci, ma non era a Bologna, un po' in periferia.
2: Ah.

0: finita.
1: Riapriremo
0: così,
1: la discussione.
0: Però
1: sicuramente.
0: È un tema anche quello, insomma, che prende gente che è stata bocciata che poi ce l'ha fatta, gente che è stata promossa che poi non ce l'ha fatta. Insomma, ci sono tanti modi di vedere questa situazione, sì, che parte dalla Francia.
1: Adesso noi abbiamo un problema, lo sai.
0: Allora, noi ce ne dobbiamo andare perché il programma è finito. Però c'è un problema, che i saluti finali li fa sempre Riccardo Quadrano.
1: Noi non siamo capaci.
0: Allora, io mi sono preso un po' di appunti.
1: Come fa lui, tra l'altro, che si scrive tutto.
0: Cercherò di interpretare Riccardo Quadrano nei saluti. Vado?
1: Vai!
2: Grazie a Sergio Martelli regia, Elisa Lancia in redazione, Chiara Iorio, vi lasciamo al mezzogiornale. The Breakfast Club torna domani mattina alle 7, come
1: sei
2: sempre.
1: Sei stato bravissimo! Grazie, perfetto! Grazie.
2: Ciao!
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
21: La spesa intelligente.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
21: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
22: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
23: Le notizie delle 10. Buongiorno da Antonio Cristiano. Una nave francese colpita nello stretto di Hormuz. La porta container è stata bersaglio di un attacco, conferma la compagnia, e alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, sono stati evacuati. Poche ore fa Donald Trump ha deciso di sospendere, dopo un giorno, l'operazione con cui gli Stati Uniti puntavano a proteggere la navigazione nello stretto. Il capo della Casa Bianca dice di aver accolto una richiesta dei mediatori pakistani e di aver preso la decisione visti i successi militari e i progressi verso un accordo definitivo con l'Iran. E gli Stati Uniti mettono le mani sulle terre rare della Groenlandia, non con le armi ma con la finanza. Elisa Matta.
24: La compagnia americana Critical Metals ha acquisito il controllo del giacimento di Tanbreez, nel sud dell'isola. È il più importante al di fuori della Cina e ha enormi potenzialità di estrazione. L'obiettivo degli Stati Uniti è ridurre così il gap con il gigante asiatico. Le materie raccolte nell'isola, essenziali per gli apparecchi elettronici e per il settore militare, saranno lavorate in Louisiana. Il governatore dello Stato americano, Jeff Landry, è stato nominato inviato speciale in Groenlandia da Donald Trump. A maggio Landry parteciperà a una conferenza di affari a Nuuk, alla quale però non è stato invitato formalmente.
23: L'atleta paralimpico Matteo Bonacina, arrestato per violenza sessuale e stalking. Secondo le indagini, le violenze dell'arciere sono durate dal 2019 al 2024. Le vittime sono 5 atlete e un'allenatrice. Bonacina, campione del mondo nel 2023, è ai domiciliari. Beccalossi per sempre, uno di noi. L'Inter piange l'ex calciatore morto a Brescia. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 70 anni. Le sue condizioni di salute erano critiche da più di un anno dopo un malore che l'aveva portato in coma. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League. Nella semifinale di ritorno ha vinto 1-0 contro l'Atletico Madrid. Stasera si gioca invece il secondo atto di Bayern Monaco PSG. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi. Prossima edizione di Capital News alle 11.
25: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
26: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco.

0: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici.

0: ancheggiare.
1: Ma io ho sempre ballato comunque.
0: Ma tu hai sempre
1: quando, ancheggiato? Quando ero ragazzo andavo in discoteca, non tantissimo, però ho sempre ballicchiato.
0: Ballicchiavi?
1: Beh, un paio di drinks poi ballavo.
0: Vabbè, quelli anche oggi. Ma senti, in che anni?
1: Quando ero ragazzo, anni 90 più o meno, siamo quegli anni lì. Ecco.
0: Anche io ballavo negli anni 90. Sì, allora sì. Com'è sta cosa? Chi era avanti e chi? Forse ero io un po' avanti.
1: Eri forse tu un pochettino avanti. Va bene, Love Train, il trenino dell'amore, l'abbiamo fatto tutti, anche idealmente chi è in macchina, comunque seduto, un po' si è mosso, è un po', capito, anche un po' con la testa.
0: Diciamo che ha tamburellato con le mani sullo sterzo,
1: sul volante. OJ's, si comincia!
2: Il mezzogiornale.
3: Benny, per me rimani sempre il numero uno, qualsiasi cosa fai e dici.

0: il meglio che c'è.
1: E ti dirò, ero uno di quelli che comunque andava a riempire la pista per primo. Non mi sono mai vergognato di andare in pista anche se era mezza vuota.
2: Io non posso dimenticare, a proposito di riempimenti di pista, correvano gli anni 1979 più o meno, quando noi avevo 15 anni e cominciamo ad andare in discoteca. C'era un pezzo che ci faceva alzare, e lo commentavamo col mio migliore amico di allora, che si chiamava Stefano come me, lo commentavamo dicendo: ma guarda, sta roba quando la mettono è impossibile non ballare.
1: Certo.
2: Ed era Rapper's Delight, I'll say the hip, up the hip. Quella roba, il primo rap del mondo praticamente. E quando partiva quella roba là.
1: Ma non è un caso che queste canzoni vengano definite, siano state in passato definite.

0: È vero, è vero, è vero.
1: Vabbè.
0: E allora il riempipista. Grazie, anche chef. Riempi teatro, perché.
1: Senti, Manny, a proposito di teatro, vuoi leggere per caso? È arrivato un interessante messaggio alle 9.59.
0: Ma il 9.59 è giurisdizione di Breakfast Club.
1: No, però, sì, però è vero, però fai una deroga 9.59.21.
0: Adesso devo andare indietro. Qua.
1: L'amico iemi.s si firma. Emiliano.
0: Allora,
1: Torino.
0: Buongiorno Benny, buongiorno a lei. Una curiosità, ma cosa pensa Linus, il nostro direttore del mezzo teatro?
1: Sì.
0: Svelate un retroscena, qualcosa avrà pur detto Emiliano.
1: Allora, in effetti, una storia vissuta. Dunque, io e Benny, quando abbiamo deciso di fare questa cosa, questa follia teatrale, ci siamo chiesti, ma voglio dire, bisognerà chiedere il permesso, bisognerà dirlo a qualcuno. Certo. E io ho detto, Benny, ho una grande idea. Chiamo io Linus.
0: E beh,
1: allora ho fatto. Cioè, questa è
0: la rotella.
1: La rotella del telefono.
0: Che è ancora il telefono, quello degli anni 60.
1: Si chiama lì, Linus. Vecchia scuola.
0: Vabbè, hai fatto la
1: tu
0: ha risposto.
1: Che caso è? No, Linus. Dico, buongiorno Linus, sono Stefano, ma che caso è Meloca? Ah, già Meloca. Dico, senti, avremo un'idea, ti spiego questo. Dico, allora, abbiamo delle possibilità. Dico, la radio, cioè collabora con noi, oppure vuoi, tu preferisci che rimanga una cosa esterna, che io e Ben...
0: La seconda.
1: Linus, se c'è una cosa, non vuole rompimenti di palle. No?
0: Esatto.
1: Insomma, senti, fate il cazzo che volete, basta che non rompete troppo i coglioni per radio, questa roba. Cioè, ha detto, sì, ditelo, ma senza esagerare. Lo stiamo dicendo tutti i giorni.
0: No, vabbè, però, signori.
1: 27 maggio.
0: Perché quella di prima, il 26, è già sold out.
1: Teatro 7, scritto a numero in Roma. Il mezzo teatro raddoppia, essendo esaurita la prima sera, si fa anche la seconda.
0: Stanno andando a ruba anche quelli della seconda. Io vi dico solo questo: è un invito ad andare a comprare biglietti online.
1: Ricordiamo che Chef Blues, che performerà sul palco con noi, si è comprato proprio un timpano apposta che suona dal vivo quando facciamo.
0: Ce l'hai veramente? Perché lui è pieno di strumenti.
1: Ovviamente
0: è
1: vestito,
0: no?
1: Vestito soltanto con un costume adamitico,
0: sì, esatto.
1: E come, batte con
0: come nell'antico
1: due.
0: Egitto. Venite, dai, 342-342-2190 è il nostro numero e vi veniamo a cercare se non venite.
1: È il nostro saggio di fine stagione, ragazzi.

0: potremmo fare anche un coro di questi, durante lo spettacolo, un coro da chiesa, un coro, no? Polifonico.
1: Beh, sì, sarebbe carino. Aiutati magari dalle prime file.
0: Solo le prime file, però, sì. Perché altrimenti. Allora ci chiedono. Sì. A parte ci scrive Antonio.
1: Sì. Ma questa è una riflessione giusta.
0: È giusto, il Teatro 7 di fronte al pronto soccorso, vista l'età, non è
1: assolutamente male, no? Noi ci siamo posti con Benny la questione. Cosa facciamo? Lo facciamo in un teatro lontano da un ospedale e magari chiamiamo un'unità coronarica.
0: Costa troppo.
1: Esatto. Allora coronaria. Abbiamo detto scegliamo il teatro di Roma migliore che è più vicino ad un ospedale. Siamo di fronte al policlinico.
0: Policlinico, dai, vabbè, ma noi si scherza, anche se. Sì. Io sai cosa ho pensato?
1: Cosa hai pensato?
0: Di portare uno sfigmo, come si chiamano quei cosi?
1: Uno stetoscopio con sfigmo manometro.
0: Lo sfigmo manometro.
1: Sì.
0: E che
1: misuriamo la
0: pressione. Può essere utile per chi avesse un piccolo calo di pressione, un mancamento.
1: Metti che, voglio dire, ci sono molti fan di Sara Moretti.
0: Sì.
1: Quando Sara Moretti uscirà col suo terzo cambio d'abito, che sarà molto succinto, questo
0: molto.
1: Ci sono delle anticipazioni molto forti,
0: sì,
1: su questo.
0: Sì, sì.
1: Metti che qualcuno ha dei mancamenti.
0: No, giusto, giusto, che questo è possibile. Poi chef ce l'ha tutti i giorni, quindi è uno che può sicuramente.
1: Cioè.
0: Abbiamo anche un vocale, sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Sì.
2: Ma l'outfit per due serate quale sarà? Avete già deciso?
1: Il nostro? Parli del nostro o del pubblico?
0: Il nostro,
1: perché allora il nostro outfit è una cosa, vediamo, normale, insomma, abbastanza normale. Il dress code del pubblico dovremmo dare a tutti un.
0: Ma che adesso facciamo che
1: secondo
0: la serata
1: me,
0: total white, come sulle crociere,
1: no, però,
0: tutti vestiti di bianco.
1: Che comunque non sarebbe male.
0: Ma hai visto quella crociera lì, poverini? Con il virus,
1: sì, che
0: l'antavirus,
1: sì.
0: Ogni tanto ne esce fuori uno di questi virus.
1: A Capital l'antavirus ce l'hanno tutti.
0: Chi ce l'ha?
1: Sono tutti dopo gli anta.
0: Cioè, quello poco ma sicuro, però questi
1: sono... No, poveri,
0: sono,
1: davvero, è una cosa seria.
0: Morti,
1: Sono
0: rimasti addirittura in quarantena alcuni
1: Ma siete voi che fate le crociere?
0: Io sono preoccupato per
1: tu,
0: quello.
1: La Pettinelli, siccome c'ha un eccellente rapporto con la MSC Crociere, ogni tanto
3: dai,
1: porta bene.
3: Ma cosa dici?
1: Ogni tanto porta bene in giro,
0: dai.
1: Gratis.
0: Cosa volevi aggiungere?
1: Niente.
0: No, è l'outfit. Outfit assolutamente.
1: No, libero, ragazzi.
0: Basta così, dai.
1: Però certo, almeno un nastrino rosso.
0: No, basta così e comunque alla fine noi facciamo un po' di pubblicità fino a quando non si riempie la seconda serata, poi basta.
1: Ma tanto no.
0: Anche perché io mi metto sempre nei panni di uno che ci ascolta, a parte che adesso questo è il programma più ascoltato.
1: Certo.
0: Dalle persone famose, da quando mi hai detto che ci segue Franco Bragagna.
1: È vero, ci ascolta.
0: Cioè, non lo so, se in questo momento, che ne so, ci sta ascoltando Mina, per dire.
1: Può essere. Allora, non possiamo escluderlo a priori, ma.
0: Tu lo escludi?
1: No,
0: non lo escludo.
1: È plausibile.
0: Signora
1: poi dopo...
0: Mazzini, buongiorno. Buongiorno. Piace la musica stamattina?
1: Noi mettiamo anche dei pezzi
0: di Mina ogni tanto,
1: certo,
0: sì, certamente.
1: Città vuota la mettiamo.
0: Assolutamente, dei pezzi di Mina ogni tanto vanno in onda. Certo. Che ne so, ci sta ascoltando, spara il nome, che ne so, Mattarella, per dire. Perché Mattarella non c'era una radio al Quirinale.
1: Però spari un po' in alto.
0: Ci sarà una radio al Quirinale, scusami, da qualche parte.
1: Anche se ci ascoltasse
0: Fabio Fazio.
1: Piante dosi.
0: Qualcuno, caro amico famoso.
1: Sì.
0: Ci ascolti? Mandaci un vocale.
1: Ma se è famoso non...
0: Che ne sai, magari ci si ascolta Fazio e ci manda un vocale al 342-342-2190. No, sto scherzando comunque. Ci saranno sicuramente, ma. Ho perso il filo.
1: Ma non c'è nessun filo, come al solito, voglio dire, abbiamo parlato un pochino di questa cosa e poi,
0: del teatro del
1: e poi
0: teatro.
1: Sì, e poi prendiamo spunto dalla cronaca per così gigioneggiare sugli argomenti del giorno.
0: Chi ci ascolta da Venezia, da Genova,
1: certo.
0: da Trapani, non gliene, alla fine non gliene frega niente, insomma, del teatro.
1: Sono la stragrande maggioranza.
0: Esattamente. Red Hot Chili Peppers, i prossimi Aeroplane e tra poco

0: Aeroplane, Red Hot Chili Peppers su Radio Capital. Hanno mandato dei messaggi personaggi famosi oppure possiamo andare, andiamo dritti. E allora, perché c'è questa notizia che riguarda alcune compagnie aeree, in particolare la British Airways, che ha introdotto proprio in questi giorni una regola molto rigida che prevede il divieto di fotografare, filmare, trasmettere in streaming, addirittura in diretta su Instagram, il personale di bordo, o i colleghi senza una, diciamo, un consenso esplicito.
1: Beh,
0: da parte
1: voglia,
0: loro.
1: Voglia il cielo. Voglio sì, il cielo, sì, proprio perché cielo. Gli aerei volano.
0: Sì, assolutamente. Anche la KLM, che è olandese, se non vado errato, anche la United Airlines stanno prendendo lo stesso.
1: Oddio, è anche vero che uno, cioè riprendere no, però voglio dire, sull'aereo, se uno deve stare tante ore, forse se c'è un posto al mondo dove un telefonino, ovviamente in modalità aereo, ma con un giochino, con delle foto, con delle, no, no, con delle, con un sudoku, con qualcosa,
0: Candy
1: devi
0: Crush.
1: Far. Bravo.
0: Sì, allora lo fanno per una tutela della privacy e anche per la sicurezza del personale, sta di fatto che poi anche per la sicurezza del volo stesso. Però c'è una contraddizione, perché molte compagnie aeree hanno cominciato già da diverso tempo a darti la possibilità di navigare con la wifi.
1: Ah, come no? Cioè, a pagamento? Ma
0: a pagamento, cioè, non solo, addirittura con Starlink, con i satelliti di Elon Musk. Quindi come? Cioè, se da
1: lì,
0: un lato...
1: No, poi lì è un attimo, perché tu, io sto, capito, faccio finta di guardare... Che poi perché dovrei riprendere l'assistente di... Questa
0: perché
1: è la grande
0: è carina.
1: Domanda.
0: Perché è avvenente. Guardate quanto è carina l'assistente, oppure quanto è carino lo steward. È così.
1: Ah, cioè tu mandi, capito, il WhatsApp agli amici. A parte che io una volta ho provato a collegarmi con la wifi dell'aereo. Cioè mandi, se scrivi più di ciao su WhatsApp, quanto? Non parte il messaggio, perché cioè a me succedeva, non riesci a partire perché è troppo pesante.
0: $50
1: figurati,
0: per scrivere ciao,
1: bravo, figurati una foto, figurati una foto.
0: Però ci state, allora, che cosa è che viene ripreso in volo? Questa cosa qui delle hostess, ci state togliendo un sogno.
1: Qual era il sogno?
0: Beh, che ne so, riprendere i vassoi con le lasagne.
1: Ah sì, perché adesso si fotografa il cibo, come no? Certo.
0: Il purè di marmo.
1: Ma
0: capito?
1: Che scherzo.
0: O le riprese dal finestrino. Per esempio, qualche settimana fa, ricorderete, la missione dell'Artemis, certo, è stata ripresa da un passeggero di un aereo che in quel momento passava vicino a Cape Canaveral.
1: Ma nessuno ti impedisce di riprendere e poi dopo, quando sei a terra, magari hai capito, però un conto è riprendere quello che succede fuori dall'aereo, che è plausibile. Certo. Riprendere le cosce dell'assistente di volo, sinceramente,
0: e poi quelli ricchi come te che vanno in business e dicono ciao poveri, guardate come sono gli influencer.
1: No,
0: che...
1: quella roba lì è veramente odiosa.
0: Quella è davvero brutta.
1: Comunque vorrei sempre significarti che, a proposito di divieti di utilizzo telefonini, a me ogni giorno al semaforo, mentre sto per Roma col motorino, mi capita di vedere quello che qua durante il rosso tira fuori il telefono col motorino, lo consulta e poi parte
0: col telefono
1: guidando
0: in mano,
1: con una mano. Mi è successo stamattina sulla Colombo. Lui parte con una mano, con l'altra mano c'è il telefono di qua, e non disdegna di digitare col pollice della mano sinistra qualcosa mentre sta accelerando con la destra.
0: Perché in quel momento non può aspettare. E quindi oramai è un riflesso in condizione. Oramai è così, cioè non la facciamo proprio.
1: 342-342-2190.
0: Le turbulenze, i videi. Che videi? I videi delle turbulenze, quelle belle urla che ti fanno venire voglia di prendere un aereo.
1: Ma lì devi essere fortunato ad avere il telefono in mano proprio in quel momento lì.
0: Le risse, ma quante volte?
1: Certo.
0: Ma non c'è una, allora, nel periodo Covid, c'era una pazza tipo su un aereo, cos'era?
1: Come no.
0: Bari Milano, mi sembra, una cosa del genere.
1: Mascherina, non mascherina, l'hai messa, non l'hai messa.
0: Questa matta scatenata.
1: Ti sei avvicinato troppo, non ti sei avvicinato troppo.
0: Sì, delle cose, forse è una regola davvero di buon senso quella di evitare.
1: Ma li dovrebbero chiudere dentro una scatola con la chiave elettronica i telefoni prima di salire, come i ragazzini in classe a scuola.
0: ITA ancora non ha detto niente, comunque, perlomeno ancora non sono arrivate notizie dalla nostra compagnia di bandiera. Teddy Swims, novità, Mr. No, Ido.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
4: Al Salone del Risparmio.
5: Non ho mai mancato un'edizione.
3: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
6: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
3: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Nico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
6: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3.

0: partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Corri da Troni.

0: Euromicroni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Chris Bond, Chris Bond, Chris Bond.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Ma secondo me lo dovreste far mettere.

0: Wayward, Roll With It, che tradotto sarebbe lascia andare, lascia cadere, accetta le cose così come vengono.
1: Ah, non è rolla, rolla con esso?
0: Sì, più o meno.
1: Letteralmente roll with it.
0: 10:40 minuti, secondo quarto del mezzogiornale su Radio Capital. Benny, Stefano Melocca, Roche Blues, Donna Moretti. Abbiamo detto prima, dunque, dei divieti che arrivano per diverse compagnie aeree, in particolare British Airways. Abbiamo parlato, abbiamo detto del fatto che ITA, ancora la nostra compagnia di bandiera, ancora non ci ha detto niente.
1: Ancora nicchia
0: su questo, ma Ettore giustamente ci scrive: ma ITA non è più italiana.
1: Sì, in realtà,
0: ITA ha una maggioranza, diciamo, italiana, nel senso che del ministero il ministero dell'economia.
1: Anche perché l'abbiamo salvata con i soldi nostri un sacco di volte.
0: 59% ministero dell'economia, 41% Lufthansa, che è tedesca. Ma nei prossimi anni, dal 2029, sarà al 100% di Lufthansa. Ma per ora. Però hai visto la banca?
1: La banca?
0: I tedeschi hanno comprato, no? ITA.
1: Certo.
0: Però la nostra banca, sì, Unicredit, sta per comprare, o vorrebbe comprare, la seconda banca più grande di Germania, che si chiama Commerzbank, anche se il governo tedesco si è messo di traverso. Dice: ehi, com'è? Sti italiani che vogliono comprare una banca tedesca? Noi siamo quelli ricchi, voi siete quelli poveri. Com'è che adesso... Però se ne sta parlando.
1: Ma sai, poi se ti addentri nel dedalo delle partecipazioni statali, capito? Io sono sicuro che Unicredit avrà delle partecipazioni anche estere, figurati.
0: Ma probabile, ma è già una parte delle azioni della Commerzbank, è già di Unicredit.
1: Lo vedi.
0: Però di solito quando una compagnia straniera vuole comprare in Italia, per esempio, il governo può fare la cosiddetta golden power, può dire: fermi tutti,
1: certo,
0: io non sono d'accordo, o quantomeno parliamo, vediamo un po'.
1: E poi comunque, Benny, come tu mi insegni, si fa la due diligence.
0: Assolutamente.
1: Quella non può mai mancare. Quella roba lì, da quando sono arrivati i grandi capitalisti stranieri a comprare le squadre italiane di calcio, la prima cosa è la due diligence.
0: Vediamo sti bilanci.
1: Che è stata fatta anche nel caso dell'acquisto da parte del nostro gruppo.
0: Assolutamente. Insomma, quello si fa, no? Si fanno i controlli. Uno, se tu vai a comprare una maglietta.
1: Quando tu vai a comprare un'auto usata,
0: o un'auto,
1: comunque si fa lo storico della macchina, no? Per vedere cosa è successo.
0: Attenzione!
1: Prego.
0: Ci scrive, questa è una dura accusa nei nostri confronti.
1: Chi è?
0: Ecco qui, per esempio, il nostro nuovo editore dovrà tenere le antenne dritte, è il caso di dire. Vi ascolto con l'app.
1: Ecco.
0: Perché il parlato lo passate basso, mentre la musica è più alta.
1: Allora, pronto, prova. Uno, due, tre, prova. Si sente?
0: Chef, è possibile? No, dico, tecnicamente in FM è possibile? No. Sta dicendo già
1: allora,
0: no. Non
1: allora,
0: è possibile.
1: Io dico una cosa. Effettivamente, Chef Blues si è talmente rotto le scatole di sentire a noi due che talvolta capita che metta lo stacchetto un pochino
0: secondo
1: alto.
0: Questa, me
1: e secondo me è subliminale.
0: Abbassa,
1: cioè,
0: lui
1: dice: questi due strumenti di cazzo, e alza un po' ogni tanto. Io gli faccio un piccolo segno di abbassare
0: non lo so,
1: un po' l'ambiente.
0: Io probabilmente. Questo nostro amico ha la stessa sensazione che ho io quando ci sono le partite della Roma su Sky.
1: Ecco fatto. Questa è una dura accusa. Mi farò l'attore.
0: Nei confronti della tua azienda.
1: 342-342-2190, se avete la stessa sensazione di Ben.
0: Perché
1: vai
0: quando la DAZN, io l'ho vista su Sky lunedì, perché ho la DAZN delle volte anche a Sky, no?
1: Ecco. 7-3.
0: Ecco, la proporzione. Quando la da Sky abbassano il volume dei cori.
1: Cioè?
0: Ci deve essere un fonico della Lazio, lì di Sky, che quando dà all'inizio, prima della partita, c'è l'inno della Roma, no? Sai, adesso
1: Roma, quello.
0: Allora, c'è questa usanza adesso di telecornisti di far sentire l'inno della Roma perché è molto bello.
1: Ma non l'inno della Roma, tutti gli inni.
0: Beh, insomma, no. No. Non è così, perché gli inni delle altre squadre...
1: Senti le squadre...
0: Perché fanno sentire l'inno della Juve.
1: In Premier League
0: fanno sentire quello del Liverpool. Solo quello del Liverpool. E in Italia solo quello della Roma. Fidati. E io mi metto nei panni degli altri tifosi e dico: ma che palle sentire tutte le volte sto inno della Roma. Allora, capito, a tutto volume... e non parlarci sopra. Mi sembra un po' esagerato. Vabbè, allora, mi sembra irrispettoso nei confronti degli altri.
1: No, no, no, no, no, questo qui non mi troverai mai, però, d'accordo. Vabbè, questo è irrispettoso, come dire, se metto il presepio nella scuola è irrispettoso, no, per i musulmani.
0: No, no, no, però
1: quando
0: io mi
1: ci sarà la partita della Fiorentina sentiremo oh,
0: no,
1: Fiorentina.
0: Non la fidati, non la fanno sentire, fidati. Ti dico che è così, però c'è il fonico laziale che abbassa il volume, soprattutto quando ci sono i gol della Roma, lui abbassa il volume.
1: Allora, secondo me c'è
0: io
1: una
0: sono
1: forma
0: sicuro di questo, sicuro.
1: Allora, chiedo conferma a Chef Blues, ma chiedo. Secondo me nei mixer audio, che dove arrivano i segnali di tutti i microfoni ambientali nello stadio, sì, c'è una sorta di una sorta di protezione automatica, per cui è talmente forte quell'audio che entra che
0: il
1: è
0: proba- compressore
1: è lo stesso che abbiamo noi, esatto, in questi, esatto, microfoni. È probabile che sia così.
0: Allora, chef, adesso fai partire il disco, però abbassa il volume perché altrimenti c'è troppa differenza.
1: Ma questa poi è una bella intro.
0: Rita Coolidge su Radio Capital, alzate il volume!

0: Rita Coolidge su Radio Capital. Abbiamo un paio di messaggi sui volumi, sentiamo un po' se sono giusti quelli, se qualcun altro si lamenta.
1: Messaggi volumetrici.
0: Volumetrici, sentiamo al volo.
1: Prego.
0: Sì.
1: Sì.
0: Se parlate.
1: Volume basso.
0: Volume bassissimo.
2: Sì. Io è una vita che ve lo dico, avevo mandato almeno una decina di messaggi.
0: Sì.
2: La differenza di volume fra il parlato e la musica è insopportabile. Io vi ascolto guidando e sono sempre dovuto smanipolare nel volume, perché per potervi ascoltare poi non posso farmi scoppiare le orecchie dalla musica.
0: Giusto.
2: Diteglielo a Sir Blues. Ciao.
0: È tutta
1: lui ti ha ascoltato e ha detto: sono d'accordo con questo ascoltatore, terrò nel giusto conto le sue rimostranze. Siamo dannati.
3: C'hanno l'Orban non tarato per la Roma. Ecco che c'hanno.
1: Che c'hanno?
0: No, dico l'inno della Roma. Sì, ma che è l'Orban non tarato?
1: Cos'è l'Orban? Spieghiamo.
0: L'Orban è il compressore di cui parlavamo prima.
1: Voglio dire, l'Orban. Uno che fa il macellaio dice: io ho l'Orban. Che cazzo?
0: Era l'ex presidente. Ungherese. Visto che abbiamo parlato per un attimo di calcio, quella è la cornice, no?
1: Sfiorando l'argomento.
0: Ecco, però oggi purtroppo stamattina è venuto a mancare uno dei talenti più estrosi del calcio italiano degli anni 70 e 80, e cioè Evaristo Beccalossi. Ed è giusto ricordare veramente un campione come lui, che ha giocato lui è nato a Brescia.
1: Ok, sì.
0: Però è diventato famoso, è un campione dell'Inter. In nazionale pochissimo,
1: Beh, allora lui era un numero 10, era molto talentuoso, però era meno forte in quegli anni, fine
0: Antonioni,
1: 70, primi 80,
0: c'era
1: ovviamente Antonioni, Giancarlo Antonioni, ma ancora circolavano un pezzettino dell'ultimo Rivera, Mazzola, per cui è chiaro. Però aveva grande talento, ovviamente il monologo del grande Paolo Rossi sui due rigori sbagliati da Beccalossi contro lo Slovan di Bratislava in Coppa, quello è una delle cose più belle. Beck però era, noi l'abbiamo anche sentito una volta, credo, al telefono. Era molto autoironico, molto simpatico, circolava per le televisioni, per cui lo sentivi spesso, sempre carino, sempre divertente.
0: I tifosi dell'Inter se lo ricordano soprattutto per una doppietta nel derby, quindi due rigori sbagliati, ma una doppietta nel derby. E lui ha sempre detto: io correvo poco in campo, ma facevo correre la palla, che è molto più importante.
1: Gianni Brera lo soprannominò Driblossi, perché era uno di, a quel tempo, oggi la palla deve camminare, oggi la palla vola, la circolazione di palla, come si chiama. Al tempo questi dribblavano, per cui è uno, è due, è tre, e Beccalossi aveva talento e destro.
0: Assolutamente, ci dicono anche da Barletta, giocò anche nel Barletta, è vero, l'ultima squadra della sua carriera fu proprio.
1: Poi all'Inter arrivò Hansi Müller e lui fu ceduto alla Sampdoria, con cui vinse il primo trofeo della storia Samp, la Coppa Italia.
0: Va bene, il ricordo di Beccalossi era giusto e doveroso farlo.

0: Salutiamo gli amici di Campobasso. Gian Gregorio, stasera c'è il Campobasso che gioca playoff Serie C, Campobasso Pineto, che è una squadra abruzzese.
1: E ricordatevi, amici, capirete che è proprio quella la città giusta quando leggerete CB.
0: CB è certamente, CB è Campobasso, senza ombra di dubbio. Tra poco le notizie e poi torniamo.
1: Prego.
2: Alla voce James Brown.

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge. Al sax Clarence Clemons.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.

0: come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: Da Tron.

0: €9,90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano. La fine delle ostilità in Iran è di estrema urgenza. La posizione della Cina dopo l'incontro a Pechino tra il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, e il diplomatico Wang Yi. Intanto una nave francese è stata colpita nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Donald Trump ha sospeso l'operazione americana per la sicurezza della navigazione nello stretto perché dice le trattative procedono bene. E la guerra di Israele e Stati Uniti all'Iran presenta il conto all'Europa. Il Fondo Monetario Internazionale calcola l'impatto per gli italiani. Jean-Paul Bellotto.
3: Lo shock energetico costerà €450 a famiglia nello scenario base, fino a più di 2.000 in caso di shock severo. Dai rincari dei carburanti ai beni di consumo e con l'inflazione in ripresa, il fondo prevede anche che la BCE alzerà i tassi di interesse dal 2 al 2,5%, con conseguenze su mutui e prestiti. È comprensibile tagliare le accise, dice il fondo monetario, ma è una misura che crea distorsioni di prezzo e non stimola a diminuire i consumi di energia e a investire in rinnovabili. Oltretutto favorisce i redditi più alti. Anche negli Stati Uniti il carburante è salito del 50%, ma Trump l'hanno eletto loro.
2: In corso in procura a Pavia l'audizione di Marco Poggi, fratello di Chiara, vittima del delitto di Garlasco. In procura è arrivato anche Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta sul caso. Il 38enne però, a meno di sorprese, non risponderà alle domande dei magistrati. Evacuati 3 sospetti casi di antivirus dalla nave da crociera su cui è stato segnalato un focolaio. Si tratta di 2 membri dell'equipaggio malati ed un caso di infezione da contatto, fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aggiunge tutti e 3 sono in condizioni stabili, 1 è asintomatico. Istruttorie dell'antitrust su Deliveroo e alcune società del gruppo Glovo. L'autorità indaga su possibili condotte illecite nei servizi di consegna a domicilio. In particolare si parla di informazioni ingannevoli sull'impegno etico e sulla responsabilità sociale delle società verso i rider. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
6: Oh, prendi 2 salse, 1 te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! 1 è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a €3,99.

0: Radio Capital. Dal 1996, solo bella musica.
1: L'economia barcolla, la borsa tracolla, ma

0: prende fiato con la chitarra, no?
1: Io ci metto tutto, ci metto tutto il mio fisicità,
0: capito? Ma non è un sax,
1: sono Chef Blues, suono anche la chitarra, eccomi.
0: Supertramp, meraviglia. Scusa, Goodbye Stranger.
2: Scusa, non è che soltanto i sassofonisti prendano fiato, anche un chitarrista deve respirare,
0: capito,
2: durante un
0: suono. Però non è, ecco, proprio così a tempo.
2: Vabbè, sì.
0: Comunque, sì, anche questa canzone faceva parte della, vediamo se lo sai, della colonna sonora di un film straordinario, 1999, Paul Thomas Anderson. Dai. Tom Cruise, l'attore principale. Piovevano le rane a un certo punto, pioveva Rain.
2: Ma
0: Rain.
2: Quello era il mio periodo rock and roll, Benny, non seguivo tanto.
0: Magnolia, film bellissimo, sì, la pioggia di rane, certo, alla fine. A proposito di pioggia, sì, allora stasera molto probabilmente andrai a casa prima.
2: No,
0: ti voglio portare
2: a
0: casa.
2: No, andrò a casa dopo.
0: Perché, scusa?
2: Perché stasera sul Foro Italico in Roma,
0: sul centrale
2: c'è il match tra Cina e Blox.
0: Sì.
2: Cina, ragazzo italiano emergente molto forte. Blox, ragazzo belga molto più emergente di Cina, anche perché è più grande ed è veramente uno dei nuovi astri nascenti. Giocano alle 21 più o meno, 20:30, 21. È prevista pioggia.
0: Appunto, te ne vai a casa.
2: No, me ne vado a casa perché lì se piove, o c'è proprio il temporalone, allora lì rimandano tutto. Ma avendo venduto i biglietti della sessione serale, cercheranno di finire quel match.
0: Ho capito.
2: Per cui se piove
0: due.
2: Ma è già successo. Per cui se piove un'oretta, che succede? Tutti fermi, si aspetta.
0: Ragazzi, ma quando fanno la copertura l'anno prossimo?
2: Entro il 2000, si dice che i lavori partono nel 2020. Dovrebbe essere pronto per il 2028.
0: Ah, va bene. E comunque, o altrimenti si cambia il periodo dell'anno del torneo, si fa in un altro periodo. Perché maggio, si sa, è più piovoso. È un mese molto, ecco, per esempio oggi ce lo possono dire i nostri amici da molte parti d'Italia, sta piove oppure nuvoloso.
2: Ma è brutto dappertutto,
0: è un po'
2: stamattina
0: brutto.
2: Ho visto anche le temperature milanesi, Roma era 16-17, Milano era 13.
0: Questo perché a maggio il sole, quando c'è, è più caldo, quindi a terra fa più caldo, certo. Però si scontra con le correnti di aria fredda che ancora ci sono a maggio, perché siamo in primavera, certo. E quindi può piovere.
2: Paolo Corazzone impallidisce rispetto alla sapienza di Benny.
0: No, però questa è una cosa risaputa, no? È una cosa vera, quindi o si cambia periodo, facciamo l'ottobre,
2: ma non si può, perché la grande stagione della terra battuta è questa, cioè adesso Monte Carlo, Madrid, Roma, storicamente antipasto del Roland Garros, e poi si va sull'erba.
0: Sta per cominciare anche il Giro d'Italia, e questo è un bene, soprattutto per quei posti in cui passerà il giro e in cui si rifarà l'asfalto alto delle strade. È festa
2: per almeno una cosa. Diciamo che
0: ogni tanto si comincia in Bulgaria quest'anno, perché sapete che c'è questa, sto per dire moda ma è un termine improprio, questo gentleman agreement tra paesi.
2: È una consuetudine recente.
0: È una consuetudine. L'anno scorso, se non ricordo male, in Ungheria o in Albania, comunque in Ungheria forse. Quest'anno dalla Bulgaria, con le prime tappe che vengono appunto fatte. La prima è Nesebar Burgas. Beh, tu conosci questi posti?
2: È un po' la Fregene di Bulgaria.
0: Ma non è sul mare.
2: Ah no? Allora aspetta, ce l'ho. È un po' la Anghiari di Bulgaria. Sai, questi antichi borghi.
0: E ci hanno fatto la battaglia?
2: E poi anche c'è la canzone di Ivan Graziani, il prete di Anghiari.
0: Ok. E vabbè, poi andranno anche a Sofia nella terza tappa, e poi la prima tappa italiana sarà il 12 maggio, la Catanzaro Cosenza.
2: E poi il gran finale.
0: Il gran finale lo faranno a Roma, Roma con il circuito sui San Pietrini.
2: Giorno 20 maggio, più o meno.
0: La tappa finale del giro sarà il 31 maggio, che è domenica.
2: Bene, perché io non devo tornare verso Roma Nord, io parto esattamente da quella parte lì, passo in mezzo al Circo Massimo e dunque meglio.
0: No, però posso fare veramente spezzare una lancia a favore del giro d'Italia. Il ciclismo in generale è l'unico sport che non si paga.

0: Cioè tu vai lì per strada, li vedi passare, certo se li vedi passare velocemente in una tappa di pianura passano 10 secondi e via. Però
1: è molto bello se riesci ad appollaiarti
0: in montagna,
1: su qualche tornante. Noi da ragazzini lo facevamo.
0: Bellissimo.
1: Perché la salita al Terminillo, sul Monte Terminillo, è un classico del Giro d'Italia.
0: Sì.
1: E c'ho dei ricordi, anche delle foto molto belle di noi ragazzini, 15-16 anni. Io ho visto Gino Bartali, non in bicicletta, ma l'ho visto perché il grande ginettaccio faceva negli anni 80, 70-80, ancora era a bordo di un'auto e faceva il testimonial di uno sponsor.
0: Bello.
1: E salutava tutti passando.
0: Le tappe di montagna sono bellissime,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Si mettono in mezzo, delle volte è anche pericoloso perché ti chiudono la strada proprio. Quando tu passi poi si aprono un po' come le acque.
1: Noi ci mettevamo al terzo tornante, però i ciclisti si sfilano e li puoi vedere uno per uno. È veramente
0: Quindi
1: bello.
0: Allora, se hanno rifatto Amici, che ne so, vedo Cervia, Chiavari, Voghera, Cassano.
1: Beh, i famosi tornanti di Cervia, quelle salitone a Cervia.
0: No, scusa. Praia a Mare, hanno rifatto l'asfalto? Fatecelo sapere, perché hanno fatto il diserbo intorno alle strade.
1: Tu dici che hanno disegnato tutte le aiuole?
0: Hanno rifatto le righe, le strisce pedonali. L'hanno rifatto.
1: Come dice il poeta, ti raserò la aiola, bene. Quando ritorni da scuola.
0: Giallucone Grignani.
1: Vabbè.
0: Questa invece è Grace Jones su Radio Capital.

0: Lo vedi?
1: Allora.
0: Lo vedi?
1: Allora aspetta, zitto. Mi cospargo il capo di cenere.
0: Bravo.
1: Come ha fatto?
0: Sì.
1: Come ha fatto Vanucci?
0: Cosa?
1: Vanucci.
0: Sì.
1: Allora, Nesse Bar, da dove parte il Giro d'Italia, in sì. Bulgaria, sì. è sul mare.
0: Allora, allora tu devi sentire
1: hai,
0: questo
1: scemo. Hai ragione, Melocaro.
0: Quando io ti dico che Nesse Bar è detta un po' la Portofino di Bulgaria, prima esatto. l'ho detto Fregene, ho alzato un po' il tiro, lo vedi?
1: Sì, è sul Mar Nero.
0: Certo.
1: Nesse Bar, che comunque è mare adesso. Mar Nero è un grande lago.
0: Guarda, cioè, che, guarda che c'è, ci sono bei posti sul Mar Nero.
1: Sì, no, no, no, ne sono persuaso uh-huh. e tra l'altro è anche molto carina questa città, è una città molto carina, davvero.
2: E no,
3: Benny,
2: sì,
3: non
2: no.
3: dassi le informazioni sbagliate.
1: No, sì, molto no, molto certamente bene. L'informazione è quella mia, è. Però è molto carina. Io, guarda, un giro a Nesse Bar.
0: Consigli Nesse Bar?
1: Sì.
0: Ah, io consiglio invece a tutti gli amici che non vogliono pagare il Super Bowl in Italia, ecco, targate la macchina bulgara, si fa, ci sono delle agenzie apposite, beh, e vi risparmiate un sacco di...
1: Certo che no, sei proprio...
0: sai che c'è, c'è...
1: No, lo so,
0: c'è,
1: lo so.
0: C'è chi
1: ma
0: sta
1: non,
0: roba...
1: non spargiamo queste voci.
0: No,
1: però.
0: No, no, però è una truffa, è una truffa. Si viaggia sempre in una zona molto grigia.
1: Sì, un po' borderline.
0: Comunque la mia macchina è ancora purtroppo italiana.
1: Un po' di messaggi. Marina, per c'è... la prima volta ho acquistato un biglietto per gli internazionali per stasera e piove, ecco.
0: Amica, guarda che se c'è una cosa, tu proprio in Italia sono poche certezze. Una è il discorso di Mattarella di fine anno.
1: Di fine anno.
0: Il
1: certo.
0: concertone che è presentato da
1: maggio.
0: Carlo Conti, Amadeo, il primo maggio.
1: Sì.
0: E quest'anno non è piovuto perché spesso piove.
1: Era bellissimo. Era
0: e agli internazionali d'Italia, sistematicamente
1: piove,
0: a Roma
1: piove.
0: Ad aprile si va al mare a prendere il sole, a maggio piove.
1: E poi ci dicono, allora, Biella diluvia, pare novembre, ma sì. a Cuneo c'è il sole, perché?
0: Beh, perché Biella Cuneo non è proprio prospiciente.
1: Non sono proprio un quarto d'ora.
0: No, non sei un quarto d'ora, sono separati da montagne.
1: Però figli e figliastri non va bene, non mi piace questa cosa. Vabbè. Abbiamo un paio di vocali sul Giro d'Italia, perché dicevamo prima, il Giro sì. d'Italia passa e finalmente si rifà l'asfalto. Perché questo è un problema annoso, in molti paesi italiani, città, purtroppo sta asfalto si rifà.
0: Il manto stradale va mantenuto.
1: Ci dicono da Cosenza, Nunzio, noi cosentini siamo felicissimi con l'arrivo della tappa, sono già diversi giorni che asfaltano le strade della città e della provincia. Anche altri da Cosenza, ci speriamo che anche l'anno prossimo ci sia ripassi il Giro d'Italia, però l'anno prossimo già rovinato sto asfalto, no? Direi di no, almeno un anno,
0: sai,
1: facciamolo
0: non è,
1: durare.
0: Allora, rifare l'asfalto ok, ma va anche fatto bene.
1: Lo so.
0: Dipende dalle mescole, dipende da come, soprattutto dal sottomanto.
1: Sì.
0: Se lo fai bene non si rovinerà. Se è data una passata sopra sopra è probabile che dopo pochi mesi si ricreino le stesse buche.
1: Però molti amici da Cosenza, da Catanzaro ci stanno scrivendo che sì, in effetti
0: bene.
1: È stato rifatto
0: molto
1: l'asfalto.
0: Bene, molto bene.
1: Sentiamo un paio di vocali.
4: Il bello del ciclismo non è vederli passare, è l'attesa, è il folklore,
1: sì.
4: è gli indiani sopra le curve.
1: Sì.
4: Questo è lo spettacolo.
1: È
4: poi
1: vero.
4: Quando arrivano è un attimo, ma l'attesa di un giorno è indescrivibile. Ciao Massimo da Pistoia.
0: Sì, ed è proprio per questo, sono proprio queste lunghe attese che generano spesso eccessi alcolici che portano taluni
1: sì,
0: a fare quelle cose sconsiderate che si vedono quando gli corrono appresso, quando gli tirano.
1: Ma perché l'altro giorno c'erano, mi ricordo, il Giro di Romandia, c'erano due vestiti da dinosauri, sono caduti
0: sì,
1: a terra, erano
0: però adesso c'è la mania di farsi vedere.
1: Sì,
0: di
1: dalle telecamere. Vabbè, c'era un altro vocale, ma chef ha detto dovete sta zitti perché
5: lo ascolteremo dopo perché ho deciso io, prendo in mano la regia, non dovete pensare di contare voi.
1: Giusto, assolutamente, stiamo in religioso silenzio, prego.

0: Salutiamo Costanzo da Imperia, dice siamo fortunati perché ogni anno c'è la Milano-Sanremo, quindi qua l'asfalto è garantito sempre. Vedi?
1: Ma poi Sanremo, sai, i fiori di Sanremo, lì passa Amadeus, passa Amadeus, Carlo Conti, è passato anche Claudio Baglioni, per cui è chiaro che le strade le mettono sempre bene.
0: Assolutamente. Allora, tra poco andiamo in Francia, però. Perché c'è un
1: io
0: amico...
1: dico una cosa, Benny, io dico Francia o Spagna.
0: Basta che si mangi. Andiamo in Francia perché c'è un amico, che è l'amico dell'uomo per eccellenza. Si dice sempre, no? L'amico dell'uomo.
1: Il cane.
0: Andiamo e parleremo di un cane che ha raggiunto un record storico. Mai nessuno prima c'era riuscito. È arrivato a 31 anni d'età. 31 anni umani, poi dopo si sa che c'è da un calcolo da fare sugli anni, appunto, dei
1: racconteremo
0: cani.
1: Questa vicenda nei dettagli molto prima che se ne occupino Paolo Del Debbio, Bruno Giordano, no, come si chiama? Bruno Giordano c'è travanti della Lazio, come si chiama?
0: Paolo Giordano.
1: No, Paolo Giordano è uno scrittore, come si chiama quello di Rete 4?
2: Che è quello che parla così.
0: Vabbè, Giordano. Mario
1: Giordano. Ok, allora, molto prima di Del Debbio e di Giordano e anche di Porro. Anche Porro racconterà questa storia, ma noi saremo arrivati prima.
0: Quella del cane, del cane, perché noi raccontiamo cose, raccontiamo che noi insegniamo geografia qui.
1: C'è uno che ha scritto che non è vero. Ragazzi, noi però giochiamo, cioè, se ascoltate il mezzogiornale dovete capire che è proprio la nostra, magari esageriamo certe volte, ma è la nostra cifra distintiva. Cioè, spariamo un po' di sciocchezzuole, è questo il nostro scopo. Se diciamo che tra Cuneo e Biella c'è un quarto d'ora,
0: è una citazione.
1: Stiamo giocando, cioè, perché arrivano sempre
0: ma cosa dite?
1: Prima
0: d'ora.
1: Benny nella prima ora ha detto a un certo punto i videi che noi diamo per scontato. Una signora ha scritto si dice video.
0: Ignoranti. Però, allora, qui
1: però
0: dobbiamo,
1: è colpa nostra.
0: Dobbiamo allora dobbiamo prendere una strada.
1: Cosa, dobbiamo mettere un annuncio all'inizio del
0: un
1: programma.
0: Un disclaimer iniziale.
1: Ma se lo metti all'inizio, poi dopo lo dovresti mettere ogni 5. Perché tanto uno ascolta solo il primo. Ora noi ci ritiriamo dal mezzogiornale, vogliate gradire le nostre selezioni musicali.
0: Arrivano. C'è una canzone innanzitutto. Poi dopo arrivano gli spots. Non si dice spots.
1: Gli spotti, plurale.
0: Dipende, perché se è in inglese sono gli spots.
1: No, hai ragione, però se è uno spot, se è uno spot. Io ne trasmetto tre.
0: Però in italiano giustamente sono gli spotti.
1: Gli spotti.
0: C'è Aaron, Wonderful Thing.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Blu e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Shh, i Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: My Movies presenta.
7: Inizia dicendomi perché sei qui.
8: Mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
8: Non sapevo dove altro andare.
6: Il premio Oscar Anne Hathaway.
8: Non volevo tagliarti fuori,
7: ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
6: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
8: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
6: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex,

0: in farmacia e parafarmacia.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Destiny's Child, Survivor, vedi? Questa canzone ci viene in soccorso, è sopravvissuto, questo cane è un sopravvissuto, il protagonista del nostro mezzo quiz di oggi, eh? Parliamo di Lazar, uno spaniel nano continentale, un cagnolino piccolo, molto simpatico, ho visto la fotografia.
1: Lazar,
0: un cagnolino francese.
1: Beh, allora, Lazar,
0: come che ho detto?
1: Ti vorrei più frufru.
0: Lazar. Secondo i documenti ufficiali e secondo il Guinness dei primati, nato il 4 dicembre 1995, ha superato i 30 anni a tutti gli effetti, quindi il 4 dicembre dovrà spegnere 31 candeline.
1: Abbiamo però un certificato anagrafico? Cioè,
0: assolutamente sì. Il microchip indicava chiaramente la data di nascita, confermata anche dal libro, questo è in francese, forse. Le livre des origines françaises.
1: Le livre... des origines françaises.
0: Scusami se non sono bravo come te.
1: Devi parlare come Carla Bruni.
0: Il registro ufficiale dei cani di razza francesi. Ecco, quindi doppia verifica, è tutto garantito, tutto assicurato. Lazar, il cagnolino, certo, convive un po' con l'artrite.
1: No, allora Stella, però
0: non ci sente più bene.
1: No, ho capito, però siamo a 100.
0: Vede poco.
1: Siamo a 150 anni umani.
0: Più o meno sì. Allora perché abbiamo visto per calcolare la conversione, diciamo, un anno di un cane corrisponde a 15 anni umani. 2 anni sono 24 anni umani, 5 anni 35-36, perché poi se ne aggiungono 4-5 al massimo. Cioè è un po' strano come calcolo.
1: Beh sì, perché chiaramente l'evoluzione canina nel primo anno, loro proprio per evoluzione naturale, i cuccioli tendono a diventare grandi subito, no? E poi l'età rallenta in qualche modo.
0: Però io ho visto la tabella di conversione, al massimo arrivano a 20 anni, che sono i nostri 100.
1: Ok, sì.
0: Che sono i nostri 100. Sì. Lui ne ha 30, quasi 31, non lo so, 150, una cosa del genere.
1: Mixo.
0: Più o meno come me. Più o meno come.
1: Che oggi è venuto in bombetta, ho visto passare prima. Era.
0: Scherzate in giro.
1: Ma quanto lo. Ma lo invitiamo alla seconda serata, Paolo.
0: Ma che ne so io, tu mi dici. Vabbè, guarda, fammi stare zitto.
1: Non lo invitiamo male.
0: Fammi stare
1: poco.
0: Boccaccia mia, state zitta. Dai,
1: allora facciamo così: 4 vite animali da record, caro amico Ferlisio. Una di esse non ha riscontri sui libri.
0: Ok, quindi vale relativamente, però ok.
2: Number one!
1: C'è stato un momento in cui...
0: di appisolamento.
1: No, no, ma anche mio. Allora, l'essere vivente che vive meno è un insetto che si chiama efemerottero, da cui effimero. Efemerottero vive anche solo un minuto.
0: Oh, povero insetto.
2: No, sì.
0: Magari lui in quel minuto però si fa però, due palle così.
1: Lui che dà, Il più vecchio animale terrestre vivente è una tartaruga di nome Jonathan ed è vivente a 194 anni.
0: Tartaruga.
2: Number 3.
1: Il vertebrato più longevo, perché la tartaruga non è un vertebrato, è lo squalo della Groenlandia.
0: Squalo.
2: Number 4.
1: Ma Benny, ti farà piacere che l'animale individuale più longevo misurato con precisione è una vongola.
0: Dai, vero? Vongola. Sì. Allora, insetto, tartaruga, squalo, vongola. Una delle 4 affermazioni di questi 4 esseri viventi è sbagliata. Quale? WhatsApp 342-342-2190.
1: Potete anche scrivere number one, number two, number three, number four.

0: non abbiamo bisogno di parole e ci lascia sempre senza parole la nostra Donna Moretti. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come va stamattina? Sei un po', ti ho dovuto prestare.
1: Mi hai regalato un moment.
0: Oh, sì, diciamo un ibuprofeno, cos'è?
1: Sì, un po'.
0: Una molecola, ecco, per il mal di testa. Come
1: sì,
0: mai? Come
1: mi
0: mai?
1: Sento un po' spossata, sai, un pizzichino alla gola.
0: Aia.
1: Un po' stanchino.
2: Però giusto, bene, bene, bene. Cosa? Che la Moretti eventualmente si ammali a già una ventina di giorni prima dello spettacolo, ma che possa tornare in forma.
1: Tempissimo
2: perfetto. Per la performance.
0: Giusto. Beh, è vero, mi ci hai fatto pensare. Chi abbiamo con noi?
1: Oggi abbiamo Rocco da San Prospero, Modena.
0: Buongiorno Rocco.
3: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno. Caro Rocco,
2: da dove ci parli, Rocco?
0: San Prospero, se ho capito male bene.
3: Chiamo da Modena.
2: Sì, sì, ma dico dove sei adesso?
3: Sono a lavorare. Ecco,
2: in che ambito? Sei una stanza, è una grotta, un bagno?
0: Capisci, che ti frega, sarà la macchina.
3: Sono in bagno. Perché
2: lui si è messo nella gabina. Nella gabina.
0: Cioè, tu avevi capito che lui stava
2: si
0: in bagno.
2: Sente una vasta eco.
0: Avvicina, ma io non l'ho sentita. Io stavo sì. Devo alzare il
2: avvicina
0: volume.
2: Un po' di più il telefono, Rocco.
0: E quindi sei nel bagno dell'azienda?
3: Sì.
2: È il bagno dei maschi, speriamo.
0: Ho capito.
3: Sì.
2: Bene.
0: Certo, molto non è quello delle femmine. Tu pensi questo povero disgraziato, certo. Si è dovuto imboscare, certo, per partecipare al gioco, perché se viene sgamato. Perché, dai,
2: però la domanda è, Rocco, senza dire l'azienda, ma insomma, che genere, cioè che tipo di lavoro fai e come fai ad ascoltare la radio senza fartene troppo accorgere?
3: No, vabbè, la radio la posso ascoltare perché sono chiuso in un ambiente dove faccio controllo dimensionale di pezzi meccanici.
2: Ah,
3: e quindi sono da solo, mi permettono di ascoltare, però adesso per stare con voi un attimo al telefono
0: giusto.
2: Ok, allora Rocco, Sara Moretti ha una domanda per te sul controllo dimensionale delle parti meccaniche. Prego Sara.
1: Sì, quanto sono grandi queste parti meccaniche?
0: Giusto.
3: Allora, qui andiamo fino a 2 metri di lunghezza.
2: E hai un
3: poco grosso.
2: Tu con che le misuri? Col metro quello dei muratori? Come?
3: No, io ho una macchina tridimensionale. Insomma, tramite una programmazione fatta da me, tocca il pezzo nei punti salienti.
2: Ah, ok, perciò la misura.
3: Mi dà le misure, una tridimensionale.
2: Ok, una misurazione comunque del tutto elettronica.
0: Quando vai a fare l'ecografia, no? E lui tramite l'apparecchio, l'ecografo, ti misura, non lo so, quello che deve misurare nel tuo corpo.
2: Nel tuo caso la prostata è ingrossata.
0: Nel mio caso la prostata. Dunque, caro Rocco, abbiamo detto 4 affermazioni su 4 animali, una è sbagliata. Siamo partiti facendo gli auguri al cane Lazare, il cane più vecchio del mondo, che si trova in Francia, che ha 30 anni. Quindi allora i 4 erano:
1: insetto, tartaruga, squalo, vongola.
0: Qual è quella sbagliata?
3: È la numero 1.
2: Allora, bravo Rocco. Esistono in realtà sia Jonathan la tartaruga, 194 anni, è nata nel 1832. Le tartarughe si stimano abbastanza, con la corazza si può calcolare bene. Squalo della Groenlandia, 400 anni, ma ce ne sono esemplari anche da 512. Ma la vongola, mollusco bivalve pescato al largo dell'Islanda nel 2006, età calcolata contando gli anelli di crescita del guscio, perché le vongole si possono contare
0: come gli alberi, no?
2: 507 anni.
0: Mamma mia.
2: È nata nel 1499, mentre invece l'insetto che dicevamo, l'efemerottero, vive pochissimo, ma vive un giorno, non un minuto.
0: L'avevo
3: letto di quello lì del che viveva un giorno.
2: Molto bene Rocco, bravo, bravo.
0: Ma sta vongola è fresca, sì?
2: Sta vongola, io non so perché. La cosa bella è che sembra che sia morta quando l'hanno pescata ai ricercatori, sennò quella campava ancora.
0: Campava altri 500 anni. Siamo sempre noi che dobbiamo rovinare. Mamma comunque, era sette anni dopo la scoperta dell'America. Cioè, Colombo avrebbe potuto farsi una spaghettata con le vongole.
2: A proposito, Sara Moretti, rapida ricetta per una spaghettata alle vongole.
1: Allora, prendete una pentola.
2: Segna Rocco, scrivi.
1: Olio, aglio, peperoncino.
3: Sì.
1: butti dentro le vongole che hai fatto spurgare, sfumi con un po' di vino e poi mantichi lo spaghettino.
2: Chef, e senti che te mangi,
0: chef, ti sta rubando il lavoro, ti sta rubando.
2: No, dai. Mi piace anche, brava Sara, la capacità di sintesi. Bravo,
0: assolutamente.
2: Bravo.
0: Dai, che mandiamo all'amico Rocco?
1: Anche oggi Rocco riceve il regalo, la maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capita e l'adesivo.
0: Ti salutiamo, ciao Rocco.
3: Grazie ragazzi, grazie, siete fantastici.
2: Ciao Rocco, grazie, ciao. Grazie per essere stato con noi. Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Lo spaghettino con la vongola oggi non la farei comunque.
2: Sì, è fuori italico, adesso vado, vediamo se li fanno.
0: Se li fanno? Intanto l'ultimo, dai, ci salutiamo. Il Toto su Radio Capital.

0: Siamo ai saluti e domani, attenzione, 7 maggio, ricordiamoci che Melocaro.
1: Domani compleanno di Raimondo Vianello, di Beppe Iachini.
0: Sì.
1: E anche.
0: Melocaro arriva l'età della vongola, domani.
1: Che faccio? Porto due pasticcini.
0: Ragazzi. Fai un po' tu. Ciao!
2: Pizzette.
1: Ciao amici, ciao.
3: Tramezzini. Barcolla, la borsa tracolla, sì. Ma il mezzogiornale decolla.
4: Bravo. Bene. Per il Melocaro il meglio che c'è.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto!
8: Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
14: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
15: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next.
2: guida il tuo tempo.
20: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Bacigliere. Stati Uniti e Iran vicini all'accordo, lo rivelano fonti americane. Attesa una risposta da Teheran nelle prossime 48 ore. Ci aggiorna Antonio Cristiano.
21: Il memorandum d'intesa proposto da Washington è di una sola pagina, ma porta alla fine della guerra e a nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il sito americano Axios, l'accordo prevede innanzitutto la revoca delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz, sia da una parte che dall'altra. C'è poi il trasferimento dell'uranio già arricchito fuori dall'Iran e una moratoria all'arricchimento futuro, con durata ancora da definire, tra i 12 e i 15 anni. Inserito anche l'impegno iraniano a non cercare mai un'arma nucleare, come già sottoscritto nell'accordo del 2015. Gli Stati Uniti si impegnano a revocare le sanzioni e al rilascio dei fondi iraniani congelati. La risposta di Teheran è attesa nei prossimi due giorni.
20: Ottimismo delle borse per il dialogo tra Iran e Stati Uniti. Piazza Affari accelera in linea con le altre borse europee e tocca il più 2%. Arrestato per violenza sessuale e stalking l'atleta paralimpico Matteo Bonacina, l'uomo 42enne campione del tiro con l'arco, avrebbe molestato numerose colleghe della federazione, alcune anche minorenni. Alla Biennale d'Arte a Venezia la protesta del collettivo femminista russo Pussy Riot davanti al padiglione di Mosca. Le attiviste insieme ad altri manifestanti hanno urlato slogan contro Putin e lanciato fumogeni con i colori della bandiera ucraina. L'Italia è il paese europeo in cui si vive più a lungo. Nel 2024 l'aspettativa di vita è salita a 84 anni, 6 mesi in più dei livelli pre-pandemia. Si contano più anziani rispetto alla media europea, ma più sani. Le cause di morte più frequenti rimangono cancro e malattie cardiovascolari. Capital News torna alle 13.
22: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
23: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, nord-est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
24: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
25: Da Troni fino al 20.

0: assortimento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ma la bellezza
1: di partire con una canzone che ti dà un'energia pazzesca, ma pazzesca.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
3: Deve aver letto nel pensiero Luca Sacchi, sì, colui che ci ascolta da laggiù adesso, perché non è più lassù da quando abbiamo cambiato studio. E niente, stavo parlando
0: di là
3: della...
0: più che altro, non è manco laggiù, è di là.
3: Stavo cercando la condivisione di questo momento di narcolessia, perché io da domenica scorsa non mi sono mai svegliata. Sono qui con voi, sembrerebbe, ma in realtà sto ancora dormendo. Sai quando capita? Quando ci sono questi sbalzi meteo così violenti in cui prima ti illude che sia arrivata quasi l'estate,
0: sì,
3: poi torna l'inverno, sì, e il corpo dice: ma che devo fare? Nell'incertezza resto a letto.
0: Ah, addirittura. No, invece pensa, io c'ho una botta di energia oggi che non so bene in realtà da dove venga fuori. Però ce l'ho.
3: Sono gli ultimi colpi, Mary, quelli che si sparano prima della
0: di
3: fine.
0: Di tosse, perché sì, la tosse, sì, invece rimane serenamente. Bentrovati amici, c'è...
3: Franco Russo?
0: No.
3: Marta Boffelli?
0: Bra.
3: Che cosa t'ha fatto ora Marta Boffelli?
0: No, niente. Secondo te come la stavo chiamando?
3: Mafalda. Brava, Mafalda, Mafaldina nostra.
0: Mafaldina mia. Allora, Marta Boffelli, Linda Ovena, Franco Russo, Flavia Cercata e Mary Cacciola con voi fino alle 14. Questo è Fattore C. Siamo partiti con Don't Stop Me Now dei Queen, che

0: comunque rimane una delle canzoni, a parte più belle, più divertenti e più energiche dei Queen. Insomma, su questo non ci piove, vorrei dire qualcosa
1: solo su questo, perché per il resto piove qua sul ridente Milano, che
0: sì, anche a Torino. Infatti Dario dice che con i Queen pare sia uscito il sole, in realtà è uscito anche il sole. Va il sole va, il sole viene, la pioggia va, la pioggia viene.
1: Ho guadato il vialone che mi porta fino a Milano oggi, ecco. Sì, avevo davanti, come si chiama, i remi, ogni tanto li tiravo fuori dal finestrino. Ma perché le persone, quando cioè è allagato, perché sì, ci devi passare in mezzo a tutta birra? È allagato, tra l'altro, siccome ai lati ci sono anche dei marciapiedi con i poveri passanti, forse dov'è che devi andare così di corsa?
0: Abbiamo
1: cos'è
0: fatto.
1: Come deve essere strafiga la tua vita che devi correre in tutta fretta a viverla? No,
0: no, quanto deve essere triste la tua vita che devi...
1: È quello che dico.
0: Esatto. No, ma a parte questo, abbiamo fatto anche proprio una fantastica, un fantastico più, anzi più speciali su che minchia dovete fare perché mi bagnate. Io mi ricordo, tra le prime meravigliose esperienze milanesi per me, io che apro l'ombrello per evitare, stavo aspettando il tram, passando ovviamente, avendo io un pozzone davanti, che mi lavassero. Cioè, questo qua è arrivato non solo a tutta birra, ma l'acqua ha fatto un'onda per cui ha superato l'ombrello e mi ha lavata tutta ugualmente.
1: Questa storia l'abbiamo raccontata, credo, un paio di volte, come quella
0: volte
1: del trauma infantile di mia figlia, che siamo dovuti, esatto, tornare su mentre andavamo all'asilo, perché uno con un super suvone, esatto, accanto al marciapiede si è accostato a tutta birra, ci ha lavate,
0: esatto,
1: e poi è sceso. Ho detto: scusi, non si è accorto di nulla lui, perché nella sua vita esiste solo lui.
0: Certo, che bello.
1: Sono passati che una decina d'anni, lo ricordo ancora con disprezzo.
0: Pensa, io invece con affetto a quell'altro, proprio, si sa, proprio nel mio cuore, tutti i giorni, nelle mie preghiere, lui e tutti quelli come lui, quindi ci rientra anche il tuo.
1: Sì, tutti quelli come lui. Se siete uno di quelli come loro, vergognatevi, perché adesso, mentre ci si ascolta, tutti diranno: ah sì, che orrendi quelli, ma nessuno si rende conto di essere anche lui, capito? Lenny

0: un imprinting naturale, irresistibile, come saltare nelle pozze d'acqua da piccoli.
1: Sì, capito, però poi cresci nella vita e ti rendi conto che, insomma, no, cioè, non penso che tu lo faccia anche adesso, no? Di saltare nelle pozze di acqua.
2: Ma ho un dubbio, Mary.
1: Questo si è costituito.
2: Il nostro ascoltatore si sta costituendo, sì, o sta irridendo coloro i quali bagnano i passanti quando la strada è allagata passando a tutta birra con l'auto?
1: Guarda, visto il tipo di nomignolo che si è messo su WhatsApp, che non voglio ovviamente dire, perché insomma, secondo me si sta costituendo.
2: Cioè, sono quelli che se la divertono?
1: Sì, sei una brutta persona e quindi noi ti abbracciamo, brutta persona, però sarai cresciuto nel frattempo, no? Nel senso, cioè alcune cose è bello farlo, l'acqua splash, quando non c'è nessuno.
2: Ti ricordo che c'è gente che invecchia senza passare mai dalla fase adulta.
1: Vero.
2: Si può restare sempre adolescenti ma invecchiare.
1: È
2: il
1: vero.
2: Tuo fisico invecchia, la tua mente non segue il tuo corpo.
1: Brava. Cioè, ce l'hai davanti.
2: Come te, Mary, certo.
1: Esatto.
2: Certo.
1: Mio fisico oramai è andato, c'è une proprio.
2: A proposito di fisico, guarda,
1: sì,
2: ti ringrazio.
1: C'ho un fisico bestiale.
2: Ti ringrazio per questo link straordinario, Mary. Perché sono andata in tutta fretta a vedere la foto di Giorgia Meloni,
1: sì,
2: generata dall'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: Ne hanno parlato tutti perché lei ha fatto un post con questa foto.
1: E l'ha postata.
2: Questa foto bellissima. Com'è?
1: Bellissima. Ma no, non devi stare da quella parte, perché è una violenza.
2: Dici che sto salendo sul carro del vincitore dicendo che è bellissima la premier?
1: No,
2: no, allora guardate la foto.
1: No, stai salendo sul carro del vincitore di quello che l'ha fatta con la I.
2: Ah, ok. Allora funziona così: uno dei detrattori di Giorgia Meloni posta questa immagine dove c'è lei pettinatissima con quelle onde che non ti riescono neanche quando vai dal più bravo dei parrucchieri, truccata, che ditemi chi è stata la truccatrice, con una espressione del viso così dolce, sexy, con queste, diciamo, una sottoveste che mostra anche una procacità che non avrei mai sospettato. E infatti c'è scritto gigantesco: foto falsa generata con l'intelligenza artificiale. Perché il detrattore cosa ha fatto?
1: Ecco.
2: Ha postato l'immagine,
1: sì,
2: dopodiché ha scritto: ma vi sembra possibile che un presidente del consiglio si presenti in queste condizioni? È vergognoso!
1: Ma figurati.
2: E lei ha scritto: beh,
1: ma
2: prima
1: di
2: postare verifica che sia effettivamente,
1: certo,
2: una fotografia reale. E aggiunge: devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha migliorata anche di parecchio. È una sì, però
1: brava,
2: riapre la polemica,
1: autoironia, brava,
2: ovviamente, sul fatto che ormai non si distingua più tra,
1: sì,
2: cos'è intelligenza artificiale e cos'è reale. A me, se non l'avessero detto, oggettivamente avrei pensato a una foto un filo photoshoppata venuta benissimo.
1: No, ma no, sì, però voglio dire, ti rendi anche conto chi è che si mostra o che si fa mostrare, cioè,
2: certo,
1: lo capisci
2: poi
1: perfettamente,
2: perché quello che suggerisce ovviamente Giorgia Meloni è: riflettete quando vedete qualcosa prima,
1: certo,
2: di ripostare. Quello che diciamo sempre nel nostro piccolo anche noi,
1: esatto,
2: non moltiplichiamo le fake news, perché quando vedi qualcosa che non ti convince, prima verifica che sia reale, soprattutto di questi tempi di intelligenza artificiale che impazza, e poi dopo commenta, posta, fai un po' quel che ti pare, ma prima
1: non,
2: verifica.
1: Ma poi non ha mai, voglio dire, è una di quei personaggi pubblici, mettiamola in questo modo, allarghiamola meglio, che non ha mai giocato su una questione di procacità, anzi tutt'altro,
2: no, tanto che
1: ha
2: quando,
1: subito.
2: Ma poi quando ho visto la foto mi sono chiesta: ma in realtà è così? E non lo so, cioè io non ho idea di come sia,
1: ma
2: fisicamente, no? Perché
1: frega,
2: non si è mai scoperta un minimo, non, comunque
1: no,
2: ha ricoperto il ruolo con decoro dal punto di vista dell'estetica.
1: Ora, ha detto adesso tutto questo è condannabile, eccetera, eccetera, ma le due conduttrici qui presenti,
2: sento, Mary, che ci stai per avventurare,
1: sì,
2: nei,
1: sì,
2: meandri,
1: ci sto mettendo proprio nella merdaccia,
2: oscuri
1: proprio
2: del politicamente scorretto, ma quello che ci fa arrivare una valanga di insulti, Mary,
1: sì,
2: rifletti,
1: so,
2: prima di parlare.
1: Allora, amici, se per caso doveste avere la voglia di fare,
2: Mary,
1: una
2: conta,
1: bellissima,
2: Mary, conta fino a 5,
1: foto fatta,
3: Mary,
1: con l'IA, sia di me che di Flavia, o le fate bene, ma bene, proprio bene, bene, bene, noi non ci offendiamo più di tanto, però fighe.

0: ragazzi.
1: Sai, cioè, che io ce l'ho. C'ho una foto che oggi potrebbe essere intelligenza artificiale di un fotografo meraviglioso che si chiama Enrico Labriola, che salutiamo, che fece una campagna pubblicitaria per una radio dove lavoravamo, sì, tanti anni fa, io e Marisa Passera, sì, in coppia nel programma, e l'idea era quella di fare di noi dei cartoni animati. Non, sì, so se già l'ho raccontato. Mi chiese: ma tu come vorresti essere? Io, con due tette gigantesche.
0: L'ha
1: e
0: fatte.
1: Così è, e ce,
0: sì,
1: l'ho. E sono felice di conservarla tra i miei reperti più cari.
0: Ecco, a me non tette gigantesche, a me magra, figa, ovviamente tutta pelle su, niente pappagorgia, tutte quelle robe lì che vi chiedono le femmine.
1: Comunque, insomma, è politicamente scorretto.
0: Sì, sì, sì.

0: Free to Love, la nuova canzone dei Duran Duran insieme a Nile Rodgers, che leggo testualmente, realizzato insieme a Nile Rodgers, storico collaboratore della band.
1: Vabbè, un po' riduttivo.
0: Ma proprio una sputazzina lì.
1: Chi è che l'ha scritto?
0: Non c'è scritto, infatti, però volevo dire, cioè,
1: ma dove l'hai trovato?
0: È vero che collaborano da miliardi di anni, tra remix e cose varie, cioè sono 40 anni credo.
1: Ma non è che proprio Nile Rodgers sia un collaboratore dei Duran Duran, ecco. Diciamo che ha lavorato un po' con
0: i massimi sistemi
1: della musica.
0: Uno dei massimi sistemi, è lui proprio uno dei massimi
1: ha
0: sistemi.
1: Ha mescolato il suo talento a quello dei più grandi, delle più grandi,
0: sì,
1: e anche soprattutto.
0: Ma poi gli chic, giri di bass, di chitarra, di quel funky. Vabbè, ma non era di questo che volevamo parlare. Volevamo, a proposito della I, ci hanno ricordato dell'intelligenza artificiale che noi abbiamo riportato su appunto la foto per la premier, per la Meloni, che è stata appunto pubblicata da lei stessa, quindi in qualche modo giustamente gli è piaciuta pure.
1: La domanda è se c'è in tutti noi, abbiamo un filo di narcisismo, quello per cui ti vedi
0: tanto
1: fighissima e dici quasi.
0: Però giustamente non c'è solamente la questione Photoshop, diciamo così.
2: Ieri è girato un video di Camilla che parla malissimo di Camilla,
1: l'ho
2: la
1: visto.
2: Moglie del re Carlo, che parla malissimo di Trump. E la gente l'ha condivisa. Certo, Trump è il peggiore della terra.
1: Beh.
2: Però non può un capo di Stato, quello che è, parlare così male. E la gente non si accorge che è intelligenza artificiale.
0: Ecco.
1: Allora, due cose. La prima, poteva essere confuso, io ci sono cascata dentro e per i primi secondi ho detto: ma che fa? Ma davvero lo sta facendo? E praticamente infamava Donald Trump, cioè al ritorno dal viaggio ha elencato tutte quelle mancanze di etichetta, tutte quelle scorrettezze che poi sono state riprese dai giornali quando lui scavalcava, dava la pacca sulla spalla.
0: Quindi
1: a casa.
0: È una mezza intelligenza artificiale.
1: Diciamo
0: quindi.
1: Che è una intelligenza artificiale che riprende poi dei fatti realmente accaduti mettendoli in bocca alla regina consorte Camilla. Mi piace perché ho notato con Stefano che nessuno, spesso capita che le persone non sappiano come chiamare Camilla, no? Perché regina consorte.
0: Sì, anche perché non incontrandola tutti i giorni, poi a un certo punto, capito, ti dimentico.
1: Però lei
0: devi
1: ci tiene
0: appellare.
1: Al protocollo,
0: all'etichetta. Je m'appelle
1: regina consorte, significa che no, dovesse un giorno, diciamo, trapassare Carlo, lei non diventerà regina, capisci?
0: Yeah.
1: No, non ha diritti dinastici.
0: Ecco.
1: Mentre Filippo della regina Elisabetta non divenne mai re consorte, ma principe, perché per gli inglesi il re può essere solo quello che è il re effettivo, quello per sangue, che eredita il suo diritto per sangue.
0: Sì, è lei, è proprio lei. È, come ti chiami? Flavia Cercato, quella che sa tutto sulle dinastie monastiche.
1: Scusa se ho fatto la Royal Watcher.
0: Appunto per real time. Ma mica io ci stavo
1: percolando. Al curriculum.
0: Allora.
3: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
4: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
5: Sì.
4: Capitol Records.
5: Sì. Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
4: Capitol Records.
5: Certo.
4: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
3: Capital Records, con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital, solo bella musica.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: Radio. Radio Capital ti consiglia
10: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
16: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
17: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
16: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onicomicosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Kiss su Radio Capital, 12:37, quello che state ascoltando è Fattore C, sì, con Flavio Cercato e con Mary Cacciola. A proposito di crederci o non crederci, intelligenza artificiale, scherzi telefonici, cose strane, uno magari non è che sempre crede a quello che sente, a quello che vede.
1: Diciamo che a un'impiegata di banca degli Stati Uniti d'America è accaduto di rispondere al telefono e sentirsi dire dall'altra parte sono il Papa e riagganciare.
0: Sì, però pure lui, posso dire.
1: No, perché non è andata esattamente così, è andata così nei titoli che oggi fanno diversi quotidiani, sono il Papa e l'impiegata mette giù. In realtà, se poi vai a leggere l'articolo, la storia è un po' più articolata. Il Papa ha chiamato, innanzitutto in prima persona, perché queste cose coi conti correnti si fanno in prima persona.
0: Dillo personalmente, esatto.
1: Perché
0: di persona personalmente.
1: Mary?
0: Allora, o la smetti, questa cosa la faceva Lucatello, io vi odio. Cioè, come se fossi il vostro pupazzo, la vostra pupa da fare. Avanti.
1: Non ti preoccupare, Andrea, dice che ci odia, ma le persone attente sanno che non è così.
0: Sì, finisci la discussione.
1: Lui ha chiamato e ha detto: buongiorno, sono Robert Prevost, che è il nome anagrafico del Papa con cui aveva aperto anche il conto corrente. L'impiegata ha detto: va bene, allora mi deve dire che giorno è nato, mi deve dare il suo numero di sicurezza, mi deve ricordare
0: che lavoro fa,
1: la parola speciale. E il Papa ha risposto a tutte le domande, anche perché se l'aspettava.
0: Certo.
1: Alla fine lei dice: vabbè, tutto a posto, però deve venire di persona in banca. E lui fa un

0: filo complicato perché non abito più negli Stati Uniti, adesso vivo a Roma. Senta, se lei vuole fare questa cosa, deve venire in banca, quindi si organizzi. E lui risponde: cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono il Papa?
1: No,
0: e lei,
1: vabbè,
0: stizzita, sbada bang, gli ha tirato giù la cornetta.
1: Ma posso dire che è una cosa stupenda?
0: Sì, no, ma mi piace lui che alla fine ha detto: e se le, perché non voleva
1: che
0: fare l'arrogante,
1: se le dicessi che
0: lei non sa chi sono io, capito? E per non fare quella cosa lì ci è andato giù piano.
1: Bellissima questa. Le posso mandare una foto? No, nel senso che così magari vede anche, come dire, l'impronta facciale e tutto il resto. Magari lei si rendeva conto che...
0: Certo, avrebbe potuto dire: ma se mi faccio un selfie e glielo, esatto, invio su WhatsApp, così...
1: Ma poi alla fine com'è andata?
0: Dopo piano piano sarà riuscita.

0: Certe notti Ligabue su Radio Capital, le prime Too Late for Goodbye, Julian Lennon, 12:46 qui a Fattore C, dove non ci inchiniamo, capito, di fronte al Papa, noi non siamo dei quelli che si piegano al...
1: Ma in che senso, Mary? È il
0: no,
1: Papa?
0: No, facevo riferimento a un messaggio che era arrivato molto divertente, devo dire, da parte di Titti, che salutiamo.
1: Ciao Titti.
0: Diceva finalmente qualcuno che non si piega su perché uno è famoso.
1: Ma scusa, perché la signora dell'impiegata della banca ha riagganciato il telefono davanti al Papa, non credendo che fosse realmente il Papa.
0: È stupendo.
1: Vabbè. Comunque, detto questo, sì, cara Mary, sì, è meglio non stampare la ricevuta del bancomat, lo dico in tema di banche.
0: Quando fai il prelievo,
1: sì,
0: dici te?
1: Io c'era un periodo in cui lo facevo sempre all'inizio e mettevo la ricevuta ben bene nel portafoglio perché sì, temevo chissà che cosa potesse succedere.
0: No, ma anche perché c'era scritto quanto ti rimaneva.
1: Certo, il saldo.
0: Se lo facevi nel tuo, nella tua banca.
1: E è proprio per questo che è pericoloso, cara Mary, perché al di là del fatto che ormai non è più ecologico stampare lo scontrino, perché a meno che non ti serva realmente, poi puoi controllare tutto sull'app della banca, eccetera, eccetera, non lo fanno più in tanti. Però quelli che lo fanno spesso buttano la ricevuta nel cestino accanto al bancomat.
0: O la lasciano anche lì.
1: O la lasciano lì sopra.
0: Sì, la non stampano, ma lasciano lì proprio.
1: Perché siccome non c'è il codice PIN, sì, né i numeri della carta, uno pensa che
0: è
1: tanto sia inutile. E invece no. Perché che cosa fanno i truffatori contemporanei?
0: Cosa fanno i truffatori contemporanei?
1: Allora, innanzitutto possono trovare su quello scontrino data e ora dell'operazione.
0: Certo.
1: E quindi citarla per dire che non è andata a buon fine o che c'è stato un problema.
0: Ah.
1: Certo, possono capire dove tu hai prelevato, per cui dire che ti è stato sottratto qualcosa in quella zona a quell'ora. Possono sapere qual è l'importo prelevato e in alcuni casi, quando c'è il saldo, anche scoprire di che cifra stiamo parlando, cioè quanto hai sul conto corrente.
0: Certo.
1: Fatto questo, contattano la persona che ha buttato lo scontrino e possono fornire dei dati per, fingendosi l'operatore della banca, per sembrare affidabili. Quindi la persona poi confida nell'aiuto di questo truffatore e magari ci sta quando gli dicono adesso gli arriverà un codice, lo utilizzi, eccetera, eccetera, e poi te rubano tutto.
0: Ecco, ti ho mai raccontato di quando sono andata a fare a prelevare dei soldi e praticamente col bancomat c'era una ricevuta lì e c'era il saldo di questa ricevuta?
1: Quanto aveva il gentile signore?
0: 873.000 euro. Non me lo dimenticherò mai.
1: 873.
0: Era il saldo.
1: Quanto sono 873.000 euro?
0: Non saprei. Chissà quando.
1: Non lo sapremo.

0: Can't change that, i radio su Radio Capital, e Radio Capital vuole abbracciare fortissimo Giovanna da Trieste, che dice: l'ultima volta che ho stampato lo scontrino del bancomat avevo un saldo di 3,57 euro.
1: Una di noi, Giovanna, sì. Una di noi.
0: Tanti abbracci, Giovanna.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. This is Radio Capital.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
5: La spesa intelligente!
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz, per portarti sempre.

0: Sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Le notizie delle 13. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Vicina all'intesa tra Stati Uniti e Iran, arrivano conferme dai mediatori in Pakistan che dicono alla Reuters: arriveremo all'accordo molto presto. Il memorandum di una pagina proposto da Washington punta a porre fine alla guerra, a ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz senza blocchi, a introdurre una moratoria sul nucleare iraniano e a eliminare le sanzioni contro Teheran. Attesa nei prossimi due giorni la risposta dell'Iran. È terminata dopo due ore la testimonianza di Marco Poggi, il fratello di Chiara, vittima del delitto di Garlasco, è stato ascoltato in procura a Pavia. Negli uffici è ancora presente Andrea Sempio, che nella nuova inchiesta è l'unico indagato per l'omicidio della 26enne e che ha fatto già sapere tramite i suoi legali che non intende rispondere alle domande dei magistrati. Incendio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, secondo le prime ipotesi è un atto doloso. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore 5G nei pressi di Campo di Marte, dove sono in corso i lavori. Se ne va un simbolo dell'Inter, addio a Beccalossi, aveva 69 anni. Riccardo Quadrano.
10: Un 10 classico, estro, fantasia, quasi irriverenza nel nascondere il pallone agli avversari, così come Beccalossi aveva nascosto ai più anche quel maledetto malore che lo aveva fiaccato nel gennaio 2025, costringendolo al coma e ad una lunga e faticosa riabilitazione. Il nerazzurro davvero come una seconda pelle, l'amore dei tifosi anche oltre il palmarès, perché con l'Inter Beccalossi ha vinto meno di quanto avrebbe potuto. Il romanzesco scudetto con Bersellini in panchina del 79-80, la Coppa Italia due anni dopo, e anche quel ricordo simpaticamente indelebile dei due rigori sbagliati in 7 minuti contro lo Slovan Bratislava. Evaristo Beccalossi saluta tutti simbolicamente a poche ore dal 21esimo scudetto nerazzurro e con un unico grande rimpianto, quella mancata convocazione di Berzotta al Mondiale 82 che vincemmo da eroi.
9: Prossima edizione di Capital News alle 14.
11: Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
12: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: IGY, Donald Fagen su Radio Capital, 13:08 minuti. Questo è Fattore C con Flavia Cercato e con Marica. Cosa sono girate? Scusa, vuoi che ti faccio l'imitazione? Perché stavo guardando Franco, guardavo Marta, guardavo. Mi sono girata un attimo e ho visto te con la mano sul, cioè scusami, il viso sulla tua mano, con questo occhio languido di chi proprio sta per te. Ma poco ci manca che tiro le cuoie.
1: Non ho nascosto proprio nulla, Mary. No, ho detto che credo di essere affetta da narcolessia da domenica scorsa, quando il tempo ha cominciato a fare le bizze. Il tempo inteso come meteo.
0: Sì, ma sembra quasi che ti annoi con me oggi, che invece io non si sa bene per quale motivo sembro drogata.
1: Oggi sei particolarmente pimpante. Prima a un certo punto l'ho disturbata mentre stava leggendo qualcosa, forse ho fatto un rumorino, si è voltata verso di me. Ho pensato che lo sguardo inceneritore

0: quello dei supereroi che ti bruciano solo con un'occhiata, fosse quello.
1: Perché
0: ho detto,
1: la
0: è
1: dislessica
0: tutto finito
1: che
0: e
1: in
0: mi
1: me.
0: Ha ucciso lei.
1: Perché la dislessica purtroppo che è in me, quando legge, legge, va avanti indietro per capire, e purtroppo ci mette un tot, e quindi poi se la disturbi. Detto questo, a proposito di cose che ho letto e che mi sono rimaste molto impresse quest'oggi, più che altro per una domanda che alla fine della notizia mi viene in mente. Allora, per chi non lo sapesse, Paul Bocuse è uno dei più grandi
0: era.
1: Chef, era, però diciamo che rimane il suo ristorante Tristellato in Francia, Tristellato credo da più tempo in assoluto, non ha mai perso le 3 stelle, eccetera eccetera. È venuto a mancare nel 2018, bello grande, ma la sua eminenza grigia, il suo modo di fare cucina ovviamente è rimasto, è andato avanti eccetera, e fisso in nella sua carta, nel suo menù, c'è comunque la sogliola. Ora hanno fatto un piatto particolare che ha come diciamo come base degli spaghetti, sopra c'è la sogliola, ovviamente come lo dico io è fatta ovviamente ripassata col burro, insomma è fatta con, c'è una riduzione ripassata col burro e poi viene anche sfumata diciamo così con del vino di un certo livello. La sogliola in questione è di quelle giganti, quindi non quelle sogliolette piccoline. Però la domanda non è tanto questo, che ovviamente il piatto costa, essendo uno tristellato a Lione, da Bocuse, costa all'incirca 100 euro, dice, per una sogliola. Ma infatti la domanda era quella:
0: quando è successo, Mary, che
1: brava,
0: la sogliola,
1: brava,
0: da piatto forse anche un po'
1: povero.
0: Si dava ai bambini
1: come punizione, come quasi punizione, cioè quando c'era la sogliola in tavola, mangiati la sogliola. No,
0: dipende.
1: Mangiati la sogliola.
0: Dipende se
1: no.
0: Era soglioletta al vapore o soglioletta impanata.
1: No, no, era uguale, ragazzi. La sogliola, cioè io mi ricordo che era l'incubo. Se era mangiati la sogliola, era proprio una roba che, perché ti fa bene, perché effettivamente tuttora viene dato all'interno di regimi alimentari, non solo dietetici, ma anche proprio perché fa bene, perché è salutare. Poi a un certo punto, non si sa bene perché, quando io ho cominciato ad apprezzare la sogliola, ho detto ammazza quanto è buona la sogliola.
0: Ti sei accorta di quanto costava in pescheria?
1: Porca miseria. E non mangi niente perché sono i filettini? Cioè tu prendi un pesce enorme che costa almeno 40 euro al chilo?
0: Ma guarda, funziona così. Prima parlavamo di conti correnti. Allora, per quelli a partita IVA che hanno contratti che vanno e che vengono, ci sono periodi di maggior ricchezza e periodi di maggior povertà. Allora, io se c'è la sogliola vuol dire che in quel periodo sto lavorando tanto e quando vado esce fuori la tirchieria, che non ho poi nessun'altra manifestazione, ma con la sogliola chiedo se per favore me la può pulire a filetti.
1: Certo.
0: Perché se la pulisco io dopo che è cotta, non c'è niente.
1: No, ma non esiste. No, ma non esiste. No. Io voglio rimanerci male subito quando la compro, che la vedo enorme, e quando mi danno sto cartoccetto che è
0: sogliola gigante dell'Atlantico,
1: 400-500 grammi, saranno 150 grammi.
0: E cosa mangi? 2 forchettate.
1: Esatto.

0: Everybody's changing, è vero, Kane, infatti su Radio Capital tutto cambia, infatti Laura dice: ragazzi, abito da sempre in una città di mare, ricordo che con mio padre andavamo in bicicletta al porto a comprare il pesce e i pescatori regalavano la sogliola per la bambina, perché la bambina o il bambino doveva mangiare il pesce, diciamo, più delicato. Adesso la vedo nel banco del pesce anche a 30-35 euro al chilo, perché stai in un posto di mare, Laura.
1: Esatto.
0: Perché se no costa anche di più, ragazzi, costa molto di più.
1: Christian ci segnala, ed è giusto riportarlo,
0: è
1: Christian, perché noi che non ci intendiamo di geopolitica non l'avevamo capito. La sogliola costa tanto perché ormai è risaputo, le sogliole in questo momento sono tutte bloccate nello stretto di Hormuz. E allora il prezzo mi sale, signora mia.
0: È vero, c'hai ragione. Oh ragazzi, non so se ve l'ho detto che è schizzato il prezzo della benzina. Adesso
1: diciamo, Mary, che anche
0: soffrite adesso. No, molto di più.
1: Sì,
0: sta arrivando a quasi 2 euro.
1: Anche se, anche se ti fossi distratta un attimo senza avvisarci, al primo piano ce ne siamo accorti tutti.
0: No, ma anche un po' di più. Vabbè, comunque, a proposito della sogliola. Non è un audio, scusami. Perdonami, Matt. Prima ricetta alla scuola alberghiera 1980, sogliola alla mugnaia.
1: È la sogliola alla mugnaia, è quella infarinata, passata nel burro, dove poi ci devi mettere il succo di limone, il prezzemolo, il burro. Non è tra i miei piatti preferiti.
2: Il bianco.
0: Limone, in realtà è limone, ma posso dire anche senza metterla nella farina, ma metterla lì com'è, nuda, con un po' di olio, l'aglio, il prezzemolo e un po' di... Adesso la amo, quando ero piccola quello e il merluzzetto.
1: Scusa Mary, chissà se la sogliola nuda è intelligenza artificiale o realtà.
0: Scusa. No, il problema è che se non hanno sentito il programma dall'inizio, questi dicono questo è scema, e invece no, è scema. Però può fare anche di peggio, voi non avete idea di quanto possa fare di peggio.
1: Ma
0: però se vi manca questo, se volete sapere perché ha fatto questa battuta,
1: vabbè, ma si sa, se ne parla
0: e ha riso da sola. Cioè dovete assolutamente andare sul sito capital.it.
1: Scusa, non ce l'ho fatta.
0: E riprendere la puntata di quest'oggi, che è una
1: è anche quella cosa lì, quella puntata lì, sì.

0: I Risk It All, Bruno Mars su Radio Capital.
1: Questa è un'altra di quelle canzoni che penso che lo stia dicendo a me.
0: Sì,
1: yes.
0: Che te la canti proprio.
1: I Risk It All for You.
0: Sì. Te la canta proprio con gli occhi languidi, un po' come ce li hai tu. Non voglio lasciarti male.
1: No, già ci sono rimasta già malissimo.
0: Però se gentilmente possiamo fare silenzio mentre ascoltiamo questo messaggio che ci ha lasciato male.
2: Prego. Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito. Dai, ragazze, su.
0: Ci ha lasciato malissimo.
1: Sì, perché io mi sono sentita subito in colpa, ho detto è stata colpa della Soliola nuda con l'intelligenza artificiale.
0: No, allora, no, perché no, ti ho guardato, Franco, perché ho detto se possiamo.
3: Silenzio, dai.
0: Appunto, secondo
3: me.
0: Di più. Sì, no, proprio silenzio totale. Sì, la rimetti, grazie.
2: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito, dai, ragazze, su.
3: Ha ragione.
1: Sai che io credevo che non ci fosse, non ci fosse questa possibilità, Mary, e invece vedi come le vie del Signore
0: sono infinite.
1: Sono infinite.
0: Cioè?
1: No, credevo che già non è che proprio.
0: Tu fossi simpatica io? No.
1: Allora, dopo che ci hanno detto, Mary, sei simpatica QB, io voglio tatuarti QB sulla spalla come SPQR, capito? Un tempo, adesso ti metto QB.
0: Lo vuoi rimettere di nuovo?
1: No!
0: Marta?
2: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito, dai ragazzi.
1: Allora,
2: su.
1: Se la rimettete un'altra volta, io ridico la cosa della Soliola nuda.
0: Ti prego, dilla la Soliola nuda. Così io dico anche la parola che stavo per dire prima, che invece per fortuna. Come
1: voglio
0: dire,
1: appuntarmela sulla Smemo come il momento più basso in assoluto della mia carriera radiofonica e vi assicuro.
0: Che c'è,
1: che eravamo in buona compagnia.
0: No, invece, perché non continuare invece sui pesci, che forse è meglio? Poi lo risentiamo comunque sia quello. Io ci farei il promo, quindi. Vogliamo sentire Erasmo?
4: Certo.
0: Grazie.
1: Grazie.
5: Ragazze, ma il vero incubo non era la Soliola era una leccornia. Era il palombo e il nasello proposto dalle mamme anni 60. Fosforo, che fa bene alla memoria.
0: Sì, ma anche
5: Erasmo da Milano.
1: Secondo me è una tripletta. Palombo, nasello e merluzzo.
0: È vero, madonna, cioè è una roba proprio terrificante. Ho acceso la radio solo ora e vi sento parlare di Sogliole. Prima lezione del corso di ecologia alla Federico II. Il professore spiegava che dare la Sogliola ai bambini è da ergastolo, perché vive sul fondo, si nutre anche di animali in decomposizione e così facendo bioaccumula, per dirlo in parole povere, e potenzialmente una bomba di metalli pesanti.
1: Infatti, amici intolleranti al nickel, voi sapete che non ve l'hanno messa lì nella dieta preferita. E Mary, questa qua funziona un po' come quando, non so se avete visto il video che gira sul povero prosciutto cotto.
0: Cioè?
1: Prosciutto cotto, amici, dopo aver visto il video, l'algoritmo te lo ripropone ogni 2 secondi. Se ci clicchi sopra, pensi di mangiarle morire in quell'istante.
0: No,
1: cioè, con
0: non
1: il
0: lo
1: tempo,
0: sapere,
1: tutto quello che abbiamo. Ormai, io vi voglio dire questo: noi l'abbiamo fatto per tutta la vita,
0: sì.
1: Per cui non ce ne frega più un tubo dell'app che ci segnala dentro quanti nitrati, sale,
0: sì,
1: zuccheri.
0: Sì.
1: Non ce ne frega un
0: niente.
1: Tubo.
0: Anche il pesce spada dice pieno di mercurio, lo so. Però ragazzi, se lo trovi è buono e non. Possiamo rimettere l'amica?
2: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito. Dai ragazzi, su!
6: Su! Sì, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Dai ragazzi, su!
6: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
7: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
8: Non
7: e
8: è una
7: c'è
8: brutta
7: tutto
8: idea.
7: Tempo.
8: Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
7: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo
6: brutalissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Ah, che starotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
12: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
14: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
15: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
16: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
13: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
1: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
2: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
5: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
4: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
5: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
4: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al MICO Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
5: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E poi chi è? Chi è che vi mette Beluis Sam Imagination? Solo Radio Capital. Grazie, grazie di esistere.
1: Ma figurati, siamo qui per te. Volevo unire questa cosa anche a Manu, che dice: io mi voglio sposare Luca Sacchi.
2: Mettete in fila, Manu.
1: Ma poi sta morendo lui per sposarsi con qualcuno, soprattutto non vede l'ora.
2: Adesso sai cosa fa? Se sta ascoltando, per fusare pranzo adesso, Luca, se sta ascoltando fa il giro, arriva qua, si piazza davanti al vetro e ci guarda con quello sguardo minaccioso che fa, ti fa temere il peggio.
1: No, e poi secondo me si rilega di nuovo l'ascoltatrice di prima che dice che insomma il programma oggi un po' così.
3: Veramente, oggi una puntata un po' più scarsa del solito, dai ragazze, su.
1: No, su.
2: Ma come si chiama l'ascoltatrice?
1: Non c'era
2: insoddisfatta?
1: Non c'è il soddisfatti
2: o rimborsati.
1: Non c'è il nome, amici, non c'è il nome.
2: Allora, sì, c'è una faccenda che mi sta a cuore, segnalatomi dal nostro amico ascoltatore Vittorio, che dice: hai guardato Super Enalotto?
1: Vittorio, perdonami. Vittorio peraltro, grande giornalista del servizio pubblico, non vorrei dire che eri mio ascoltatore da molto tempo e poi ovviamente giustamente è arrivato anche Flavio, quindi ovviamente sei ancora anche ascoltatore di Flavia, ma a me non mette i fili manco de pezza, a Flavia gli scrivi.
2: Ma
1: non
2: c'è una ragione molto semplice, cara
1: ma
2: Mary.
1: Non è una questione di gelosia, vai pure Serena.
2: Ti si spiegherò facilmente come mai accade,
1: non ti preoccupare.
2: Perché io su quel social chiamato Instagram, dove non posto un tubo ma rispondo in privato a tutti, tu posti in maniera compulsiva ma non rispondi in privato a nessuno.
1: Se io posto in maniera compulsiva,
2: quindi i rapporti diretti funzionano lì nell'uno a uno, in DM.
1: No, è che lui ce l'ha bloccato al 2020, ho detto vabbè, non gliene frega niente di Instagram, quindi non mi sono messa mai a seguirlo, né lui segue me, quindi siamo a posto.
2: Bene.
1: Comunque vai avanti.
2: Detto
1: non
2: questo, mi segnala una cosa che io a cui non avevo pensato, non giocando praticamente mai, che il Super Enalotto ha raggiunto il jackpot record di 159 milioni di euro. Allora, lo so che la domanda è un po' così banale.
1: No, come se non l'avesse mai fatta nessuno. Ecco. Vittorio, non sto sminuendo, per carità,
2: no,
1: ma parlane con la tua collega.
2: Torna ricorrentemente, io dico 159,4 milioni di euro e prima o poi li vincerà uno solo, no? Come in Highlander.
1: Forse.
2: Ma non si può fare un milioncino e lo vinciamo in 159?
1: Allora, la mia risposta è no. Perché comunque mi piace l'idea che uno con 2 euro porti a casa non 159 milioni, perché ovviamente poi ci stanno tasse, però mi piace, l'idea è fantastica. Detto questo, in maniera razionale, certo sarebbe molto meglio, ma non magari, che ne so, non 159 persone, possiamo fare anche di meno.
2: Detto questo, non è secondo me il caso questo in cui poi le tasse ti lasciano lì con quel poco tra le mani, perché con 150 milioni di euro hai voglia a togliermi tasse, qualcosina mi rimarrà per togliermi due sfizi, Mary.
1: No, comunque devo dire che io sto, perché comunque la possibilità di vincere, se la vuoi la devi avere, ma sempre col minimo indispensabile, sempre con le famose 2 euro di schedina.
2: La probabilità esatta di indovinare la sestina è un numero veramente infinitesimale, ma cosa succede? Che se noi mettessimo in fila tutte le combinazioni possibili e le stampassimo su delle schedine standard, riusciremmo a coprire, mettendole una vicino all'altra, una distanza superiore a 120.000 chilometri, ovvero 3 volte il giro della Terra. Da dov'è che abbiamo trovato questa notizia, Linda, che non sto citando la fonte? Ecco, il Messaggero ci informa: 3 volte il giro della Terra, cara mia, capito che facilità. Quindi ci affidiamo a che cosa? Al fattore C.
1: Volevo dire, Valerio? No, non abbiamo vinto un benemerito né ieri né l'altro ieri. Te lo volevo dire, che noi facciamo insieme, cioè 2 euro, 1 euro a testa mettiamo.
2: Questa però è istigazione al gioco, Mary, e non mi piace mai.
1: Un euro a testa.
2: Per 1 euro.
1: Su, dai. Well, love got a hold on me. Won't

0: al canale.
1: Cioè lui le vuole sentire tutte e poi cambia.
2: Poi cambia per sentirne altre da altre parti.
3: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito, dai ragazzi, su.
2: Io amo. Allora scusa, voglio dare a Cesare quel che è di Cesare. Che non è vero, Stefano.
4: Dottoressi, comunque ha ragione Flavia, nel senso che lei almeno con le faccine risponde. Mary purtroppo, nonostante i tentativi, mi ha sempre balzato.
1: Hai no, balzato Stefano su Instagram.
4: Resta infranto. Ciao Stefano.
3: No, dai, ragazzi, su.
2: Esatto. No, comunque sia, non è vero, ragazzi. Io rispondo con le faccine. Ecco. Mi metto lì a rispondere più di tanto, perché in generale. L'altra cosa che non faccio è ascoltare gli audio, perché lo trovo veramente. Non ci conosciamo, no, amici. Gli audio in DM, né su Facebook, né su, quindi né su Messenger, né su Instagram. Se mi mandate gli audio, proprio io non. Ma neanche morta.
1: Bene Mary, allora non ti fumare tutto il tempo raccontandoci cosa fai su Instagram. Dei, perché io non posso andare a casa se non condivido con voi. Dillo. Questo risultato dello studio pubblicato su Frontiers in Psychology, le frontiere della psicologia.
2: Diglielo.
1: Cari genitori, l'educazione severa non forgia adulti migliori.
2: Si vede da qua.
1: Crea bambini infelici e paurosi, perché insegna ai bambini a obbedire per paura e non perché capiscono davvero quale sia la regola. Ci informa oggi Repubblica e io sono molto contenta di questo, perché essere genitori autorevoli non significa essere autoritari. Questa giusto. Differenza è fondamentale. Genitore autorevole dà le regole, però le accompagna con spiegazioni. Genitore autoritario chiede obbedienza immediata in quanto genitore.
2: Tra autorevole e autoritario c'è sempre la differenza, in ogni campo comunque sia.
1: Mi piace tanto perché è un dibattito sempre aperto, sì. Questo. Sei molle, non educhi, non è. Dipende. Mm. Dipende, uno poi vedi il risultato, come è andata, come te la sei cavata.
2: Bravo.
1: E allora?
2: Sì.
1: Anche merito dei figli, chiaramente, il risultato quando è buono e non dei genitori, non sto dicendo
2: certo,
1: questo.
2: Ovviamente, ma a volte non va perché non va, come dire, perché se.

0: So in the Seas of Love, dei Tearful Fears, va a concludere quest'oggi il programma Fattore C, che è stato un programma un po' così oggi.
1: Un po' sottotono, ma io sono stata benissimo in vostra compagnia. E vorrei tornare. Che stai a fare con quella penna? Niente, oggi Mary fuori controllo. Mary, domani cerca di dormire di più stanotte, torna lucida domani.
0: No, ma sono. Forse ho dormito tanto. Forse
1: è entrato Luca De Gennaro, ci ha guardato e ha detto: che state facendo? E abbiamo ancora un intervento. Ah, allora torno di là.
0: Torna dopo, sta per arrivare De Gennaro insieme a Mixo qui su Radio Capital.
1: Adesso vieni Luca, che tocca a te.
0: A domani.
2: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito. Dai ragazzi,
3: no,
2: su.
3: Su però,
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora, ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
9: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
8: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
9: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
12: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and Software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Stati Uniti e Iran vicini a un accordo. La conferma dai mediatori in Pakistan, attesa nei prossimi due giorni la risposta iraniana, secondo l'agenzia Reuters. Teheran sta valutando la proposta di accordo di Washington. Nei 14 punti del piano presentato, la fine della guerra, il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz senza blocchi, l'introduzione di una moratoria sul nucleare iraniano e l'eliminazione delle sanzioni contro l'Iran. Intanto crolla il prezzo del petrolio sotto i $100 al barile, in calo anche il prezzo del gas che scende a 41 euro al megawattora. È terminata la testimonianza in procura di Marco Poggi. Il fratello di Chiara è stato ascoltato per oltre 2 ore per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Anche Andrea Sempio è oggi in procura a Pavia. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, non risponderà alle domande dei PM. 5 poliziotti indagati per omicidio colposo ad Aosta. Il caso riguarda la morte di Davide Suvilla dopo un inseguimento con gli agenti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è caduto da un camion rubato insieme a dei complici fuggiti in auto e arrestati poco dopo. Nuovo caso di antivirus in Svizzera. L'uomo era rientrato da un viaggio a bordo della nave da crociera ancora ferma al largo di Capo Verde per una sospetta epidemia. Andrea Lucatello.
3: È in corso l'evacuazione di 3 casi sospetti di antivirus dalla nave crociera a bordo della quale è stato segnalato un presunto focolaio. Lo ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dopo l'evacuazione dei 3, la nave Ondius dovrebbe lasciare l'arcipelago di Capo Verde per navigare verso le isole Canarie. Intanto il Ministero della Salute sudafricano ha confermato che l'epidemia di antivirus è causata dal ceppo Andes, il più virulento. Questa variante può causare la sindrome polmonare di antivirus, che aumenta il rischio di morte fino a quasi il 40%. Intanto il presidente delle isole Canarie, Fernando Clavigio, ha respinto l'idea che la nave da crociera faccia scalo nelle isole e ha richiesto un incontro urgente con il premier spagnolo Sanchez.
18: Il calcio, Champions League, stasera il ritorno di Bayern Monaco PSG. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi. Il vincitore sfiderà l'Arsenal, prima finalista di Champions. Alle 15 torna Capital News.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, nord-est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
20: Sentiamo.
19: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Wow.
19: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
20: E C?
19: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
20: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
21: Iperceramica.
22: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.

0: Plan.
1: Mamma mia,
0: c'è qui the records. Madonna, me la sapevo a memoria.
1: Chi lo dice? C'è una ritmica un po' alla soul to soul questa che utilizzò Eric B. Rakim.
0: Il campionamento era della famosa Don't Look Any Further di Dennis Hopper, di Dennis Edwards. Dennis Hopper era l'attore.
1: Sì.
0: Dennis Edwards. Comunque la cosa figa di questo pezzo, che era un pezzo dell'87 che si chiamava Paid in Full di Eric B. e Rakim, grandissimo brano della storia dell'hip hop, è che pare che Chuck D dei Public Enemy, che voglio dire, non era l'ultimo arrivato, quando ascoltò l'album di Eric B. e Rakim, Paid in Full, riscrisse tutte le rime del loro album dei Public Enemy, Takes a Nation of Millions, perché non era all'altezza. Ha detto, no, è troppo, devo farle meglio per essere all'altezza di Eric B.
1: In effetti erano in competizione costante. Tra l'altro ho sentito anche un campionamento di Pump on the Volume,
0: sì,
1: dei Mars.
0: Esatto.
1: C'era un po'
0: e poi
1: di
0: c'era,
1: tutto.
0: C'era la voce di Ofra Haza, che era la cantante. Che meraviglia.
1: Sì, sì. Ecco.
0: Che bell'epoca, che bel rap, che bel hip hop, che belle cose. Per cominciare una puntata ricchissima, ragazzi. Io non so come fa. Cominciamo subito, perché sennò non sappiamo tutte le. Ah, eccolo qua, Dennis Edwards. Vedi?
1: Era,
0: ha trovato subito
1: ritmica?
0: Il campione.
1: Ah,
0: questa
1: vedi?
0: È la canzone di Dennis Edwards, campionata da Eric B. Rakim. Ma dove le sentite queste cose alla radio?
1: Sempre sul pezzo, Alex Paletta.
0: Sempre sul pezzo.
2: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Tremenda pigna, Alex
0: Tremenda
1: Paletta.
0: Pigna, ragazzi. Oggi 6 maggio. Io non credo che sia una puntata ricchissima. Troppe cose da dire. Troppe cose da farvi sentire.
1: Sì, veramente.
0: 2 ore per voi. Rimanete lì, non fate più niente. Come dicono i nostri ascoltatori, non scendete dalla macchina. Sì.

0: Ma non sulla fiducia, quindi raccontiamo un attimo che succederà. Avremo un ospite, torna a trovarci Mauro Ermanno Giovanardi,
1: sì,
0: per parlare un po' del tour e tutto il resto.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì.
0: Ci avremo
1: adesso
0: il Capital Game, chiaramente, per
1: Capital Game.
0: Il concerto dei Jungle.
1: Dei Jungle. Questo nella prima ora, Capital Game, l'ospite nella seconda ora, ma oggi è la giornata in cui vi faremo sentire tutte e due le nuove canzoni dei Rolling Stones.
0: Mamma mia.
1: Attenzione, ieri c'è stata la presentazione,
0: sì,
1: a Brooklyn dell'album con Conan O'Brien, ne parleremo dei Rolling Stones,
0: sì,
1: che hanno annunciato un nuovo album. Ci sono due canzoni e le ascoltiamo tutte e due, per cui state lì, perché Radio Capital è la radio che vi porta i Rolling Stones pure.
0: Ecco.
1: Ah, e poi attenzione, il mistero di Toddone.
0: Che è successo?
1: Guarda, intanto cominciamo, poi parleremo anche del mistero di Toddone.
0: Ecco.
1: Che beh, il vero argomento del giorno è il mistero
0: del
1: di Toddone.
0: Toddone.
1: Ok.
0: La roba brutta del Toddone.
1: Ma, no, la roba bella, Toddone. Cominciamo però con il nostro torneo 70 contro 20, una canzone di 70 anni fa, 1956, contro una canzone di 20 anni fa,
0: sì,
1: 2006. Oggi si scontrano Blueberry Hill di Fats Domino,
0: sì,
1: contro Comeback dei Pearl Jam.
0: Ecco.
1: Ascoltiamole tutte e due, votate al 342-342-2190 se preferite.
0: Bom, bom, bom.
1: Blueberry Hill o Comeback, Fats Domino oppure Pearl Jam, 1956 oppure 2006.

0: una canzone di 20 anni fa contro una canzone di 70 anni fa. Blueberry Hill di Fats Domino contro questa bellissima comeback ballata dei Pearl Jam. A voi i voti per al numero 342-342-2190.
1: Io non me ne vogliono i Pearl Jam, che ho sempre amato, ma Blueberry Hill. Anche perché io l'ho conosciuta, Blueberry Hill, perché la facevano regolarmente all'inizio della loro carriera dal vivo i Led Zeppelin, che si sono sempre rivolti come per prendere ispirazione al blues, insomma a tutti i grandi, ne abbiamo già detto mille volte, e compreso Fats Domino, che cantava appunto l'originale di Blueberry Hill.
0: E
1: bellissimo.
0: Facciamo che allora io voto per i Pearl Jam, così siamo 1-1.
1: Esatto.
0: 1-1, palla al centro. Venta. Votate per la vostra canzone preferita, ma è il momento di ascoltare le nuove canzoni dei Rolling Stones. Oh. I quali Rolling Stones? 82 anni Mick, 82 sì. Keith e sì. 78 il giovanotto.
1: Giovanissimo, sì.
0: Giovanissimo Ronnie Wood.
1: Mm-hmm.
0: Che stamattina, vedendo le foto della conferenza stampa di ieri a Brooklyn, stavo pensando: ma quanto gli è andata di culo a Ronnie Wood che quell'altro si è ammazzato e Mick Taylor era insopportabile e se n'è andato, perché si è liberato un posto di chitarrista che ovviamente
1: non che lui non avesse una carriera dietro le spalle,
0: assolutamente,
1: perché suonava con i Faces,
0: con i Faces, certo, è sempre stato il chitarrista di riferimento di Rod Stewart,
1: Stewart,
0: è uno di cappello, però voglio dire, quando prima di Black Blue, i Rolling Stones scelsero Ronnie Wood, secondo me, e nulla mi convince del contrario, l'hanno scelto per la faccia.
1: Sì, ma
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Ronnie Wood aveva la faccia da Rolling Stone.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma
0: e senza, quindi
1: e il taglio dei capelli e tutto quello
0: quanto,
1: che ne consegue.
0: Meraviglioso.
1: Perché l'immagine e l'attitude, come si dice in inglese, è fondamentale per certi gruppi. Tra l'altro ho visto anch'io, oltre che le foto, alcuni filmati, perché c'è stata una conferenza stampa.
0: Sì, ieri a Brooklyn, condotta da Conan O'Brien.
1: Esatto,
0: sì.
1: Dove appunto c'erano Ron Wood, Keith Richards e Mick Jagger. Mick Jagger aveva una giacca a righe gialla
0: e arancione, l'ho visto,
1: bellissima,
0: una giacca pazzesca.
1: Veramente
0: sì.
1: Maestro di stile come al solito.
0: E Conan O'Brien, che era il conduttore della conferenza stampa, ma è anche un comico, pare che abbia detto: pensa che pensavo di mettermi quella giacca lì anch'io.
1: Ecco, figurati.
0: Sì. Invece avevo una giacca di pelle normalissima,
1: appunto.
0: Però insomma, vabbè, è stata questa conferenza stampa in cui loro hanno raccontato tutto, anche del loro album, appunto, che si chiama Foreign Tongues, delle collaborazioni con Robert Smith dei Cure, Paul McCartney, Steve Winwood.
1: La prima volta che si sono incontrati Jagger e Robert Smith, non si erano mai incontrati prima.
0: Jagger ha raccontato che lui praticamente era andato a registrare le voci in uno studio di Londra,
1: sì,
0: e ha visto questa figura rivolta di spalle.
1: Sì, poi si è girato, ha visto che aveva tutto il rossetto sbavato, ha detto: ma tu sei Robert Smith?
0: Ma tu sei Robert Smith dei Cure. pensa uno come Robert Smith che vede Mick Jagger e dice: ma tu sei Robert Smith? E che dice: vabbè, visto che sei qui, vieni a farmi una voce nella canzone. E l'ha fatta.
1: Funziona così.
0: Non dici di no a Mick Jagger.
1: Ma
0: ecco,
1: no,
0: dici, no, scusa, Mick, c'ho da fare, mi devo mettere il rossetto.
1: Tu diresti di no? Io proprio.
0: Ma,
1: ecco.
0: Assolutamente, molto meno.
1: Vengo anche a pulirti le scarpe, ecco qua.
0: Dunque, ultima cosa, io avevo abbastanza criticato nei giorni scorsi la copertina, secondo me, urenda dell'album dei
1: Rolling
0: Stones.
1: È bella, è una
0: terribile.
1: Sorta di. Sembra una cosa di Mimmo Rotella, un grande artista che faceva dei collage strappando i poster, no? Perché sono.
0: È praticamente un patchwork delle facce dei tre Rolling Stones messi insieme.
1: Sì.
0: Però a me sembrava una cosa orrenda. Mentre invece è un dipinto realizzato dal celeberrimo artista contemporaneo americano che si chiama Nathaniel Mary Quinn. Che è uno che mi sono andato a vedere, è titolatissimo, ci ha fatto mostre ovunque nei musei più importanti del mondo. Cioè, uno pazzesco, però a me non piace.
1: No, l'effetto è bruttina.
0: E fa tutti i quadri così, un po' picassiani, se vogliamo,
1: però
0: con queste facce storte.
1: C'è da dire che i Rolling Stones si sono sempre rivolti a grandi artisti, basta ricordare,
0: certo,
1: che ne so, la copertina di Sticky Fingers con quella jeans in primo piano, e quella era di Andy Warhol.
0: Era di Andy Warhol, sì, ma infatti loro alla fine sono. Se si sono rivolti a quell'artista lì, ci sarà un motivo, nel senso,
1: certo,
0: che comunque non è un caso.
1: No, certo.
0: A me continua a non piacere, ma. Allora, ragazzi, ascoltiamo tutte e due le canzoni che anticipano l'album. L'album esce il 10 luglio. Ieri è stata, diciamo, pubblicata questa canzone che si chiama In the Stars, che di fatto è il singolo, e poi ascolteremo anche un'altra. Ma intanto ascoltiamo insieme per la prima volta In the Stars, la nuova canzone dei Rolling Stones.

0: potevate aspettarvi se una canzone completamente nuova, ma questo è proprio un pezzo dei Rolling Stones.
1: Stavo ma posso anche dire, ma promossissimo secondo me, cioè un super pezzo dei Rolling Stones.
0: Sì, sì, sì,
1: è proprio un pezzo bello dei Rolling Stones.
0: Stavo riguardando la copertina e si evidenziano le labbra, i labbroni di Mick Jagger, che nonostante il passare degli anni non si sono sgonfiate per niente. La bandana che negli ultimi anni mette sempre Keith Richards, maestro di stile a parte bandana, la bandana veramente non si può guardare, secondo me. E poi i capelli di Ron Wood, perché comunque sono loro tre gli Stones sopravvissuti, tutto sommato, no?
1: Abbiamo detto che avremmo ascoltato entrambe le canzoni che anticipano l'album nuovo dei Rolling Stones. Dopo In the Stars, questo si chiama Rough and Twisted, Rolling Stones su Capital.
0: Oh yeah.

0: che pigna! Che pigna tremenda!
1: Che pigna tremenda! Rough and Twisted, come giustamente ci dice un nostro ascoltatore che si chiama Angelo, dice novembre 2023, quindi due anni e mezzo fa, Beatles e Rolling Stones, perché erano usciti l'album di McCartney e quello dei Rolling Stones.
2: Ma adesso ne esce uno nuovo, non
1: 2026, McCartney. Di nuovo Beatles e Rolling Stones, perché esce il nuovo album di McCartney, e lunedì prossimo andiamo a sentirlo alla casa discografica. Cui insomma, che tra l'altro in questo album dei Rolling Stones c'è McCartney.
2: Sì.
1: C'è ospite,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì, assolutamente sì, anche perché la rivalità che era stata montata dalla stampa, ne parlavamo anche l'altro giorno, fra gli Spandau Ballet quando è venuto Tony Hadley e i Duran Duran, era un'invenzione della stampa, come Blur Oasis, no?
1: Certo.
2: E quindi loro si sono sempre evoluti bene, tutto sommato.
1: Il primo pezzo dei Rolling Stones l'avevano scritto Lennon e McCartney, c'era una collaborazione, c'era un'amicizia. Tutti amici, anche noi con chi ci ascolta, perché adesso giochiamo.
3: Capital Game. Everybody
2: play the game. Prima di iniziare a giocare vorrei capire che cosa ti mangi a pranzo, cosa ti bevi.
1: Oggi ho mangiato del riso con delle zucchine.
2: Ecco, che non mi sembra molto corroborante.
1: No, perché?
2: No, perché sei sempre così. Pimpante. Sì.
1: E bevo, come vedi adesso, una volta era di gin tonic, acqua calda, perché secondo la Ayurveda bisogna bere acqua calda.
2: Che schifo, guarda, preferisco.
1: Anzi, acqua prima bollita. E poi rimane calda, insomma.
2: Fai bollire quel poco che di proprietà che ha, vanno a farsi friggere.
1: No, invece no. Se l'acqua bolle per 20 minuti, vanno via tutte le tossine, le cose, eccetera, si purifica, per cui è meglio. Deve bollire per tanto tempo l'acqua per essere buona. Vabbè, ragazzi. Allora, perché tu cosa mangi invece? I semini? Io non so cosa. Mangi quelle cosette di plastica con dentro dei semini.
2: No, oggi ho mangiato gli agretti.
1: Gli agretti
2: mi piacciono molto, sì, con l'olio, limone e il sale, la mozzarella di bufala e basta, insomma, quella roba
1: Mi raccomando, questa roba qua la sera no,
2: cioè, perché?
1: La insalata, cose crude, mozzarella no, perché la sera non si digerisce, ecco. Se mangi quelle cose lì perché uno dice no, ho mangiato un'insalata, di sera mai insalata, perché non si digerisce e quindi si dorme male, quindi poi si invecchia, diventi vecchio.
2: Guarda, non me ne frega niente di morire, ma di invecchiare tantissimo. Per cui è meglio evitare. Ma torniamo al Capital Game, ecco.
1: Vai.
2: Abbiamo in regalo due accrediti per domenica 15 novembre 2026 all'Unipol Forum di Milano, Always Milano. Unica data italiana del World Tour di Jungle. Radio Capital è partner del concerto e quindi vi regala due accrediti. Vi ripeto la data, 15 novembre a Milano.
1: Al Forum di Milano.
2: Sì.
1: Allora, la domanda riguarda un brano famosissimo dei Jungle. Il brano dei Jungle Busy Yearning è diventato il loro singolo più famoso, anche perché compare in risposta A
2: una pubblicità,
1: risposta B
2: un videogioco,
1: risposta C
2: un film.
1: Ok, Busy Yearning, bellissimo brano dei Jungle, appare in una pubblicità, in un videogioco, in un film. 342 342 2190 per avere in regalo due biglietti per andare a vedere i Jungle a

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
6: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
5: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
6: Tre giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
5: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
6: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, due anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: meravigliosa versione di Aretha Franklin di un classico di Adele. Pensa Adele quando ha sentito che Aretha Franklin faceva il suo pezzo, ecco.
1: Certo.
0: Vedete, si può vedere su YouTube una esibizione in uno studio televisivo quando ha presentato questo disco che si insomma omaggiava pezzi di altre donne, compreso questo qui appunto di Adele. Aretha Franklin strizzata in un abito azzurro di seta, già avanti con gli anni, e dietro di lei coriste e coristi, fra cui Sissy Houston, la mamma di Whitney,
1: la mamma di Whitney, certo.
0: Completamente spaesata, sempre ubriaca, marcia, non lo so, però è una esibizione, sì, sì, clamorosa di Aretha Franklin, di questo classico bellissimo.
1: Va detto che Adele non teme nessuno, nel senso che voce di Adele è notoriamente una bellissima voce, poi chiaro che senti Aretha Franklin tinchini,
0: che cavolo devi
1: giù
0: dire,
1: il cappello.
0: Assolutamente, pensa.
1: Allora abbiamo Gabriele dalla provincia di Monza Brianza. Ciao Gabriele.
0: Pronto?
2: Ciao,
0: ciao, come stai?
2: Ciao. Bene, grazie.
1: Allora, senti, ma tu sei cuoco?
0: Sì.
2: Sì, sì.
1: Ma tipo in un ristorante? Cioè,
2: lavoro per una società di ristorazione collettiva.
0: Ah.
2: Quindi lavoro, faccio il cuoco per degli uffici.
0: Ah,
1: ho capito.
0: Sì. Quindi okay, diciamo che sono produzioni molto per molta gente, insomma, cucini,
2: sì,
0: per tanta gente.
2: Sì, 130 persone più.
0: Ah, diciamo,
1: tutti i giorni dai da mangiare. Cioè, che miseria.
2: Esatto.
1: Mamma. Qual è la tua specialità?
2: Cos'è? Beh, mi piacciono molto i primi.
0: I primi?
1: Sì. Bravo, sì, bravo.
0: Ok,
1: certo, ottimo.
0: Dacci un consiglio velocissimo su un primo da fare veloce, così.
2: Ma ad esempio oggi ho fatto la pasta alla pantesca.
1: Alla pantesca.
2: Pomodoro fresco, capperi, olive, alici. Tutto a freddo.
0: Poi bevi 6 litri d'acqua dopo, però.
2: Sì, esatto.
0: Con i capperi, gli olive, le alici. Esatto. Buona, però.
1: Va bene, allora andiamo al gioco. Il brano dei Jungle Busy Earning è diventato il loro singolo più famoso perché compare in
2: videogioco.
1: Esatto. Un videogioco che per la precisione era. FIFA. Ti ricordi anche quale?
0: FIFA 15.
1: No, FIFA 15, sì, l'album era del 2014, FIFA 15 quello dell'anno dopo.
0: Sì.
1: Ok, ci vediamo al concerto dei Jungle, ti mandiamo i biglietti, o meglio, ti mettiamo in lista crediti,
0: sì,
1: per domenica 15 novembre al Forum di Assago, ok?
2: Grazie.
0: Grazie
1: a te, Gabriele.
0: Grazie mille. Ciao Gabriele, ciao.
3: Capital Game.

0: I Kings of Convenience con Miss Red dal 2004, forse una delle canzoni loro più famose, che era, ok. Fanno 5 date in Italia alla fine di luglio, da Monforte d'Alba a Ferrara sotto le Stelle, Gardone Riviera, B Alternative Festival in provincia di Cosenza, a Tindari, al Teatro Greco, insomma bravi, torneranno in Italia. Sono molto affezionati, specialmente Erlend Oje è molto affezionata all'Italia.
1: Un nome un po' particolare, Kings of Convenience.
0: Sono.
1: Ah, vedi. No, sembrano quelli che vanno quelle persone che vanno ai nei supermercati con tutte le offerte, si fanno.
0: Ma secondo me è quello il senso.
1: Sette chiese, sì. Sì,
0: quelli
1: sì.
0: Che gli esperti in sconti.
1: Sì, sì, mamma mia, ce ne sono. Ci sono persone che mangiano gratis praticamente. You turn me on. Simple Minds.

0: Alive and Kicking. Io sapevo che mi era tornato in mente che questa canzone Jim Kerr, il testo chiaramente l'aveva scritto perché aveva avuto figlio o figlia, non so se maschio o femmina, con Chrissy Hynde forse. E quindi era,
1: con Chrissy Hynde sicuramente ha avuto una relazione, poi se abbia fatto dei
0: non
1: figli
0: non mi ricordo più con chi, e quindi aveva scritto
1: addirittura si erano sposati.
0: Sì,
1: erano sposati a un certo
0: punto. Sì, assolutamente. È arrivato il momento di stabilire chi passa il turno fra la canzone Fest di 70 anni fa e quella di 20 anni fa dei Pearl Jam.
1: Allora, ce l'eravamo un po' immaginato, è uno dei rarissimi casi in cui ce l'ha fatta la ventenne, hanno vinto i Pearl Jam eliminando Fats Domino, quindi passano il primo, forse il secondo, primo ventenne vincitore di tutto il torneo.
0: Vedi? Ecco.
1: Dunque, noi ci sentiamo le news di Radio Capital, dopodiché torniamo con un graditissimo ospite, Mauro Ermanno Giovanardi, qui da noi a Capital Records.
2: Con questa ti svegli.
3: Get up, stand up.
2: Con lui ti informi.
4: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare una scossa, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio.
3: Come on, get up, stand up in the morning.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: non ci sono paragoni. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio. Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Aria di accordo tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio torna sotto i $100 al barile. L'Iran esamina la proposta americana. Uno dei punti è una moratoria sull'arricchimento dell'uranio. Con la fine delle minacce sarà possibile il transito sicuro nello stretto di Hormuz, dicono i Pasdaran. Andrea Sempio, davanti ai magistrati a Pavia per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prima di lui è stato sentito in qualità di testimone per 2 ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio, ha detto ai magistrati. Abusi su un 14enne allievo della scuola calcio. Con questa accusa ha arrestato un allenatore di 58 anni a Napoli. A denunciare i genitori del ragazzo, ha tirato in trappola con la promessa della fascia da capitano. L'allenatore in passato era già stato condannato per i reati di violenza sessuale, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico commessi all'interno della stessa scuola calcio ai danni di un altro ragazzino. Un piromane condannato a 10 anni di carcere. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto colpevole di disastro ambientale Francesco Ficano, 29 anni, a processo con l'accusa di aver dato il via al rogo che nel luglio 2023 distrusse 650 ettari di vegetazione nella riserva di Capogallo a Mondello. Decisive le videocamere di sorveglianza e successive intercettazioni nelle quali si vantava con i familiari di aver dato fuoco alla montagna. La nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus attraccherà al porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, nelle Canarie, lo ha annunciato il Ministero della Salute spagnolo. Sivis pacem para pacem, il presidente della Biennale Arte Pietrangelo Buttafuoco, nel suo discorso alla conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione, cambia l'antico motto romano per rispondere al fuoco d'accuse per la presenza del padiglione russo.
10: Sono presenti l'Ucraina e la Russia. Come alla mostra del cinema, d'improvviso ho potuto scorgere vicine accostate, e non certo solo per l'ordine alfabetico, la bandiera dell'Iran e quella di Israele. Perché a Venezia noi non imbracciamo le armi. Si vis pacem para pacem.
9: Poi Buttafuoco cita Mattarella: il mandato del lavoro artistico e culturale è libertà e audacia. Prossima edizione di Capital News alle 16.
11: Capital News. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Working allora, day or night, che poi alla fine lavori giorno e notte e poi schiatti di colpo come è successo a Michael Jackson, non so se ne vale la pena alla fine.
1: Sì,
0: no?
1: Non credo che sia morto perché lavorava troppo, però no, comunque vabbè. Insomma diciamo per altri motivi. In ogni caso il film su Michael Jackson, che si chiama Michael, di cui abbiamo ampiamente parlato, è stato il miglior debutto domestico, quando dicono domestico intendono dire Stati in America, Uniti, sì. Stati Uniti, di sempre per un biopic musicale, cioè ha fatto 97,2 milioni di dollari.
0: Ha superato
1: weekend.
0: Anche Bohemian Rhapsody, che è stato un mega successo, voglio dire.
1: Allora, Mauro Ermanno Giovanardi, l'hai visto il film su Michael Jackson?
2: No.
1: Perfetto, non me lo immaginavo.
0: Non te ne può fregare di meno, scommetto, vero?
2: No, penso che lui sia stato un grande genio, ma non è la mia coppa, la mia tazza
1: la
2: di
1: tua
2: te.
1: Tazza di
0: Capo,
1: te.
0: Sì.
1: Bentornato, Gio.
2: Grazie a voi.
1: Allora, Mauro Ermanno Giovanardi ci ha portato proprio fisicamente. Questa qui è la coppia per me, ma poi ne arriverà una anche per te, Mix.
0: Bene,
1: non ti
0: grazie,
1: come
0: ci
1: sempre.
0: Tengo.
1: Anche perché è veramente un bell'oggetto, come si suol dire. L'album in vinile nuovo che si chiama E poi scegliere con cura le parole.
0: Sì.
1: Una copertina tutta blu con una bellissima foto trattata artisticamente?
2: No.
1: Oh, no? Che cos'è? Un disegno?
2: No, è uno scatto vero.
1: Una scatto nel è una foto?
2: Nel senso che non è... Non è non è modificata.
1: Ma come? Questa luce, quindi questa luce rosa e lilla è giù è vera?
2: È verissima.
1: Ma complimenti. Complimenti al grafico, al fotografo.
2: Stavamo facendo la session fotografica e il direttore della fotografia stava ripiazzando le luci.
0: Uh-huh.
2: E io ho visto questa striscia per terra.
0: Vedi?
2: Ho cercato io così di camminarci sopra,
0: è
2: venuto fuori questo scatto e mi è sembrato perfetto, perché mi sembra la condizione umana di
0: senti, io una domanda
2: di
0: che
2: stare
0: mi,
2: all'equilibrio
0: che mi ronza nella testa da quando ti ho conosciuto. Tu hai detto Michael Jackson grande artista, ma not by cup of tea, cioè non è proprio la roba mia. Io sono sicuro che non solo tu, anche io, però tu tantissimo, sei stato molto suggestionato dall'estetica dei Velvet Underground, vero?
1: È arrivato con c'è la spilletta dei Velvet Underground addosso.
2: La spilletta della banana.
0: Io sono troppo lontano, non l'ho vista, quindi non potevo essere suggestionato.
2: È uno dei miei, secondo me, soprattutto il primo disco, è uno dei miei dischi preferiti in assoluto.
0: Non solo tuo, sì.
2: E poi vedo che fra un po' ci sarà in scaletta un pezzo di un altro gruppo che secondo me è stato importantissimo per la storia della musica mondiale. Che erano come il primo disco dei Doors.
1: I Doors,
2: e il primo disco dei Velvet, sono due pietre miliari.
0: Sì, ma proprio guardandoti, se tu mi dicessi io sono uno dei Velvet Underground, direi ok, occhiali scuri.
1: Un po' lurid,
0: un po' lurid. Un minò,

0: secondo me un misto fra Lou Reed, John Cale, ma anche un po' di Nico. Tiè.
1: Addirittura.
2: Sì. Ma allora, sai che, per dire, poi la chiudiamo questa roba, sì, di Velvet. Mm. Io porto gli occhiali. Mm-hmm.
3: Da sole,
2: non ho mai portati da quando Massimo Cotto, facendo lo spettacolo del Decamerock, dove aprivamo lo spettacolo con Femme Fatale,
0: sì,
2: e mi disse: secondo me tu devi, per una questione di proprio drammaturgica, devi mettere gli occhiali da sole e metterci una maglietta a riga come Lou Reed.
0: Ah.
3: Infatti adesso ha la maglietta a riga e gli occhiali da sole.
2: E la stiletta dei Velvet.
3: Ringraziamo e salutiamo da ovunque ci ascolti il nostro amico Massimo Cotto.
0: Sì, sì.
3: Allora, mozione d'ordine. Intanto leggiamo il bellissimo messaggio di Fiorenzo che dice: finalmente Mauro Ermanno Giovanardi ha fatto un disco bellissimo, me lo sto gustando tutto, una parola più giusta dell'altra, una canzone più bella dell'altra. Benissimo.
2: Grazie Fiorenzo.
3: Dovete sapere, cari ascoltatori e ascoltatrici, che noi abbiamo un sistema per cui sul computer di fronte alla faccia degli ospiti ci sono i messaggi che arrivano da voi in tempo reale. Per esatto. cui se avete voglia di scrivere tipo questa canzone non mi piace, non scrivetelo.
2: No,
3: solo cose belle. Per fortuna sono arrivate solo cose belle.
2: No,
3: fino
2: ce n'è anche uno che dice: con Giovanardi grande allegria.
3: Capito?
0: Per il resto voglio dire, ma il sesto componente dei Velvet Underground che deve fare il ballo del qua, non
3: mica
0: ho capito.
3: Allora, raccontaci di questo album che si chiama E poi scegliere con cura le parole.
2: È un disco che ci ho messo davvero tanto tempo, perché ho voluto scegliere con cura tutto, dagli amici con cui ho collaborato.
0: Sì.
2: Perché ci sono diversi brani che ho collaborato con, da un punto di vista della scrittura, con Bianconi,
3: dei Baustelle.
2: Dei Baustelle, con Caballà, con Colapesce.
0: Colapesce, certo.
2: Con Cheope, con Pepe Anastasi. Mi piaceva l'idea di un collettivo della parola.
0: Bello.
2: E di lavorare appunto su alcuni brani con amici che stimi. Che,
0: certo.
2: Perché da sempre, cioè spessissimo si dice: dovremmo prima o poi fare un pezzo insieme.
0: È vero.
2: Poi non lo fai mai.
0: Esatto.
2: No?
3: Ah, certo. Sì, dice.
2: Come ci vediamo, no?
0: Sì, come
2: ci
0: no?
3: Sì,
0: quando
3: ci
0: mai
3: sentiamo, chiaro.
0: Ma visto
3: sì,
0: che tu dai tutto questo peso alle parole, anche dal titolo, e poi scegliere con cura le parole, è il titolo appunto del disco. L'ispirazione, c'è qualcuno che ha scritto delle parole che tu dici: porca miseria, questo è veramente il più bravo?
2: Tantissimi.
0: Non so, un paio di nomi giusto per capire.
2: Beh, il titolo arriva da due anni e mezzo fa. Ho fatto uno spettacolo su Aldamerini.
0: Ah,
2: grande poesia. A Collegno per il Fall Fest.
0: Sì.
2: E mi hanno chiesto appunto di fare uno spettacolo su Aldamerini. E durante stavo studiando, leggendo, informandomi, sono incappato su questa sua intervista che diceva: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire.
0: Vedi, da non dire.
3: Bravissima, per che grande.
2: Era troppo lungo, però mi piaceva molto, per cui lei sicuramente, ma ci sono tante, in Italia ci sono tante penne che stimo.
0: Sì.
2: Una è Vinicio Capossela.
0: Certo.
2: L'altro è Daniele Silvestri. L'altro è Samuele Bersani.
0: Vedi?
3: Tutti grandi autori.
2: Ci sono
0: bello
2: un sacco di colleghi che stimo tantissimo. Poi ce ne sono tanti altri. Francesco Bianconi, secondo me.
3: A proposito di Francesco Bianconi, Francesco ha scritto con te questa canzone che stiamo per ascoltare, che si chiama La coscienza della mia generazione. Tu hai fatto per diversi anni un festival che si chiama La mia generazione. Quindi questa cosa della tua generazione continua a essere una costante.
2: Guarda, in realtà ti posso confidare un segreto. Però visto che siamo
3: un
2: in pubblico
3: alla radio,
2: non
3: dai,
2: diventa
3: dai
2: più segreto. Praticamente questo brano è stato il primo di tutta la nidiata di questi brani. E lo scrissi insieme a Francesco e a Pippo Caballà nell'autunno 2017.
0: Ah.
2: Perché volevo presentare questo brano per Sanremo, per portare quel progetto della mia generazione
3: Festival. Okay,
2: poi a Marco Alboni diceva: no, è bello, ma secondo me, io confesso, hai fatto una cosa più potente. E per cui alla fine abbiamo deciso di non presentarlo. Però secondo me è un pezzo molto molto molto bello.
3: Allora ascoltiamolo
0: subito. Sì.
3: Si chiama La coscienza della mia generazione, scritto insieme a Francesco Bianconi dei Baustelli, che salutiamo caramente.
2: E a Caballà.
3: E a Caballà, che salutiamo anche lui, simpaticissimo Caballà. Mauro Ermanno Giovanardi, oggi a Radio Capital.

0: E poi scegliere con cuore le parole il nuovo disco di Mauro Ermanno Giovanardi e poi scegliere le parole ma anche pronunciarle bene, perché si capisce tutto, veramente soddisfazione, ci sono quelli che cantano non si capisce nulla.
1: E se per caso grazie. Uno non capisce e vuole seguire meglio, c'è il booklet nel vinile addirittura, ah beh, con certo. I testi delle canzoni, perché si lasciava una volta,
0: ma ci mancherebbe
1: cartoncino.
0: Se uno tiene tanto le parole è giusto che le stampi anche, no? Cioè,
1: qui hai citi in questo testo, tu e Francesco Bianconi, Sex Pistols, Rolling Stones, no? Ci sono un po' di sì. Citazioni, no?
2: Sì,
0: bello.
2: Per esempio, quando dice dove sono quei ragazzi senza nome con le spade e le pistole, è un riferimento ai Sex Pistols,
0: sì, certo.
2: Che per sparare alla regina dell'illusione, che è Guff the Queen, poi c'è per un giorno noi innamorati eroi, che non è altro, We Can Be Hero Just for One Day,
1: per un giorno noi innamorati eroi.
0: Sì, certo. Sì, ma abbiamo le stesse basi musicali, guarda, allora, che ce la stiamo a girare.
1: Allora, c'è un tour in previsione?
2: Sì,
0: partiamo, è già iniziato, sì.
2: Abbiamo già fatto 2-3 date di assestamento e adesso siamo settimana prossima da Germi.
0: Esatto, il 12 maggio.
2: A fare un talk con proprio Manuel, ha voluto lui fare senza un giornalista, ha detto no, ti intervisto io.
1: Che bella questa cosa.
2: Poi faremo una chiacchiera e uno showcase, poi sarò il 15
0: ad Albenga.
2: Ad Albenga, poi sarò
0: il 6 giugno a Collegno
2: con un'anteprima nazionale per uno spettacolo sempre con i pezzi del nuovo disco
0: e con Andrea Scanzi.
2: Con Andrea Scanzi, poi saremo, dimmene tu Paolo,
0: il 4 luglio a Borgo San Giacomo al castello di Padernello, il 5 agosto Marina di Ravenna a Peter Pan, concerto con ospite Cristina Donà, che brava.
2: E poi
0: dai,
2: ci sono un casino di date in lavorazione che insomma che potete seguire sui miei social.
0: Fantastico. Sì, sì.
1: Molto bene. Allora, la prossima canzone con la quale ci salutiamo si chiama Per cantare più forte, invece qui l'hai scritta con la Pesce. Com'è successo che vi siete trovati a scrivere insieme?
2: Ma devi sapere che io Lorenzo lo conosco ancora da prima che lui iniziasse a suonare, perché io ho avuto una fidanzata siracusana per tanti anni.
1: Come posso dire, ogni volta che viene qui Mauro Ermanno Giovanardi dice che le cose sono successe perché aveva fidanzate dappertutto. Cioè, una fidanzata in ogni porto hai avuto.
0: È bel tenebroso, colpisce ancora,
1: grande, incontra, per cui
2: io ho conosciuto Lorenzo quando lui metteva i dischi nei barettini più stilosi di Siracusa e lo chiamavamo Lorenzino perché aveva 17 anni.
0: Ah, vedi?
1: Fantastica sta cosa.
2: Per cui poi insomma gli ho fatto un po' da chioccia all'inizio e per cui dovevamo assolutamente fare un pezzo insieme da tempo e niente,
1: bene,
2: l'abbiamo fatto.
1: Davide dice auguri, siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso anno, dice Davide da
0: perché
1: Milano.
0: Perché stai facendo gli anni in questi giorni? No.
2: Domenica li ho compiuti.
1: Quindi tanti auguri.
2: 3 maggio 1962.
1: Ok. Ci vediamo a Germi, dice Federica da Milano. Germi è appunto questo il locale di Manuel Agnelli di cui parlavamo prima, dove tu farai questo showcase. E a questo punto noi ci salutiamo, ti diciamo come sempre, quando vuoi le porte di Radio Capital sono
2: io vengo a trovarvi sempre molto volentieri.
1: Sì, sì. Bello, perché lui ha citato ospiti, gente, sono tutti di casa qui, Bianconi,
0: sì,
1: Scanzi,
0: sono tutti i nostri amici,
1: con la Pesce,
0: sì.
1: Tutta gente, Manuel.
0: Ma perché fra noi
1: sembra un condominio,
0: ci si intende, come infatti alcuni non vengono proprio perché sanno benissimo che non ci piacciono, quindi arrivederci.
1: Grazie. Mauro Ermanno Giovanardi, l'album molto bello anche in vinile con una confezione splendida, si chiama E poi scegliere con cura le parole. Complimenti.
2: Grazie.
1: A presto.
0: Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao Mauro. Ciao.

0: alla voce George Michael.
1: Alla batteria Roger Taylor.
2: Rap di Tupac Shakur.
0: Alla chitarra Prince.
2: Al basso Mark King.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito. Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Radio Capital ti consiglia
13: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosnahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
15: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: pigna. Pepinia tremenda.
1: Tremenda pigna. Effettivamente, ragazzi, dopo 1000 anni dall'uscita di questa canzone, ancora mi fa venire la pelle d'oca, una roba
2: è una pigna tremenda.
1: Sì, tra l'altro lui si definiva I'm your backdoor man. Backdoor man significa l'uomo che sta dalla porta dietro, nel senso, insomma, che non si vuole far vedere perché è l'amante. E quindi,
2: quello che esce dalla porta di servizio, sì, backdoor man.
1: Per non farsi vedere dal marito dell'eventuale signora, insomma. Che pezzo micidiale, minchia.
2: Sai che una volta, tanti anni fa, una delle prime case dove ho vissuto da giovane squattrinato, eccetera, era un appartamentino in affitto in un palazzo che era frequentato soprattutto, diciamo, da ragazze che ricevevano, diciamo, persone.
1: Si chiamano escort ultimamente, sì.
2: Sì, ma chiamatelo come volete. E la caratteristica di quella casa che aveva una porta d'ingresso e una di uscita. Cioè, c'erano due porte diverse,
1: era già,
2: capito?
1: Predisposta, quindi.
2: Sì, era predisposta, uno usciva e l'altro entrava. Era meraviglioso.
1: Così, avanti
2: cosa.
1: Il prossimo, sì.
2: Volevo dirti questo, caro Mixo. Ieri, come abbiamo annunciato, ho presentato questo libro di Luca Ragagnin, che è un nostro concittadino, il quale mi ha dato una copia da portare a te.
1: Grazie.
2: Venerdì vengo a Roma.
1: Grazie.
2: E mi ha anche regalato un suo romanzo, non mi ricordo il titolo, in cui si parla anche di te.
1: Ma cioè,
2: tu sei dentro nel racconto.
1: Oh, mamma mia.
2: Perché parla di Torino,
1: che
2: degli
1: emozione.
2: Anni. Perché Luca è uno che ha pochissimi anni meno di noi, cioè più o meno della stessa generazione.
1: Sì,
2: cui veniva a ballare dove tu mettevi i dischi, a Torino,
1: vedi?
2: Tutte queste robe qua. Compagnia bella.
1: Ti ha dato questo libro? Quindi.
2: Mi ha dato questi due libri che io dovrò, ahimè, perché sono anche grossi, cioè uno soprattutto è bello, un volumone,
1: ecco,
2: dovrò mettermi nello zaino e pesante
1: e fa sto sforzo per il tuo amico
2: e te lo porto venerdì.
1: Dai,
2: mi fa molto piacere,
1: vedo l'ora di leggerlo. Grazie,
2: esatto.
1: Grazie,
2: ti devo portare anche il libro dei Meganoidi, il disco dei Meganoidi,
1: sì,
2: che mi hanno dato per te.
1: Bene, grazie.
2: E vabbè, vedi, io vado a Roma per fare il piccione viaggiatore per Mix,
1: il fattorino. Esatto, c'è la servitù di là, il fattorino
2: a esatto. Allora, noi abbiamo ascoltato all'inizio due canzoni dei Rolling Stones, le due canzoni nuove dei Rolling Stones. Anche in questo caso l'album dei Rolling Stones è prodotto da Andrew Watt, che è un giovane bravissimo produttore.
1: What?
2: Il quale si è messo insieme in questo caso a Michael Stipe degli R.E.M. per questa canzone che è, diciamo, il nuovo singolo di Michael Stipe, che a sua volta è anche una colonna sonora di una sigla serie televisiva, una dramedy, che si chiama Rooster. Il brano si chiama I Played the Fool, Michael Stipe and Andrew Watt.

0: Adam Collin. Lo sai quando mi metto davanti allo specchio? In certi
1: cosa
0: momenti.
1: Che succede con regolarità disarmante?
0: No, direi che proprio di no. Ormai sono da coprire gli specchi. Però quando mi trovo davanti a uno specchio, dico.
1: Dici, ammazza quanto so buono.
0: No, dico, ammazza quanto sto cadendo di qua, di là, di su. Però poi penso un attimo e dico, ma quanto sono stato fortunato a vivere certi momenti della storia dell'arte, tipo, che ne so, il punk e cose di questo genere. Lì, proprio nei posti giusti, certo, quindi a Londra, certo. Veramente bellissimo. Di là in redazione stamattina mi dicevano: ah, ma tu hai un sacco di aneddoti da raccontare, perché non scrivi un'autobiografia? Ho detto: ma chi potrebbe mai interessare? Lo so che adesso arriveranno qualche messaggio.
1: Ma certo, io da anni che ti dico dovresti scrivere.
0: Ma vengono già battute troppe foreste, non lo so. Pure il mio libro, non lo so, vabbè.
1: Quando tanto, invece di fare delle passeggiatine, mettiti lì a scrivere ogni tanto.
0: Potrei anche
1: viene fuori qualcosa. Piano piano.
0: Le passeggiatine con un quaderno e la penna stilografica. Pensa che chic.
1: Esatto, come Hemingway.
0: Esatto.
1: Che prendi appunti sulla tua vita mentre fai le passeggiatine.
0: Come Jane Austen.
1: Esatto. Ma certo. Con la Moleskine, da cui sono tanto affezionato. Cari della Moleskine, regalatemi qualche Moleskine. Che io spesso. Potrei essere. Guarda, azionista della Moleskine.
0: Socio onorario.
1: Per tutti i quaderni e agende che mi sono comprato e che continuo a comprarmi nella mia vita.
0: Ma sai perché? Perché dentro c'è la parola mole e tu sei nato a Torino.
1: Mole, esattamente.
0: Moleskine. Non abbiamo ascoltato granché musica elettronica oggi anni 80. Rifacciamoci subito.

0: C'è un'estrema coerenza nell'arte tedesca, perché ascoltando i Kraftwerk che abbiamo appena sentito con The Roboter oppure The Robots, mi vengono in mente i mobili della, e le architetture della Bauhaus. È proprio una coerenza perfetta, devo dire la verità. Ecco, sì.
1: Allora, qui devo dire che io posso dire di essere il primo firmatario di una mozione che vede un sacco di persone che hanno scritto negli ultimi tre minuti i messaggi, che pretendono l'autobiografia, il libro autobiografico di Mix. Allora, io mi metto in testa alla manifestazione.
0: Guarda.
1: Alla Crafter. We want their book. Aus Mixo.
0: Ecco.
1: Autobiographicians. Autobiographician.
0: Ecco. Il titolo peraltro ce l'ho già da anni. Però,
1: sì, ma non lo dire, non lo svelare. Perché mo c'è ok, la casa editrice te la trovo io, non ti preoccupare, tu scrivi.
0: Ok.
1: Che cacchio, mica posso, mica se no poi faccio la figura di quello che scrivo solo io. No, invece
0: vabbè, ma io dipingo, mica dipingi tu, no? Io non fa quel che sa fare.
1: Vabbè. Certo, no, certo.
0: Pulisco la casa, bene.
1: Allora, 30 secondi per dire che questa mattina c'è stata la vera fuga di notizie che potrebbe essere quella dell'anno, e cioè pare che il 6 di settembre ci possa essere in Italia l'unico concerto italiano del tour mondiale di Toddone, Todd Rundgren.
0: Ah sì, ho visto.
1: E potrebbe essere, non è ancora stato ufficialmente detto, comunicato, ma potrebbe essere come headliner del festival Prog, che si tiene tutti gli anni a Veruno sul Lago Maggiore.
0: Va bene.
1: Quindi data unica a Veruno. Segniamocelo. Non è male come idea. Però potrebbe essere 6 di novembre. Appena avremo delle conferme, ve le daremo.
0: Va bene.
1: Qui a Capitol Records, che va a terminare per la sua prima parte, ma adesso continua con Marco Biondi.
0: Marco Biondi, esatto. Ci sentiamo domani, grazie a tutti, ciao!
2: Ui, che pigna tremenda.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me: ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Da Troni.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Israele era all'oscuro delle ultime trattative tra Stati Uniti e Iran, a dichiararlo un funzionario israeliano. Ci stavamo preparando a un'escalation, spiega la fonte al Times of Israel. Teheran intanto valuta la proposta statunitense e poi comunicherà la risposta al Pakistan, che fa da mediatore. È ancora presto per colloqui diretti, spiega Donald Trump. Sul tavolo del Ministero degli Esteri iraniano c'è un documento relativamente breve. Ecco cosa contiene, con Antonio Cristiano.
2: Il memorandum d'intesa proposto da Washington è di una sola pagina, ma porta alla fine della guerra e a nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il sito americano Axios, l'accordo prevede innanzitutto la revoca delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz, sia da una parte che dall'altra. C'è poi il trasferimento dell'uranio già arricchito fuori dall'Iran e una moratoria all'arricchimento futuro, con durata ancora da definire tra i 12 e i 15 anni. Inserito anche l'impegno iraniano a non cercare mai un'arma nucleare, come già sottoscritto nell'accordo del 2015. Gli Stati Uniti si impegnano a revocare le sanzioni e al rilascio dei fondi iraniani congelati.
1: 5 poliziotti sono indagati per la morte di un ladro avvenuta durante un inseguimento. Si tratta di agenti della squadra mobile di Aosta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Secondo l'autopsia, Davide Suvilla è morto per trauma cranico e toracico. La sera del 26 aprile, secondo una prima ricostruzione, era insieme a due complici, avevano rubato un camion, poi si erano dati alla fuga. La vittima si è lanciata dal mezzo in corsa. I soldi della beneficenza spesi in SUV e vino, sequestrati 135.000 euro a un'associazione che raccoglieva fondi destinati alla cura dei bambini affetti da malattie oncologiche. Secondo le indagini, una parte di quel denaro veniva usata per spese personali per l'acquisto di beni ritenuti superflui. 3 persone risultano indagate per peculato, autoriciclaggio e riciclaggio. Se ne va un simbolo dell'Inter, addio a Beccalossi, aveva 69 anni, Riccardo Quadrano.
3: Un 10 classico, estro, fantasia, quasi irriverenza nel nascondere il pallone agli avversari, così come Beccalossi aveva nascosto ai più anche quel maledetto malore che lo aveva fiaccato nel gennaio 2025, costringendolo al coma e ad una lunga e faticosa riabilitazione. Il nerazzurro davvero come una seconda pelle, l'amore dei tifosi anche oltre il palmarès, perché con l'Inter Beccalossi ha vinto meno di quanto avrebbe potuto. Il romanzesco scudetto con Bersellini in panchina del 79-80, la Coppa Italia 2 anni dopo, e anche quel ricordo simpaticamente indelebile dei 2 rigori sbagliati in 7 minuti contro lo Slovan Bratislava. Evaristo Beccalossi saluta tutti simbolicamente a poche ore dal 21esimo scudetto nerazzurro e con un unico grande rimpianto, quella mancata convocazione di Berzotta al Mondiale 82 che vincemmo da eroi.
1: Gli interisti da Papaleone il prossimo sabato mattina. Dopo la conquista dello scudetto, i ragazzi di Mister Chivo, i dirigenti nerazzurri in udienza in Vaticano, la visita prima della partita che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio allo Stadio Olimpico alle 18. Tra poco Marco Biondi con la seconda parte di Capital Records. Capital News invece torna alle 17.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua. Potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: biondi.
1: Eccoci amici, eccoci, right on, eccoci qua. Prosegue, dicevo, Capital Records, dopo Mixo e Luca De Gennaro tocca a noi. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, 16 e 7 minuti in questo momento. C'è Maurino in regia, ciao Maurino. C'è Elisa in redazione, ciao Elisa. Jimi Hendrix, perché abbiamo iniziato con Jimi Hendrix? Perché stavo leggendo una news che è arrivata e che arriva dalla catena Guitar Center, una catena di strumenti musicali, insomma di chitarre chiaramente, che ha fatto un sondaggio all'interno dei suoi negozi e ha stilato una classifica di quelli che sono i riff di chitarra che i clienti di questa catena vanno a suonare quando provano le varie chitarre. Sai, tu entri, vuoi comprare una chitarra, vuoi sentire come suona, no? Provi un riff, e ha stilato la classifica dei riff più ricorrenti. Ci sono un po' di novità. Per esempio, non c'è nelle prime 10 nessun brano di Jimi Hendrix. Ma ti pare? Ma ti pare? Il più grande chitarrista di tutti i tempi e nessuno va lì a provare le cose di Hendrix? Forse perché sono così difficili? Boh, non lo so. Comunque, mi ha destato l'attenzione, quindi ecco perché siamo partiti con Hendrix. La classifica è piuttosto curiosa, vi dico qualche posizione. Numero 10 c'è Smoke on the Water, non è al numero 1 come tanti credono, no, solo al numero 10. Al 9 Come As You Are dei Nirvana, all'8 Crazy Train di Ozzy Osbourne, poi ci sono Metallica al 6 con Enter Sandman, Nirvana ancora al 4 con Smell Lightning Spirit, al 3 The White Stripes, Seven Nation Army, al 2 Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, e all'1 il riff di chitarra più suonato da chi entra in questi negozi per provare le chitarre è Master of Puppets dei Metallica. Vedi? Tutta questa notizia è piuttosto curiosa anche perché, fra l'altro, non vedo brani delle Zeppelin neanche nei primi 10, non esistono. E vabbè, comunque, curiosità. A questo punto mi sono detto: che bello, parliamo dei riff di chitarra, l'abbiamo già fatto in passato, però non abbiamo mai messo a confronto un riff uno contro l'altro. Allora mi sono inventato questo giochino, vediamo se vi piace. Allora abbiamo preso 4 riff di chitarra, un riff degli anni 60, uno degli anni 70, uno degli anni 80 e uno degli anni 90. Adesso li mettiamo a confronto tra di loro a due. Votate quello che vi sembra il riff del secolo, ok? Il riff più bello di tutti i tempi. I primi due sono questi qua: Satisfaction dei Rolling Stones, che fa così. E rappresenta chiaramente gli anni 60, contro Smoke on the Water dei Deep Purple, che fa così. Quale di questi due è il riff del secolo secondo voi? Satisfaction Rolling Stones o Smoke on the Water dei Deep Purple? 342-342-2190. Intanto una doppietta che ci porta negli anni 90 proprio.

puntata di oggi ci ha portato nel 1996 con due grandi brani di quell'anno. Uno era Cosmic Girl di Jamiroquai e poi c'era Andreas Johnson con Glorious. In realtà noi abbiamo fatto la prima battaglia fra questi due riff, che erano Satisfaction dei Rolling Stones contro Smoke on the Water dei Deep Purple. Quindi un brano, Satisfaction, a rappresentare gli anni 60 e Smoke on the Water a rappresentare gli anni 70. I vostri voti hanno eletto vincitore Smoke on the Water dei Deep Purple, ma proprio non c'è stata battaglia. Peccato per i Rolling Stones, Satisfaction resta un grande brano rivoluzionario per il suo periodo, ma Smoke on the Water va in finale e se la vedrà col vincitore di questi altri due riff. Amici, ci siete? Pronti per un'altra votazione? Riff a rappresentare gli anni 80 è questo.

invece il riff che rappresenta gli anni 90 è questo. Praticamente il riff di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses contro il riff di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Per chi votate, uno solo ne potete scegliere. 342-342-2190. Intanto ascoltiamo una novità su Radio Capital. C'è il nuovo album di Burt, il primo album in italiano di Burt, che si chiama Senza Fiato e contiene questa canzone bellissima chiamata Bene da Sola.

0: Gli America di You Can Do Magic su Radio Capital con Capital Records, il nostro programma. Allora, anche la seconda sfida si è conclusa. La seconda sfida prevedeva il riff di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses contro il riff di Nirvana, Smells Like Teen Spirit, e devo dire è stato un bel testa a testa, però non smuntate in Nirvana. E quindi finale, amici, attenzione, ultima votazione per oggi per questo riff, quindi Smoke on the Water dei Deep Purple, primo vincitore della prima sfida, a questo punto contro Smells Like Teen Spirit e Nirvana. Come fa Smoke on the Water? Questo è il vincitore 1 che si batte a questo punto contro il vincitore 2, che è questo. Amici, potete sceglierne uno solo fra questi due ed eleggeremo il riff di oggi. Smoke on the Water oppure Smells Like Teen Spirit. 342-342-2190.
1: Con questa guidi verso casa. Well, it isn't for the money. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
2: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
11: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
10: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
11: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
10: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
11: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
12: Da Troni fino

0: dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

I only want to be with you. Questi sono i Tourist, cioè gli Eurythmics prima di diventare gli Eurythmics fondamentalmente. Allora, siamo arrivati alla fine della prima battaglia dei riff, the battle of the riffs. Abbiamo messo a confronto quattro riff storici, uno degli anni 60 che era Satisfaction dei Rolling Stones, che ha perso contro Smoke on the Water dei Deep Purple, che quindi è andato in finale e rappresentava gli anni 70. Poi per gli anni 80 c'era invece Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, che ha perso contro Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. La finale fra Nirvana e Deep Purple ha un unico vincitore, che è questo. Smoke on the Water dei Deep Purple, il riff che più riff non si può, è un riff entrato nella leggenda e ha fatto fuori, beh, ha fatto fuori la Satisfaction e poi anche in Nirvana, quindi è ancora nei cuori di tutti. Fra l'altro si parla tanto giustamente del nuovo lavoro dei Rolling Stones, che uscirà molto presto e che oggi avete ascoltato nel nuovo singolo con Mix e Luca De Gennaro, domani lo presenteremo anche noi. L'album nuovo degli Stones uscirà il 10 luglio, ma attenzione perché una settimana prima, il 3 luglio, uscirà il nuovo album dei Deep Purple. Questi sono attivi, amici. Fra l'altro, a detta di Ian Gillan, ha detto che i Deep Purple di oggi somigliano molto a una versione attuale dei Deep Purple degli anni 70. Giusto per non creare aspettative troppo alte. Quindi attenzione, l'album si chiamerà Splat, prodotto da Bob Ezrin, dal grande Bob Ezrin. Uscirà il prossimo 3 di luglio l'album nuovo dei Deep Purple, ne parleremo assolutamente. Tante cose ancora devono accadere su Radio Capital. Siamo insieme fino alle 18, questa è la seconda parte di Capital Records, 16:33. Io sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Lisa in redazione, abbiamo un Capital Game che quando arriva arriva, che vi regala dei biglietti per vedere il grande concerto in tributo a Ennio Morricone, bellissimo, poi tra poco ne parliamo, e poi avremo il gioco dei 5 elementi e poi tante cose che sapete accadono sempre in questo programma. Per i vostri messaggi 342 342 2190, ora una canzone delle TLC, ve la ricordate? Si chiama Waterfalls.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Sì, amici, arriva il Capital Game, come già annunciato, come già detto nei giorni scorsi. Questa settimana c'è un altro grande concerto che vi regaliamo, un concerto bellissimo. Il tour si chiama È mio padre. Morricone dirige Morricone, cioè Andrea Morricone, uno dei figli di Ennio Morricone, dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, con la partecipazione anche di Marco Morricone, che è un altro dei figli, che farà la voce narrante per ripercorrere dei momenti veramente importanti di questo grandissimo musicista. Ci sono tre date annunciate: Modena, Teatro Comunale il 23 di giugno, Pompei, Anfiteatro degli Scavi il 25 giugno e poi Villa Franca Verona al Castello Scaligero l'11 di luglio. Ok? Allora, io oggi vi regalo un accredito che vale per due persone per la data di Villa Franca, provincia di Verona. Ok, amici di Verona, vi faccio una domanda, come sempre, che riguarda Ennio Morricone, la sua grande carriera e un premio importante che ha ricevuto. Ennio Morricone ha ricevuto un Oscar onorario nel 2007. Vi ricordate chi gliel'ha consegnato alla cerimonia degli Oscar? Era risposta A, Quentin Tarantino? Oppure era risposta B, Clint Eastwood? Oppure era risposta C, Leonardo DiCaprio? Il più veloce si vince questo accredito per questo grande concerto di Ennio Morricone. 342 342 21 90.

0: Come si dice sempre, una delle tante versioni di Going Back to My Roots, molte delle quali bellissime, è difficile sceglierne una. Secondo me questa è la versione delle Odyssey, era il 1981. E adesso noi ci colleghiamo con Riccardo da Mantova. Pronto Riccardo?
1: Pronto, buonasera a tutti.
0: Ciao, benvenuto su Capital Riccardo, come stai?
1: Grazie. Bene, bene, grazie.
0: Com'è il tempo da te? Domanda intelligente di turno. Com'è il tempo da te?
1: È un po' variabile, stamattina pioveva, però finalmente ha piovuto un po' perché serviva l'acqua.
0: Serviva
1: adesso
0: l'acqua.
1: C'è un discreto sole, dai, con un po' di nuvole.
0: Meno male, speriamo che questo maltempo passi, insomma, che siamo a maggio, insomma, no?
1: Sì, sì, esatto.
0: Anche perché io voglio mandarti a vedere un concerto bellissimo in un posto meraviglioso che è il Castello Scaligero di Villafranca, provincia di Verona. E ti voglio mandare a vedere il concerto Morricone. Mi dai la risposta esatta a questa domanda che adesso ripeto e che riguarda chiaramente Ennio Morricone, che ha ricevuto un Oscar onorario nel 2007. Chi è che gliel'ha consegnato? Era Quentin Tarantino, Clint Eastwood o Leonardo DiCaprio?
1: Era Clint Eastwood.
0: Era Clint Eastwood.
1: Tra l'altro, sì, scusa.
0: Dimmi.
1: Stavo leggendo un libro in questi giorni e mi è capitata anche questa notizia, quindi un po' di fortuna ogni tanto, anche se mi ricordavo già. Cioè, me lo ricordavo che era stato lui.
0: Ecco, che libro stai leggendo?
1: Quello di De Rosa. Adesso.
0: Ok, non c'è problema se non ti ricordi il titolo. Vabbè, questo sì. Volevo arrivare al fatto che leggere fa bene, vedi che leggere fa bene.
1: Sì, sì,
0: che poi ti
1: bene.
0: Porta anche una botta di fattore C, come dicono Mary e Flavia,
1: esatto.
0: E che ti dà la domanda proprio, lo spunto per la domanda di quello che stai leggendo. Era proprio Clint Eastwood per te, Riccardo. Allora, due biglietti, un a credito meglio per due persone, per andare a vedere Morricone, dirige Morricone a Villafranca, al Castello Scaligero, l'11 di luglio. Va bene?
1: Perfetto, speravo tanto di vincere perché ho visto 5 volte il padre. E adesso vedrò anche il figlio.
0: Bravo, bravissimo, bravissimo. Sono contento che arrivi a te. Grazie Riccardo. Buona
1: Grazie
0: serata.
1: Grazie mille, buona serata a tutti.
0: Ciao, ciao. Capital Game.

Sweat, stavo ragionando ancora sui Rolling Stones, sono rimasto un po' a qualche attimo fa. No, perché allora, oggi con Mix e Luca De Gennaro avete ascoltato il nuovissimo singolo dei Rolling Stones che anticipa quello che sarà il nuovo album, appunto in uscita a luglio. Abbiamo inaugurato la battaglia dei riff con Satisfaction dei Rolling Stones e proprio oggi, pensate, nel 1965, è stata quella notte in cui Keith Richards si è svegliato tutto un tratto e aveva in testa questo riff di questa canzone nuova che diceva: che bello, aspetta, accendo il registratore, lo registro subito, insomma, poi mi passa di mente. Non ha spento il registratore, si è sentito per un sacco di ore lui che russava, ma l'ha memorizzato e quel riff era quello di Satisfaction. Questa notte nel 65 a Keith Richards gli è venuta questa idea del riff di Satisfaction. Pensa che giornata importante è oggi, talmente importante che vogliamo subito un aggiornamento con le news e allora linea alla nostra redazione.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociero all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Stati Uniti e Iran trattano sulla nuova proposta partita dalla Casa Bianca. Israele non ci sta, non sapevamo che gli Stati Uniti fossero vicini a un accordo, ci stavamo preparando a un'escalation, dichiarano funzionari del governo. Il capo di Stato Maggiore Zamir dice siamo in stato di massima allerta per riprendere una campagna potente ed estesa contro il regime iraniano. Un tribunale israeliano respinge il ricorso degli attivisti della flottiglia contro il carcere. Tiago Avila e Saif Abukeshek resteranno in detenzione fino a domenica. La madre del brasiliano Avila è morta ieri e Abukeshek ha iniziato lo sciopero della sete. L'ONU chiede il rilascio immediato degli attivisti sequestrati. Andrea Sempio, per 3 ore davanti ai magistrati, indagato con l'accusa di aver ucciso Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nelle 3 ore sono stati i magistrati a parlare. I PM di Pavia hanno svelato le carte dell'accusa nei dettagli, comprese alcune intercettazioni. Secondo notizie che arrivano proprio in questi istanti, in una di queste intercettazioni Sempio avrebbe detto che aveva tentato un approccio con Chiara e lei aveva rifiutato. Poi sono state anche rese note le contestazioni su alibi, impronte e DNA. Tutto spiegabilissimo la reazione di Angela Taccia, legale di Sempio. Agli arresti per molestie l'atleta paralimpico Matteo Bonacina, l'arciere ai domiciliari dopo le segnalazioni di 6 donne. Imma Baccelliere.
17: È accusato di stalking, violenza sessuale e atti persecutori. Secondo le indagini della Procura di Roma, Matteo Bonacina, 42 anni, campione paralimpico di tiro con l'arco, ha molestato colleghe anche minorenni dal 2013 al 2024. Gli inquirenti hanno raccolto numerosi messaggi che Bonacina inviava giovani conosciute durante gli allenamenti, messaggi inoltrati anche via social, sessualmente espliciti e accompagnati spesso da foto intime dell'uomo. Una vittima ha raccontato di aver trovato Bonacina cucina nella sua camera d'albergo a Parigi durante le Paralimpiadi. L'uomo ha cercato di aggredirla ed è poi fuggito. Anche un'allenatrice ha denunciato di essere stata palpeggiata dall'atleta. Ora l'uomo si trova agli arresti domiciliari.
16: È morto Ted Turner, il fondatore della CNN. Aveva 87 anni e ha costruito un impero mediatico partendo da una rete locale di Atlanta nel 1970. Nel 1980 ha fondato la CNN, la rete di informazione via cavo H24, che ha rivoluzionato il mondo dei media. È stato sposato con Jane Fonda, che ha più volte definito l'amore della sua vita. Aveva 5 figli da 2 precedenti matrimoni. Filantropo e ambientalista, è stato uno dei maggiori proprietari terrieri degli Stati Uniti, 8.000 chilometri quadrati, dove ha contribuito in modo decisivo alla reintroduzione dei bisonti nell'ovest americano. Prossima edizione di Capital News alle 18.
18: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
19: Corri da Troni,

Tony, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

Era il 1978, queste erano le Star Guard con Theme from Which Way's Up, un classicone del funky, fra l'altro colonna sonora e brano portante del film Which Way's Up, si chiamava così, film mai uscito in Italia, film americano, statunitense, con protagonista un grande Richard Pryor, mai uscito in Italia anche perché in realtà era un remake del film Mimì metallurgico ferito nell'onore di Lina Wertmüller, film del 1972, insomma un film che comunque anche in America ha avuto un buon successo grazie a questo remake, e questo era il brano portante delle Star Guard, Theme from Which Way Is Up, che ci ha aperto l'ultima ora anche oggi di Capitol Records, questo nostro pomeriggio, questo contenitore che comincia alle 14 con Mixo e con Luca De Gennaro fino alle 16, poi alle 16 arriviamo noi. Chi siamo noi? Io sono Marco Biondi, sono al microfono, Maurino sta in regia, Elisa sta in redazione, e adesso ci portiamo reciprocamente insieme fino alle 18 con altre cose che arrivano, in primis chiaramente il gioco dei 5 elementi, che ogni giorno ci permette di giocare per riuscire a capire quale sarà l'ultimo brano di Capitol Records, quello che chiude questa giornata a livello pomeridiano, insomma. Allora, anche oggi 5 elementi sonori da un secondo l'uno. Io non lo so se oggi è facile o difficile, non mi permetto più di dire nulla. Ascoltiamo il primo elemento sonoro. Ma perché voi siete bravi, voi siete più bravi di me. Io, se fossi al vostro posto, ne beccherei, 20% forse. Riascoltiamo un attimo. Ho come la sensazione che non sia particolarmente difficile però questo, Maurino? Non è difficilissimo. Non è difficilissimo. 342-342-2190. Da dove l'abbiamo tolto questo primo elemento sonoro? C'era anche una voce. Di chi è quella voce? C'era un suono. Di chi è quel suono? Dai, cominciamo a fare dei nomi. Intanto il prossimo nome lo faccio io. È della Greg King Band. E questo è un classicone chiamato Joplin.

una delle grandi voci del pop mondiale, caso di dire, Mariah Carey. Questa era Always Be My Baby su Radio Capital. Abbiamo ascoltato solo il primo elemento sonoro. Tanti di voi stanno giocando col gioco dei cinque elementi, tanti di voi stanno indovinando, tanti stanno sbagliando. Diciamo che il primo in assoluto che ha indovinato sia il nome esatto sia il titolo è ancora Antonio da Cagliari, e non è la prima volta. Antonio, complimenti, hai un buon orecchio, sei molto attento. Beh, Antonio è un affezionato di Radio Capital, quindi siamo contenti, però quando è da dire, anche oggi hai beccato sia nome che titolo, bravo Antonio. Invece andiamo avanti perché ci sono un po' di errori. Non è Rod Stewart, amici, no, non è Rod Stewart, non sono gli Eagles. E riascoltiamo il primo elemento sonoro. Può essere Eric Clapton questo, secondo voi? Non sono molto convinto, no. In tanti avete detto Eric Clapton, ma non è Eric Clapton, quindi cancellate questi tre nomi. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro. Beh, questa chitarra è come se fosse una voce, eh? È particolare. Ma sapete che i grandi chitarristi hanno un suono, danno un suono alla propria chitarra e che li contraddistingue. Questo suono qui è di quella roba lì. Dico roba per non sbilanciarmi. Riascoltiamo. È come se cantasse, è come se parlasse questa chitarra. Di chi stiamo parlando quindi noi a questo punto? 342-342-2190, diamo un nome ai protagonisti, al protagonista femminile o maschile, ancora dobbiamo svelarlo, dell'ultimo brano di oggi di Capital Records, ok? Fate i nomi, e noi siamo qua anche per indirizzarvi poi. Adesso novità su Radio Capital, novità, stiamo in Italia con una delle più grandi rock band italiane, questo è assolutamente da dire. Sono i Litfiba, che presto saranno in giro a portare 17 re, e questo è il singolo uscito da poco che si chiama proprio 17 re. Novità su Radio Capital, novità in Capital Records.

0: Qui siamo nel 1975 con i Blackbirds, prodotti in questo album proprio da Donald Byrd, e questo è stato uno dei loro più grandi successi, in realtà chiamato Walking in Rhythm. Su Radio Capital, amici, come sta andando la ricerca del nome della voce che abbiamo ascoltato, oppure di quella chitarra caratteristica che abbiamo ascoltato? Sta andando piuttosto bene, direi, anche se qualche errore c'è ancora. Gli errori, quelli ultimi arrivati, dicono spesso Bob Dylan, ma non è Bob Dylan, amici, no, non è Bob Dylan. Eliminate Bob Dylan, o meglio, non è lui, non sarà lui a cantare l'ultimo di oggi di Capital Records. Stiamo però arrivando al dunque. Io direi, ascoltiamo il terzo elemento sonoro. Come fa sta voce? Ma qua c'è tutto, c'è voce e chitarra. Nel giro di un secondo c'è voce e chitarra. Riascoltiamo. E se ancora qualcuno non c'è arrivato, ma in tanti adesso sì, vi posso dire qualcosa, vi do qualche indizio. Beh, allora, stiamo parlando di un gruppo britannico, un gruppo rock britannico fondato nel 77, che ha pubblicato il suo album nel momento in cui fuori c'erano ben altre mode. Insomma, fuori c'era, era il periodo della disco music, del punk che aveva appena finito, della new wave, il synth pop che stava arrivando, cioè c'era un'evoluzione musicale pazzesca. Questo gruppo inglese è uscito timidamente con un album che, boh, in teoria poteva non fare niente, e invece ha fatto. Fra l'altro, la caratteristica di questo gruppo era che quando suonava in piccoli pub a inizio carriera tenevano il volume molto basso, perché il leader diceva: la gente nei pub vuole conversare e noi non vogliamo disturbare, ma solo accompagnare le loro serate. Perché questo leader di questa band, poi è diventato famosissimo come anche la band, si è sempre caratterizzato per essere uno tutt'altro che rockstar, una persona molto semplice, molto umile. Chi lo ama anche per quello. Ma di chi sto parlando, amici? Mi fate un vocale dicendo il nome di questo gruppo britannico, solo quello. 342-342-2190.
1: Alla voce David Bowie.
2: Alla batteria Ringo Starr. Alla chitarra Eddie Van Halen. Al basso Bernard Edwards. Al piano Billy Joel. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
11: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo.
10: Develey ti salsa la vita!
12: Eh già, e da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
13: I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
14: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
15: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianositimilano.it.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
16: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Elettrico, diesel o benzina?

0: rottamazione e in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: stiamo arrivando al dunque anche per oggi, dai, col gioco dei cinque elementi. Tre elementi li abbiamo ascoltati, fra poco facciamo il riepilogo di questi tre appena ascoltati, se magari avete acceso la radio in ritardo, poi avremo il quarto, ma prima sveliamo a tutti chi canterà l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, ok? Ce l'abbiamo fatta, in tantissimi ormai avete capito, con i vostri vocali avete dato la risposta esatta, lo svela per tutti Fabrizio da Novara, vai Fabrizio.
1: Buon pomeriggio Radio Capital, sono Fabrizio da Novara, la città del riso ma anche delle zanzare, e questi sono i fantastici ed immortali Dire Straits. Un abbraccio e buon ascolto a tutti.
0: Grazie Fabrizio, anche a te naturalmente. E sì, sono i Dire Straits, saranno loro a cantare l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. A questo punto però resta il dubbio su quale canzone manderemo in onda per chiudere Capitol Records per oggi. Avete detto, vi siete concentrati solo su pochi titoli, devo dire, dei Dire Straits, eh? Vabbè, a parte chi ha indovinato, gli errori più clamorosi sono voi che avete detto Tunnel of Love e non sarà Tunnel of Love, e voi che avete detto Money for Nothing e non sarà Money for Nothing, ma sarà un altro brano. Mettiamo insieme i pezzi, riascoltiamo i primi tre elementi sonori che magari ci vengono delle idee più precise. Questo era il primo elemento. Questo è il secondo. Questo è il terzo. Dai, vi regalo il quarto, che è questo qua. Messo insieme il brano prende forma, come dico sempre. Ecco il quarto ancora. 342-342-2190, amici fuori la voce, tocca a voi adesso, fate un bel vocale per annunciare voi l'ultimo di Capitol Records, dite il vostro nome nel vocale, la città da dove ci ascoltate, annunciate Dire Straits e dite il titolo esatto della canzone, ok? 342-342-2190.

Alzi la mano chi l'ha cantata in macchina. Confessate, confessate, dai, ci sta assolutamente. Antonello Venditti con Amici Mai su Capital. È tempo di ascoltare l'ultimo elemento sonoro di oggi, è questo. Questo è un inizio passato alla storia. Riascoltiamo. Dai, dobbiamo ancora scegliere il vocale definitivo, siete ancora in tempo. Fate anche voi il vostro per annunciare l'ultimo di Capital Records, annunciare i Dire Straits. Tra poco.

0: puerto de Santa María del Buen Aire.
1: Che meraviglia, che fascino, Gotham Project. Questa è Santa Maria su Radio Capital. Adesso chi lo annuncia l'ultimo di oggi di Capital Records?
2: Ciao Marco, ciao amiche e amici di Radio Capital. Sono Angelo da Bologna. La chitarra e la voce sono quelle inconfondibili di Mark Knopfler e dei Dire Straits. E l'ultimo di Capital Records di oggi è l'inconfondibile Sultans of Swing. Ciao!

0: Finito, eh? Non c'è più niente. Che non si dica poi che Biondi taglia gli assoli. No. Brano finito. Era Salta Zo Swing, erano i Dire Straits. Grazie amici per essere rimasti con noi. Termina qui Capital Records. C'era Maurino in regia. Grazie caro. C'era Elisa in redazione. Grazie cara. Grazie a voi. Torniamo domani. Ore 16 sempre solo Radio Capital. Ora chiaramente arrivano le ultime news e poi gli amici del TG Zero. Buona serata a tutti. Ciao.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
2: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio.
7: L'intesa con l'Iran entro la prossima settimana è quanto ipotizza il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che vuole chiudere l'accordo prima del viaggio in Cina da Teheran. Però emerge pessimismo, alcuni punti della proposta americana sono inaccettabili, spiegano i mediatori, mentre la portaerei Gerald Ford ha lasciato il Mediterraneo, si riducono le capacità militari degli Stati Uniti in Medio Oriente, anche se ci sono altre 20 navi da guerra americane dispiegate nella regione. Le borse europee chiudono in rialzo sulla scia dell'ottimismo, Milano più 2,35%, la migliore Parigi più 2,94%, Francoforte avanza del 2,14%, Londra registra un progresso del 2,12%, Madrid più 2,41%. Nuove accuse contro Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. In procura Pavia si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono stati magistrati a parlare per 3 ore. Jean-Paul Bellot.

0: In un'intercettazione ambientale, Sempio dice di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio e la sua risposta era stata: non ci voglio parlare con te, prima di attaccare il telefono. Lo rivela il TG1, secondo il quale Sempio ha anche detto di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto Stasi che era sul computer di casa Poggi. Parole pronunciate durante un soliloquio in macchina l'anno scorso, un mese dopo aver saputo di essere indagato e registrate da una cimice piazzata dagli investigatori. Sono in grado di spiegare quelle intercettazioni, fa sapere Sempio attraverso il suo avvocato. Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito oggi in procura, ha negato di aver visto il video con l'amico Andrea.
1: Tensione davanti al padiglione russo alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale, grande schieramento di polizia e manifestanti. Alcuni con le bandiere ucraine gridano Russia stato terrorista, mostrano cartelli con scritte contro Mosca. Alimenti sono stati lanciati da alcuni manifestanti contro il pubblico e le forze dell'ordine. Dopo oltre un secolo, Andrei fu nominato tenente colonnello in Israele. Roberto Ciuti.
2: Si chiama Uriel ed è un pronipote del celebre Alfred. L'esercito israeliano gli ha dato le mostrine che furono tolte all'antenato per il caso che accese la causa sionista. Fu accusato di tradimento a favore della Germania solo perché ebreo e imprigionato nella Guyana francese. Una riabilitazione viene intesa in Israele, la promozione del discendente, ma Dreyfus fu riabilitato e reintegrato già in vita dopo il J'accuse di Émile Zola e in morte mesi fa con la promozione postuma a generale. È invece il ruolo del discendente a suscitare polemiche perché giudice militare in Cisgiordania, dove giudica i palestinesi secondo leggi israeliane. Così la storia è capovolta, il nuovo J'accuse di un noto avvocato di Tel Aviv.
1: Niente alcol al mattino in aeroporto. Ryanair chiede lo stop alla vendita di vino, birra e superalcolici ai bar degli scali, sostenendo che un volo al giorno è costretto a deviare per colpa di passeggeri ubriachi. La compagnia irlandese aveva già annunciato lo scorso anno una multa da 500 euro per i cosiddetti passeggeri problematici. Nel 2024 aveva indicato le tratte tra il Regno Unito e località come Ibiza tra le più colpite dal problema. Tra poco il TG0 Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua. Potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bird di Sweet Home Alabama. Che cosa è famosa l'Alabama? È famosa ad esempio per Rosa Parks, colei che si rifiutò di alzarsi su un autobus perché lei era nera.
1: Sì.
0: E si rifiutò di alzarsi e da lì poi partirono tante battaglie per i diritti civili. È famosa per i campi di cotone ed è famosa per i Lynyrd Skynyrd, che hanno scritto questo inno fantastico.
1: E qual è il piatto più famoso dell'Alabama?
0: È uno stato del sud, che ne so,
1: no,
0: boh,
1: non lo so,
0: che
1: non
0: sarà?
1: Lo so.
0: Ah, non lo sai.
1: So, tu sei la grande viaggiatrice,
0: non lo so,
1: hai girato tutto
0: penso.
1: Il mondo, te.
0: L'Alabama non ci sono stata. Buonasera, benvenuti al TG0.
2: Love of my life.
3: Io mi candido.
2: C'è la toccola.
4: Un modello che persiste e tuttora nel mondo.
5: L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
2: E qui sono io che faccio quel che faccio, capito?
3: Alfi mare avuto!
6: TG0.
7: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci, caro Edoardo Buffoni, buonasera.
1: Buonasera, Doris Zaccone, buonasera.
0: C'è anche sì. Fabio Amoroso, sì. Il colpevole. Eh?
1: Sì, io non so se il presidente Mattarella sente questa sigla. Pavoni, Nicole Minetti, lui messo in mezzo lì, il nostro capo dello Stato, il nostro presidente della Repubblica, tra Pavoni, Love of My Life. Vabbè, speriamo di no.
0: È un po' audace questa sigla.
1: Un po' audace.
0: E c'è anche il nostro Emanuele De Nina.
1: Oh.
0: Allora, bentornati. Siamo partiti dall'Alabama, dunque il piatto sì. tipico dell'Alabama, mm-hmm. credo
1: pollo
0: che sia il barbecue,
1: pollo
0: sì,
1: fritto,
0: sì,
1: pollo
0: roba
1: fritto.
0: Di carne,
1: magari qualche spezia del sud, no? Così.
0: Sì,
1: bellissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi dicono che la gente lì sia molto gente che è andata a fare viaggi in questi stati del sud,
0: sono calorosi, molto ospitali. Ed è un posto, deve essere bellissimo. Non ci sono stata, anche se ultimamente gli Stati Uniti un pochino mi respingono dal punto di vista del turismo, però sono pieni di meraviglie.
1: Senti, hai sentito i pavoni della sigla, no? I pavoni,
0: sì.
1: Allora, no, appunto Punta Marina, questa no, frazione di Ravenna che lotta con questa colonia di pavoni, che poi vuol dire una cosa anche molto ingigantita mediaticamente, no? Hanno raccontato vari ascoltatori di Radio Capital che c'è un problema circoscritto a alcune strade di Punta Marina, però la notizia è boom di richieste per adottare i pavoni che invadono Punta Marina. Per esempio, il giardino zoologico Safari Ravenna è disposto a raccogliere 20 pavoni, 15 maschi e 5 femmine, all'interno della propria area pedonale. Parco zoologico a pochi passi da Mirabilandia, no? E così altri parchi si offrono di adottare i pavoni. Adotta un pavone.

0: te.
1: Adottiamo un pavone, vedi?
0: Doris,
1: che tanto...
0: nella tua casa, adotta un pavone.
1: Eh sì, mi manca un pavone, in effetti. Sono impegnativi i pavoni, però lo vedi, no? Tanto clamore mediatico, però poi alla fine una buona notizia.
0: Vediamo, ragazzi.
1: Vediamo. Invece, dall'Alabama, del quale stato tutti in tanti ci state scrivendo, il Montana ad esempio, perché cosa è famoso? Beh, c'era quella pubblicità per la carne in scatola, ti ricordi? La carne in scatola, le montagne rocciose.
0: Quindi mi stai passando improvvisamente dal sud dell'Alabama,
1: sì, al nord-ovest
0: del Montana.
1: Sì. È famoso per i bisonti,
0: per la camomilla montana.
1: Tatanka, vi ricordate Balla coi lupi, quando lui a un certo punto, cercando di farsi capire dai capi dei nativi americani, si mette per terra e comincia ad imitare il bisonte,
0: e
1: no?
0: Come fa?
1: E fa tatanka, fa tutte cose noi che parliamo.
0: State vedendo Doris che china e fa con le dita le corna,
1: allora,
0: del bisonte.
1: I bisonti, per
0: bellissimi,
1: appunto
0: bisonti.
1: I nativi americani erano un dono sacro.
0: Che noi conosciamo essenzialmente per aver visto il meraviglioso video di degli U2, no?
1: Esattamente.
0: Che corrono. Visto un bisonte dal vivo.
1: Ma vanno anche a 50 km orari i bisonti e pesano tonnellate. Quindi sono degli animali straordinari. Ora, tra l'altro, una legge approvata da Barack Obama aveva decretato il bisonte come mammifero nazionale degli Stati Uniti, perché è un'icona che rappresenta i grandi ideali dell'America, l'unità, la resilienza, i paesaggi, la comunità sana. Donald Trump non gli stanno bene neanche i bisonti, ragazzi.
0: Che vuole fare il Donald?
1: Li vuole sfrattare dal Montana.
0: E li vuole portare nello stretto di Hormuz. No, che vuole
1: Forse,
0: fare?
1: Non sappiamo
0: Panama,
1: dove li porterà.
0: In Groenlandia, che
1: allora,
0: vuole?
1: Siccome i bisonti occupano tantissimo spazio.
0: Già sono rimasti qua.
1: E spesso sono selvatici, no? Non è bestiame allevato. E tolgono spazio invece alle mucche, che rappresentano buona parte degli allevamenti.
0: Tutto lo spazio che c'è nelle praterie, nelle montagne. Ma lasciate stare.
1: Vuole sfrattare.
0: Senti, comunque ci scrive Michele che ok, pavoni, ma a Sant'Orso, dove abito, stamattina il cuculo ai margini del bosco alle 5:30 ha cominciato a fare cucù, perché sappiamo che appunto aprile non c'è più, è ritornato maggio al canto del cucù.
1: Esatto.
0: E poi qualcuno chiede: ma si mangia ancora con questa roba di mangiare i pavoni? Non
1: sì,
0: lo so.
1: I romani li mangiavano.
0: Sono derivati del tacchino, un pollo con la ruota, diciamo.
1: Però non è questo il punto, cioè rendono più da vivi, perché la gente li va a vedere in quanto animali bellissimi che appunto fanno la ruota. Comunque, tra pavoni e bisonti, così va. Sentiamo gli Spandau Ballet a Radio Camera.

0: Spandau Ballet di Gold su Radio Capital, 18 e 18 minuti.
1: It's a crazy world, quindi si mangia, allora, adesso i bisonti si mangiano anche.
0: Eh sì, certo.
1: Dalle bisonti d'allevamento. Poi Doris i cappelletti di pavone.
0: ma perché Roberto ci dobbiamo mangiare tu? Ma sì, ma poi in Alabama ho mangiato delle ostriche alla brace.
1: Ah sì, questo,
0: avete
1: sì, questo
0: fame?
1: È tipico. Sì,
0: avete
1: sì, ostriche
0: 18
1: alla brace.
0: E 18, fate merenda.
1: Mi è venuta voglia di ostriche alla brace, Doris. Ora sento se me le cucinano i miei familiari,
0: sì,
1: appena
0: certo.
1: torno.
0: Chiama
1: certo,
0: un delivero. No. Biscottino, caffettino col biscotto, anche se sono 18 e 18. L'altra sera notte ho dormito benissimo, nonostante.
1: Allora, il caffè
0: questo
1: fa per
0: gesto
1: te.
0: Coraggiosissimo di prendere il caffè alle 17:30.
1: A Torino
0: sotto
1: pericolo,
0: il tuo sguardo
1: severo
0: vigile,
1: e accigliato.
0: Allora,
1: a proposito di Trump e degli Stati Uniti, non è una puntata detrumpizzata. Allora, intanto abbiamo detto Trump che vuole cacciare i bisonti dalle praterie del Montana. Trump che ospita la scolaresca allo studio ovale della Casa Bianca. A un certo punto si avvicina una bambina, non so, delle elementari, e Trump da buon zio chiede: bambina, che sport fai? Faccio il volley, ma mi piacerebbe anche giocare a calcio. E Trump le dice: sì, ma vista la tua altezza riesci a schiacciare? No, faccio un po' di difficoltà. Ecco, visto come sei fatta, abbandona il volley e datti al calcio, soccer. Sentite questa bella scena.
2: How about you? What sport do you play? Che sport?
3: I play volleyball and in the summer I'm trying to get into soccer.
2: Soccer. Well. And with your height, do you smash?
1: You smash? Schiacci?
2: No. Do you get up high? No. Can you jump high?
3: Not
2: really. Soccer might be better.
1: Sei fatta per il calcio. Vabbè.
0: Grande lezione di pedagogia. Grande. Il modello Trump è studiato in tutto il mondo, cioè come incentivare, no, la fiducia in se stessi.
1: Bambina, dimmi un po', che sport fai?
0: Sei troppo bassa, volley, non ci pensare proprio.
1: Abbandona.
0: Infatti.
1: Riesci a schiacciare?
0: Vabbè,
1: alla fine
0: così,
1: perché
0: così.
1: La sincerità di
0: la
1: questo bravuomo è così. Allora, però Donald Trump in queste ultime ore è di nuovo anche sulle prime pagine di tutti i siti del mondo, perché è di nuovo entrato in una polemica. Lui, il Papa, non ha fatto niente, è entrato in polemica con il Papa, ribadendo una falsità. Cioè, lui dice che il Papa ama le armi nucleari. Cioè, ti pare un papa che ama le armi nucleari? Allora,
0: perché qual è la logica del discorso che fa?
1: Ma allora, la logica è sempre quella: chi non mi aiuta nella guerra all'Iran o chi la critica e non capisce che io la guerra all'Iran la faccio perché l'Iran non deve avere la bomba atomica. Ergo, conseguenza, sillogismo aristotelico trampiano: se tu non mi aiuti nella guerra all'Iran, vuoi che gli iraniani abbiano la bomba atomica e la possano sparare su tutto il mondo, compresi un sacco di cristiani.
0: Quindi li stai mettendo in pericolo.
1: I cristiani. Allora,
0: non fa una piega.
1: Esatto. Allora, proprio due settimane fa, proprio Papa Leone ha parlato all'Angelus in piazza San Pietro, si era anche nel 40° anniversario di Chernobyl, no? Appunto il disastro nucleare civile, e ha approfittato Papa Leone per dire parole sul nucleare.
4: Esso rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze. Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità, perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita e della pace.
1: Ok, capito. Quindi energia atomica casomai civile e comunque molto ben controllata. Mai detto niente tipo viva le bombe atomiche. Ma proprio ieri invece Trump, in un'intervista a un canale televisivo delle 40 che fa ogni giorno, boom, addosso al Papa. Sentiamo Trump.
4: Dal primo momento di
1: sentiamo Trump. Che appunto attacca il Papa in modo molto duro. Sentiamolo, non ce l'abbiamo.
5: Well, the Pope would rather talk about the fact that it's okay for Iran to have a nuclear weapon.
1: Okay. I don't think that's very good.
5: I think he's endangering a lot of Catholics and a lot of people, but
1: mettendo in pericolo un sacco di cattolici.
5: Pope, he thinks it's just fine for Iran to have a nuclear weapon.
0: Cioè, d'accordo che l'Iran abbia la bomba.
1: For him is fine Iran to have the nuclear weapon. Ok, allora praticamente sono andati da Papa Leone. Papa Leone ha risposto così a Trump.
4: Dal primo momento di essere eletto, e ormai siamo vicino all'anniversario, ho detto pace con voi. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
1: Allora, perché Leone
0: ha dovuto rispondere
1: con questo tono così che sembra sempre che tranquillo, ha detto Trump è un bugiardo, perché ha detto chi mi attacca lo faccia con la verità.
0: Certo. Comunque io non so se io non credo che Trump sia instabile. Io credo che invece il suo sia un piano, siccome si è giocato buona parte dei cattolici quando si è ha messo la sua foto con l'intelligenza artificiale in cui si spacciava per Gesù. Per Gesù che guariva i malati,
1: anche forse, cristiani, non solo cattolici,
0: sì, anche cristiani. Forse
1: cristiani
0: adesso sta cercando di riguadagnarsi quella fetta invece di anticlericali. Non lo so, è l'unico. Tu dici che così come si sveglia al mattino, pensa una cosa e la dice.
1: Sì,
0: sì. questa è la tua versione delle cose. Radio Capital 18:24, la nuova canzone di Tiziano Ferro insieme a Giorgia.
6: Avrei voluto conquistare zero. Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, due al prezzo di una, cioè Tiziano Ferro e Giorgia insieme con questa canzone che vi abbiamo fatto risentire su Capital alle 18:27. A proposito di attaccarmi, chi mi attacca lo faccia con la verità, ha detto Papa Leone parlando di Trump, però gli hanno attaccato il telefono al Papa, hai sentito? Avete sentito?
1: Sì, sì, una storia gustosissima che ha raccontato un suo amico, il reverendo McCarthy, che è americano anche lui. Praticamente il Papa un anno fa è stato eletto, no? Ci siamo quasi all'anniversario. Un paio di mesi dopo cerca di risolvere le sue burocrazie personali, no? E quindi chiama la sua banca. Lui aveva un conto aperto, ha un conto aperto in una banca di Chicago, che è la sua città, da quando era vescovo, cardinale, e dice, chiama il call center di questa banca di Chicago, chiama auto, diciamo, come dire, dichiarandosi Robert Prepost, ma la tipa al call center della banca non associa nome e cognome al fatto che sia Papa Leone, e quindi lui parte come un cliente normale, no? Per cambiare indirizzo, si è trasferito in, non so l'indirizzo com'è, Palazzo Apostolico, Piazza San Pietro numero 1, Vaticano, non lo so. Allora incominciano a fare tutta la procedura, codice, PIN, tutti i PIN, e lui risponde a tutto, e alla fine però la signora fa: senta però, signor Prevost, qui il punto è che per fare l'ultimo step deve venire in filiale. E lui gli fa: guardi, non posso, cioè io non posso venire di persona a Chicago, le ho dato tutte le informazioni, mi dispiace, non c'è alternativa, ma farebbe un'eccezione, dice Prevost, se le dicessi che sono Papa Leone?
0: Questa è
1: matto così. Allora poi il Papa chiama un amico, questo McCarthy, che a sua volta conosce uno che conosce il direttore della banca, cioè si passa per queste vie, e dice il direttore della banca, poi dice, ma non è contro le nostre procedure. Allora l'amico, allora il Papa toglie il conto,
0: non può venire a Chicago, dice, quindi
1: no, ma noi vogliamo che il Papa abbia un conto a noi, è cambiato di questo cavolo di indirizzo.
0: Comunque che cavolo. È bello, c'è qualcosa di rassicurante, perché sì, per me gli eroi veri sono quelli che riescono a destreggiarsi nel labirinto, nella trappola dell'assistenza clienti. Prema 1, se non ha capito prema 1, tu premi 1, fine della conversazione.
1: Prema 1 per, e dice 8 cose.
0: E non ti ricordi qual è il 2, il 3, e viva, anche il Papa.
1: Comunque dice, vi immaginate essere conosciuta come la donna che ha sbattuto giù il telefono al Papa?
0: Povera, starà passando dei brutti quarti d'ora, ma più che altro perché starà dicendo, mannaggia, avevo una grande occasione, e niente, è andata così.
2: IG0.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz, con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
6: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
6: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
12: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
11: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
12: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
11: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Nico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
12: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
13: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
14: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
16: Via, via.
15: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
17: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
18: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
21: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
20: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
23: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
24: You're awful bright, you're awful smart. I must admit.

0: Love, i Rolling Stones su Radio Capital. Che meraviglia risentire questo pezzo dell'inizio degli anni 2000-2005, e la notizia incredibile è che i Rolling Stones sono pronti per uscire con un nuovo disco.
1: They're back in town, sì, esce a luglio,
0: ma
1: no?
0: Tu ti rendi conto, 10 di luglio nuovo disco, poi ovviamente lo avrete sentito, lo sentirete, lo risentirete con tutti i nostri musicali ovviamente, ma tu ti rendi conto, Mick Jagger 82 anni, Keith Richards 82 anni, Ronnie Hood 78 anni, fanno in totale 242 anni, e tu ti chiedi, ma come può, cioè stanno sfidando le leggi della biologia, perché non è che dici, sai, hanno mangiato soltanto minestrina, semi, cioè si...
1: Non lo dire che ti ascolta Red Ronnie e poi dice che sono alieni. Già Jimi Hendrix.
0: Ma appunto, voglio dire, hanno fatto uso di droga in maniera copiosa.
1: Peggio mi sento, ancora più alieni.
0: Di alcol in maniera copiosa. Eppure,
1: eppure,
0: cioè, oggi Mick Jagger sembrava uscito dalla copertina di Vogue. Cioè, bello. Certo, queste
1: in
0: rughe.
1: In conferenza stampa a Londra, bellissimo.
0: Queste rughe profondissime, molto virili. Però lo stesso uomo, cioè secco, bello, attaccato alla vita con questa energia vitale. Sono dei grandissimi.
1: Abbiamo ascoltato insieme oggi due singoli,
0: sì,
1: che sono già usciti.
0: Sì,
1: beh,
0: sì.
1: I riffoni di Keith Richards alla grandissima,
0: molto bene,
1: bravi bravi, che belli. Io mi c'ho un ricordo, il 2007, un concerto allo Stadio Olimpico, wow, tre ore di Good Vibration,
0: cioè
1: sono,
0: sei
1: fantastici.
0: Uscito di lì e ancora cantavi,
1: esatto,
0: e ballavi.
1: Sicuramente un amico dei Rolling Stones erano sicuramente anche i Beatles, sai che in realtà questa rivalità non è mai esistita, cioè è una rivalità sul mercato, ma in realtà erano ottimi amici. Anche i Beatles dettero una mano ai Rolling Stones in una particolare fase della loro carriera, e quindi mi interessa questo legame con i Beatles, e in particolare con Yoko Ono, la vedova di John Lennon, che ha diffidato una piccola fabbrica di birre artigianali della Cornovaglia, dell'Inghilterra, ha diffidato dal produrre, dal vendere ancora una particolare birra chiamata John Lemon, anziché John Lennon. È una birra artigianale stagionale al gusto di limone e di zenzero.
0: Qui è perfetto, John Lemon.
1: Però il problema è che c'è tutta una, ovviamente ci sono dei diritti che tutelano proprio il nome John Lennon. In più dobbiamo dire che c'è anche un fumetto sull'etichetta di questa birra che è proprio già John Lennon, quindi
0: sì,
1: insomma così. Quindi Yoko Ono ha detto, mi volete dare 100.000 euro più 100.000 sterline più 1.000 sterline di penalità al giorno? Questi qui che sono una piccola fabbrica, ho detto,
0: no,
1: Yoko,
0: no, fermi,
1: ci siamo,
0: fermi.
1: Facciamo un patto, noi smettiamo. Allora il patto è che possono vendere queste 5.000 bottiglie che avevano prodotto fino al 1° luglio, e poi dopo non possono essere più vendute, ovviamente limited edition, stanno schizzando come valore.
0: Tutti vogliono una John Lemon all'istante.
1: Esatto,
0: andiamoci a prendere,
1: esatto,
0: una John Lemon finché si trovano, ovviamente poi ti conservi la bottiglietta,
1: ma certo,
0: diventa un cimelio assoluto. Grandissimi Alanis Morissette su Radio Capital al TG0 You Learn.

0: ripartiva questo aeroplanino bellissimo. 18:45 minuti, siete su Radio Capital, al TG0, commentiamo i fatti del giorno, le cose più calde, le cose di cui tutti parlano. Che magari avete già letto e sentito, ma abbiamo anche il modo di approfondirle.
1: Sì, approfondiamo anche ora, momento di approfondimento politico, sono giorni molto importanti in Parlamento, si sta votando il decreto Ponte, poi c'è dibattito sulla legge elettorale, le elezioni comunali che si avvicinano, poi c'è le tensioni con l'Iran, i posizionamenti, Marianna Madia è uscita dal PD. Ecco, andiamo un po' a sentire l'umore quindi di Montecitorio e lo facciamo come al solito con il nostro corrispondente, con il nostro inviato Antonio Bravetti, per sentire a caldo quali sono queste polemiche politiche. No, Antonio, allora dici tutto, facci un po' il quadro della giornata.
2: Buonasera a tutti. Ciao, il quadro. Più che il quadro, guarda, io tu dici sentiamo gli umori, il mio umore è nero, questo lo premetto subito in apertura di collegamento, almeno se senti la voce un po' così lo capirai, perché io ero nei corridoi di Montecitorio come tutti i giorni, come faccio ormai da tempo. Ho visto un deputato di Forza Italia attraversare un corridoio veramente a larghissime falcate, quasi di corsa. Ho detto porca miseria,
1: crisi
2: qui
1: di governo,
0: succede qualcosa.
2: Allora mi sono messo a rincorrere, perché dico caspita, chissà cosa starà succedendo, ed è arrivato al ristorante della Camera e dico che è successo? E praticamente niente, ho capito che aveva interrotto i lavori parlamentari per una degustazione di porchetta.
0: Attenzione, aspetta, fermi.
1: Allora, oggi pomeriggio è successo questo?
0: Oggi che è mercoledì 6 maggio.
2: Adesso è ancora in corso.
1: E cioè, tu perché sei arrabbiato?
2: Io mi sono fiondato, perché comunque voglio dire la notizia c'era. Mi sono fiondato, però ti devo dire, hanno presentato una festa della porchetta che andrà in scena dal 15 al 17 maggio in Umbria. Però voglio dire, questa degustazione, c'erano dei panini con la porchetta, punto e basta.
1: Vabbè, certo, non ho capito.
2: Un vinello rosso e niente. Ho capito. No, Edoardo, guarda, veramente, io secondo me so alcune cose, perché sennò qua il senso delle istituzioni si perde.
1: Dice troppo poco. Degustazione di porchetta, panino con la porchetta.
0: E basta, ma non ci metti una salsina.
2: Un formaggino.
1: Un prosecchino c'era? Da bere che c'era? Da prosecchino.
2: Sì, c'erano delle bottiglie, c'era un prosecchino, c'era un vino rosso che si accoppiava e c'erano tutti questi, poi queste rosette proprio, la rosetta romana.
1: Ma sei meraviglia,
2: spaccata a metà dentro la porchetta, tra l'altro era incartata in dei tovaglioli, quindi tu vedevi la gente che arrivava, se ne prendeva 3-4 sotto braccio e ripartiva.
1: I deputati? Non ho capito, i deputati prendevano
2: i deputati arrivavano là e mangiavano. E poi c'era gente varia che ne prendeva 2 o 3 e ripartiva con slancio, direi.
0: Ma dopo tornavano in aula per i lavori o tutti a casa? Cioè,
2: dopo tornavano in aula, una volta finito di masticare, si giravano e tornavano con le mani unte a votare sui tasti. Però ecco, io tra l'altro sono arrivato, oltre a questi panini incartati e pronti, c'erano anche delle pile di piattini carini, piccolini, io mi aspettavo, che ne so, dico vabbè, guarda, qui spadellano qualcosa, arriva il fritto caldo, che quello insomma è un po' una bestemmia servirlo freddo, no?
1: Certo.
2: E invece niente.
1: Quindi questa è una manifestazione che si tiene a San Terenziano di Gualdo Cattaneo dal 15 al 17, qual è il titolo?
2: Si chiama Porque sì.
1: Porque sì.
0: Grande marketing.
1: Ma io voglio andare a stare.
2: C'è la cartella stampa in mano, è rosa con un bel nasino da maiale, e in sala stampa alla presentazione c'erano anche 2 salvadanai a forma di maiale, tant'è che a un certo punto ne ho preso in prestito uno, mi sono detto vabbè, qua non si mangia, ma magari racimolo qualcosa. Poi l'ho agitato, ho sentito che era vuoto e l'ho lasciato
1: ma
2: là.
1: No, Antonio, siamo ridotti.
0: Il povero Bravetti è pure vegetariano, quindi la porchetta non la mangia.
1: Davanti a un banchetto di porchetta si fanno la legge elettorale. Tu che dici, il Rosatello?
2: Il porcellum.
0: Ma guarda che è tutto studiato. E scusa, cosa diceva Urso? Le tavole bandite.
1: Se
0: ci fosse la porchetta che non possono mangiare, e se ci fosse il vino possono nemmeno quello.
1: Quindi era la manifestazione anti-islamica.
0: Era una prova generale, perché davanti al mangiare e al bere ci si rilassa un po'.
1: E ancora una volta il nostro Antonio Bravetti ci ha dato un quadro, come dire, di serietà e istituzionale. Sì, il momento è grave,
2: non ce
1: la
2: ne
1: terza guerra
2: una,
1: mondiale,
2: state tranquilli.
1: Così, no, il poi, buffet con la porchetta.
0: Ricordiamoci che alla Camera dei Deputati si lavora in media 2 giorni. I lavori iniziano il martedì e finiscono, vero Antonio? Il giovedì mattina.
2: Finiscono il giovedì mattina.
0: Il giovedì mattina al massimo, tutti a casa.
1: Comunque, io che non sono vegetariano, Antonio mi ha fatto venire fame con questo porquesì, devo dire la verità.
2: Non so, guarda, comunque io per completare l'indagine seria ho chiesto comunque a colleghi, anche deputati, a dire la verità, com'era, ed erano tutti molto contenti di questa porchetta umbra.
0: Vedi,
2: che devo dire, promossa da Forza Italia. Forza Italia, territorio ecco tra Viterbo e l'Umbria, un importante pezzo di Forza Italia, e molto contenti e molto gaudenti.
1: Beh, e noi siamo possiamo dire con te, il paese ringrazia.
0: Sì, il paese ringrazia. È il momento della merenda.
1: È molto
0: va
1: bello,
0: bene,
1: molto. Sappiamo che lì stanno bene.
0: Sì,
1: lì stanno bene. Ma Antonio,
0: ci fa stare bene. No, il povero Antonio.
1: Ciao, Antonio.
0: Mi dispiace, Antonio. Ciao.

0: Stiamo sbagliando, lanciava Luca Carboni proprio così nell'Olimpo della musica italiana, lui tutto un po' timido, cantava quasi sottovoce, come dire, ma non lo so, posso cantare, no, ma puoi cantare, questo stile un po' intimista, no? E io me lo ricordo quella volta che abbiamo fatto il direttore per un giorno con Luca Carboni un po' di anni fa, che quando entrava negli studi, cioè lui è stato qua tutto il giorno, no? Ha scelto le scalette,
1: certo,
0: permesso, chiedeva permesso, ma come Luca, sei il direttore per un giorno, grandissimo Luca, lo so che ci ascolti, se ci ascolti, perché magari oggi non hai niente da fare, ti arrivi il nostro più grande abbraccio e ti aspettiamo molto presto.
1: Grande Luca.
0: Grandissimo Luca Carboni.
2: As my English professor, Michael James.
3: Questo è un territorio libero.
4: TG0.
5: Viva la democrazia.
6: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it. Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
16: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: modello 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Trump ottimista sull'accordo con l'Iran. Teheran si mostra molto prudente. Il governo israeliano dice di essere sorpreso dall'accelerazione dei negoziati, mentre si attendeva l'escalation ed era pronto a far partire una nuova ondata di attacchi massicci. Trump ha parlato di una possibile firma la settimana prossima. Nuove accuse contro Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Oggi in procura si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sono stati magistrati a parlare per 3 ore ed è spuntata un'intercettazione ambientale di un anno fa. Sempio, in macchina da solo, un mese dopo aver saputo di essere indagato, dice di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio e di aver ricevuto un rifiuto. Poi afferma di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto Stasi, cosa negata nell'interrogatorio di oggi da Marco Poggi. Liborio Catagliotti, avvocato di Sempio, a Canale 5, sostiene che spiegherà tutto.
2: Ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni, non solo, ovviamente, una volta che le avesse ascoltate e contestualizzate e una volta fatto appello alla propria memoria. L'ascolteremo, la commenteremo, la contestualizzeremo, vedremo se commentava il racconto di qualcun altro, se parlava effettivamente con se stesso o se interloquiva con un interlocutore.
1: Il contagio con Dantavirus dopo un'escursione di birdwatching a Ushuaia, nella Terra del Fuoco, da dove era partita il 1 aprile la nave da crociera Ondius. Secondo le autorità argentine, il virus potrebbe essere stato portato a bordo da una coppia di olandesi che a Ushuaia, dopo il birdwatching, era stato anche in una discarica. Lì la coppia potrebbe essere entrata in contatto con dei topi. Delle 3 persone morte finora, 2 sono una coppia olandese di 69 anni. Un piromane è condannato a 10 anni di carcere. Il tribunale di Palermo ha ritenuto colpevole di disastro ambientale Francesco Ficano, 29 anni, per il rogo che nel luglio del 2023 distrusse 650 ettari di vegetazione nella riserva naturale di Capogallo a Mondello. Decisive le videocamere di sorveglianza e le intercettazioni nelle quali si vantava con i familiari di aver dato fuoco alla montagna. Prossima edizione di Capital News alle 20.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: niente, noi ce la siamo immaginata così. Stai soffrendo?
1: No, stavo pensando no. a quel caffè.
0: No, ce la siamo immaginata così, sì. Sono le 19:07 sì. minuti. Io ve lo volevo dire ieri, ve lo dirò oggi, c'è brutto tempo, è brutto, piove, fa freddo, c'è vento,
1: ma
0: tira vento,
1: un po'
0: generalizzata questa. Quindi siete usciti dal lavoro, avevate bisogno di un po' di, capito, di rilassarvi un pochino, vi abbiamo messo una canzone morbida per poterlo fare, così uno pensa ai guai, si... Mm.

0: un attimo la colonnella Zaccone, così.
1: Sì, sì, sì, sì. C'è bipolarismo, diciamo, in Italia.
0: Facciamo un saluto a tutte le popolazioni, a tutti gli abitanti, a tutti gli ascoltatori che sono, insomma, ci ascoltano dal Friuli.
1: Sì.
0: Perché oggi è una giornata molto particolare, perché sono esattamente 50 anni dalla prima grande serie di scosse di terremoti in Friuli, era il 1976.
1: Ed era proprio il 6 maggio.
0: Ora lì ci sono Mattarella, c'è Giorgia Meloni, insomma, a fare questo ricordo, però insomma, ecco, un grande abbraccio a tutti voi in questa giornata particolare di ricordo.
1: È così. Allora, questo è il TG Zero, andiamo avanti fino alle 20, sì. C'è Fabio Amoroso in regia, c'è Emanuele Denina, c'è il direttore Edoardo Buffoni.
0: C'è Doris Zacconi e questa sera c'è la Champions League.
1: E c'è anche chi l'ha visto. Mi dispiace. Sai che è un duello del mercoledì, di tutto rispetto.
0: È un duello anche a casa mia, non perché nessuno vuole vedere chi l'ha visto.
1: Perché è troppo.
0: Vogliono vedere. Io in questo momento vivo con tre appartenenti al genere femminile.
1: Sì.
0: Il mio figlio non. E quindi io sono l'unico che quando c'è la Champions League va in minoranza. E quindi sono costretta a vedermi le partite sul tablet, sul letto dall'altra parte. E quindi chi l'ha visto, Edoardo?
1: Chi l'ha visto, Edoardo Buffoni?
0: E le tre compagne di famiglia si vedono le serie TV,
1: esatto,
0: si vedono
1: tutte che ridono,
0: cose,
1: grosse
0: il professore,
1: risate,
0: vanno per filoni così. E io da solo nella stanza a guardarmi, che ne so, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, ma questa sera c'è il partitone. E siccome mio padre mi ha chiesto di venirla a vedere da noi, a questo punto, di fronte al nonno, devono cedere.
1: Quindi, devono cedere, c'è un'alleanza
0: via.
1: Un'alleanza per la Champions,
0: sì.
1: Allora, senti, la vuoi una notizia? Ieri abbiamo parlato di scuola,
0: sì.
1: E torniamo un po' a parlare di scuole, perché dicevamo che dalla Francia è arrivata questa proposta, no, di essere più severi, e quindi praticamente l'esame di
0: terza media equivalente, sì. Uno su quattro lo bocciano, così,
1: sì.
0: A prescindere,
1: proprio l'hanno deciso, algoritmo. Perché dice altrimenti qui si promuoviamo tutti e poi c'è un livellamento tendente al basso che non va bene. C'è un'altra notizia che riguarda la Francia.
0: Allora, questa invece siamo un po' più avanti con gli anni e riguarda gli studenti universitari. Dal 4 maggio tutti gli studenti universitari della Francia, indipendentemente dal loro reddito, possono mangiare nelle mense universitarie a un euro.
1: Un euro. È incredibile.
0: Allora, già comunque pagavano 3,30 euro a pasto gli studenti gialli, quindi ovviamente un tasso abbastanza già favorevole, però ha deciso il governo, insomma, e il presidente Macron di fare questo investimento, ovviamente, e di mettere questo prezzo calmierato, proprio anche a prescindere dal reddito, perché dicono comunque è un servizio che dobbiamo dare. Hanno notato che c'è una fascia di studenti che possiamo definire poveri, che hanno difficoltà magari anche con gli affitti, cioè almeno il pranzo te lo fai alla mensa e paghi un euro,
1: sai, così.
0: È di qualità e vai avanti.
1: E poi voglio dire, una mensa francese, sì. Non vai di, non so, di ostriche, di champagne, no? Non credo.
0: Foie gras, non penso a chi piace,
1: non penso, però è una cosa di grande civiltà. Io ricordo l'Università di Bologna, via Zamboni, la mensa universitaria, credo allora ancora in lire, 1500 euro. 1500 lire, oddio, mi ricordo
0: 1500
1: più.
0: Lire.
1: 1500 lire, sì. Era veramente, sì. Molto molto bassa. Poi addirittura c'erano dei carnet, mi sembra.
0: Sì,
1: però,
0: sì, sì,
1: però c'è stato il periodo in cui vai un po' in bancarotta, che hai speso tanto, ti vergogni, sì. A fare la telefonata ai tuoi genitori, e c'è il periodo che mangi pane con la maionese. Insomma, io l'ho vissuto,
0: passo,
1: quella fase lì. Una bella cosa.
0: Senti, a quanto stanno ora le mense universitarie? Ditecelo, se
1: bravi,
0: siete studenti.
1: Bravi, vediamo in Italia come butta. E poi vi raccontiamo di Kate, la principessa Kate
0: Middleton,
1: sì, che ha fatto una cosa interessante e carina. Doveva venire in Italia nel 2024, poi le diagnosticarono un tumore e quindi il suo viaggio in Italia non slittò. Adesso invece torna, è attesissima, e torna per rendere omaggio a una cosa italiana che è un grandissimo orgoglio,
0: cioè le scuole, gli asili dell'Emilia Romagna,
1: proprio così.

0: piace blues, tutte giorna già cantà. Grande Pino Daniele, 19:14 minuti su Radio Capital, scalettona anche questa sera. Fino alle 20 vi accompagniamo a casa, se dovete tornare a casa oppure ovunque voi andiate.
1: Stiamo parlando di bellissimi, Pino. Tornando per un momento sulla TAS, cioè sulla mensa universitaria per tutti gli studenti francesi a un euro a pasto, indipendentemente dal reddito. Poi sono quelle cose, sono quei servizi, poi ci sono tante altre cose ovviamente, che vanno incontro poi al discorso di quanti iscritti all'università abbiamo, perché la Francia c'ha il 10% in più di iscritti all'università rispetto all'Italia. Ovviamente non è che conta solo la mensa, però sì, sarà sì. Noi siamo sotto la media europea, siamo al 31%, la media europea è del 41%, in Francia sono al 53%. Ogni cosa, anche la più piccola, conta per poter far quadrare i conti una famiglia, poter mandare il figliuolo o la figliola a fare gli studi superiori.
0: Esatto, oppure due figli addirittura, così, se non tre figli. Allora, Giuseppe Caltanissetta: la mensa dell'università di mio figlio a Palermo costa 1200 euro l'anno. Ora non so come spacchettare questi 1200, perché non è che vai a scuola sempre, comunque è abbastanza ragguardevole. Qualcun altro diceva: la scuola di mio figlio 12 euro la mensa. 12 euro mi sembra tantissimo, non ha specificato dove.
1: Ma 12 euro no, non lo so.
2: Sì, io paga 9 euro. Una famiglia
1: ambiente, 9 euro,
2: però sì. Non è poco. Ciao.
0: 9 euro e poi ancora.
1: Comunque, vabbè, 1200 diviso 200 giorni, che ne so, di università sono 6.
0: 6 euro? 6 ecco, euro. Forse questo potrebbe essere una.
1: Ma lì uno, in Francia, uno.
0: Un euro.
1: Da un paese in cui il costo della vita è più alto anche che da noi.
0: È proprio così. Allora, prendiamo esempi belli. Allora, questa cosa delle mense universitarie, se potessimo, la prenderemo dalla Francia. Se invece volessimo mettere su degli asili meravigliosi a modello, dovremmo fare un viaggio appunto a Reggio Emilia e dintorni, cosa che farà la principessa Kate, la principessa del Galles, perché arriverà.
1: Vuole studiare questa cosa che funziona.
0: Sì, vuole studiare perché lei ha una fondazione per l'infanzia, e quindi ha detto, ed è un'associazione benefica ovviamente, e ha detto: come posso farla proprio bene, vado nel paese che secondo molti è il migliore al mondo per asili nidi e scuole per l'infanzia. Senti, cioè Reggio Emilia.
1: Ok, comunque tu non sei esattamente di Reggio Emilia, però il tuo asilo com'era?
0: Bello, bellissimo. Bello. Bellissimo.
1: E tu arrivavi lì?
0: E la piccola Doris. No, io arrivavo lì e facevo la boss.
1: La boss?
0: Sì, ero un po'. Ero monella da bambina. Chiedevo la cioccolata, ad esempio.
1: Ogni tanto
0: ci davano il pane, il panino, sai, quelli piccolini, quei paninetti piccoli che sì. Adesso si fanno per l'aperitivo. E una stecca di cioccolata, un cartoccino di cioccolato fondente.
1: E tu?
0: Io mi facevo. Se io ti faccio il disegno. No, era uno scambio, questo di dare. Ti faccio il disegno, tu mi dai la cioccolata.
1: Imbrogliavate la maestra col disegno di Doris, finto.
0: Esatto, siccome
1: bene.
0: Non stavo ferma un secondo.
1: Se scopre tua figlia queste cose.
0: Siccome ci sgridavano se mangiavamo solo la cioccolata, mangiavo prima il pane per togliermi il pensiero, il cioccolato lo mettevo in tasca.
1: E però
0: me lo scordavo.
1: Nelle grembiule. una palta totale.
0: Comunque, bravi. Loris Malaguzzi, dopo la seconda guerra mondiale, aveva ideato questo metodo, no? Che pone il bambino al centro. Per cui dice: non è che devi insegnare ai bambini, guardalo e fatti insegnare anche delle cose da lui, perché il bambino ha mille linguaggi,
1: certo.
0: E poi si insegna non soltanto le nozioni, ma si balla, si fa la scultura,
1: certo.
0: Si canta.
1: Comunque ci sono ottimi asili ovviamente anche fuori dall'Emilia Romagna, però quello è un po', diciamo, un modello che anche in Inghilterra vorrebbero seguire.
0: Dall'Australia vanno anche a Reggio Emilia a vedere gli asili, insomma un po' dappertutto. È veramente un modello importante. Tra poco parliamo di spiagge.
1: Le spiagge della Grecia, la famosa
0: della Grecia, sì.

0: Colin, Jack Savoretti su Radio Capital, al TG0. Proviamo a cambiare discorso, ma questa cosa della mensa universitaria in Francia tiene
1: banco.
0: Ma sai
1: quanto costa in media una retta annuale universitaria pubblica in Francia? Circa 200-250 euro. Ok, in media, in Italia siamo in media di gran lunga sopra i 1000.
0: Poi
1: 200
0: dici,
1: a 1000.
0: Poi
1: cioè,
0: dici
1: ragazzi,
0: perché in Italia non si laureano i ragazzi? Perché abbiamo un tasso di frequentazione
1: delle
0: università.
1: Abbiamo un tasso di laureati più basso.
0: Molto basso.
1: Sì,
0: perché? Sì, perché poi vai fuori sede, tra l'altro, no?
1: Sì, diciamo degli studentati anche così. Vabbè, e non è un paese per giovani, l'abbiamo detto un sacco di volte. La Grecia.
0: Sì.
1: Ieri abbiamo dato la notizia. La Grecia, il governo greco ha deciso di mettere al bando ombrelloni, lettini, bar e qualunque altra attività turistico-economica da ben 251 spiagge sparse per le isole insomma, la Grecia continentale. Stiamo parlando per esempio delle famosissime spiagge di Creta come Balos, Elafonissi e Falasarna. Stiamo parlando di 7 spiagge di Naxos, 11 tra Folegandros, Skinios e Siros, le piccole Cicladi, e poi Dodecaneso, Carpatos, Lefkada, Zante, che sarebbe Zacinto. Insomma, qui dicono queste spiagge hanno una pressione turistica molto forte, tanta gente ci deve andare, dobbiamo togliere gli ombrelloni e i lettini perché se no siamo tutti troppo accalcati. È una fruizione libera di ognuno, è una scelta che hanno fatto.
0: È una scelta che hanno fatto, nonostante vivano di turismo, cioè non si può dire che per la Grecia il turismo non sia importante.
1: E già partendo da un tasso di occupazione delle spiagge che in Grecia ovviamente è molto inferiore rispetto all'Italia.
0: Perché in Grecia fondamentalmente c'è, cioè, la normalità è che tu vai e tutt'al più ci sono le spiagge attrezzate, cioè magari c'è una taverna, c'è un bar che ha messo i suoi ombrelloni a disposizione, tu ti accomodi, poi ordini un caffè da 2 euro, 3 euro e stai tutto il giorno, nessuno ti chiede di pagare l'ombrellone e il lettino. La scelta opposta rispetto a quella che abbiamo fatto in Italia. Allora, stavo leggendo un po' di statistiche anche da coloro che si occupano di spiagge, nello specifico che fa mappatura delle spiagge. L'Italia è uno dei paesi d'Europa in cui ci sono meno spiagge libere. Circa dal 70 al 76% delle nostre spiagge sono occupate dagli stabilimenti.
1: E quindi rimane una fetta per la spiaggia libera. Allora, grandissimo tema, anch'io per esempio nel Cilento ho vissuto negli ultimi 30-40 anni questo passaggio da spiagge 90% libere a spiagge 20% libere. Avete una spiaggia da liberare? Cioè, nel senso, no? Uno pensa a una spiaggia che gli sta particolarmente a cuore, che però ha troppi ombrelloni, ma non perché uno vuole male all'ombrellone, ma perché di fatto ha impedito l'accesso agli altri, no?
0: Poi costano
1: troppo. Per esempio io vi penso alla bellissima Pelosa che è a Stintino, che conosco molto bene, che è una spiaggia che purtroppo ogni anno va restringendosi per via delle correnti, c'è sempre meno spiaggia e comunque è molto regolamentato l'accesso, però metà di questa spiaggia, cioè un terzo di questa spiaggia comunque, che già va diminuendo, è occupata da uno stabilimento. È uno stabilimento che è un'attività produttiva, per carità, ci sono dei redditi dei lavoratori, però di fatto in qualche modo sottrae un sacco di spazio a tutti gli altri.
0: È così. E fateci sapere, facciamo la lista delle spiagge che vorremmo liberare da subito.
2: TG0.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
5: Alla voce, Adele.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: A rap Notorious B.I.G.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Radio Capital ti consiglia
8: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
5: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Doctors, Two Princess su Radio Capital alle 19:34 minuti. Buonasera dal TG0.
1: Allora, c'è un caso di cui si parla molto, è un caso di deepfake, cioè una foto falsa di una persona vera che è stata messa sui social. Questa persona, se ne è parlato molto perché questa persona è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Avete visto queste immagini che la ritraggono una foto in abbigliamento intimo in una camera da letto, appunto un'immagine realizzata, ma anche in qualche modo sotto i commenti di solidarietà per Giorgia Meloni, che l'ha ripostata lei stessa sui propri social, anche qualcuno che scrive: si vergogni a vestirsi così. Quindi segno che comunque non a tutti è stato chiaro che fosse una...
0: È intelligenza artificiale, non è una foto vera, è stata creata appunto con l'intelligenza artificiale.
1: Cosa ha scritto Giorgia Meloni? Ha scritto sotto poi al post: girano queste foto mie false generate con intelligenza artificiale, devo riconoscere che chi le ha realizzate mi ha anche migliorata parecchio, qui autoironia in qualche modo. Resta il fatto che pur di attaccare e di inventare falsità ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Il punto però va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi, molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, credere prima di condividere, perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque. Questo scrive Giorgia Meloni. Ma noi vogliamo approfondire l'argomento?
0: Sì, anche per capire effettivamente dal punto di vista legislativo, cioè quali tutele abbiamo, cioè cosa possiamo fare per evitare che appunto capiti anche a noi, che magari abbiamo meno tutele, meno strumenti per difenderci. E allora ne vogliamo parlare con il presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Giuseppe Lavenia, che è al telefono con noi. Buonasera prof.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, qui non è tecnologia, è proprio violenza, perché vedere la propria immagine, no? Manipolata, in abiti succinti, quando magari si ricopre un ruolo così istituzionale, è una cosa proprio subdola, brutta.
2: Veramente, veramente brutta. Deepfake è un grosso problema. Io ho lanciato una petizione ormai da qualche mese proprio per iniziare a normare anche e tutelare il nostro volto e la nostra identità digitale, perché non si ruba solo l'immagine, ma ruba il controllo della propria identità. E come avete detto bene voi, e vi dico che anch'io ho postato proprio per parlare di questo tema nei miei canali, e della gente commenta sulle foto, quindi non si riesce a comprendere che un'immagine è virtuale, o che un'immagine è creata dall'intelligenza artificiale. Quindi nella nostra mente capita una cosa pazzesca, cioè quello che vede quell'immagine, anche se noi ci rendiamo conto che è falsa, in qualche modo per noi resta lì impressa nella memoria, e questo crea un danno pazzesco. Certo. E quando perdiamo il controllo del nostro volto, del nostro corpo, entriamo in una forma di violenza psicologica molto più profonda di quella che si possa immaginare.
1: E lei ne sa qualcosa,
2: questo bisogno c'è.
1: Esatto. Come psicologo, psicoterapeuta, ne sa molto, caro professor Lavenia. Senta, però ci aiuti a capire, perché noi abbiamo letto che l'ottobre scorso è passata in Parlamento una legge, la prima legge italiana sull'intelligenza artificiale, no? Però non abbiamo capito, perché viene introdotto il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, punendo

0: la diffusione di deepfake, però non abbiamo capito, questa è una legge che non ha effetto, fatta male, cosa serve di più? Perché state raccogliendo voi anche voi queste firme? Cosa serve?
1: Intanto non parliamo, noi non stiamo parlando dell'età. Guardate, l'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo, ma non è adatto ai ragazzini e ai bambini intanto. Ma io non sento nessuno dirlo e mettere un divieto rispetto all'età, se non insomma quelli che impone la piattaforma. Io personalmente ritengo che l'intelligenza artificiale debba essere dato a un ragazzo che ha sviluppato una buona maturità, quindi almeno dopo i 16 anni, ok? Quindi già questo secondo me tutelerebbe molto. E poi dovremmo avere l'obbligo del consenso scritto, esplicito e revocabile di qualsiasi utilizzo della nostra immagine. Non abbiamo organismi nazionali di controllo, non abbiamo nessun tipo di normativa obbligo da parte delle piattaforme di rimuovere quei contenuti, se non quelle classiche che abbiamo. Insomma, secondo me c'è tanto che si può fare.
0: E non c'è nemmeno,
1: per
0: professore, se non sbaglio, l'obbligo, ovviamente questa persona che ha fatto questo deepfake, Giorgia Meloni, certo non si pone il problema, però anche mettere l'obbligo di mettere un'indicazione chiara, magari, no? Sopra qualsiasi contenuto, che quel contenuto non è un contenuto vero, è possibile?
1: Adesso come adesso in realtà viene consigliato, andrebbe aggiunto per esempio quando si scrivono dei documenti, quando si fanno le tesi di laurea, per esempio adesso una percentuale della tesi può essere in qualche modo essere scritta anche con l'intelligenza artificiale, va esplicitato. Quindi non è un vero e proprio obbligo, ma è un cambiamento che si sta introducendo.
2: Ma invece però dovrebbe essere un obbligo, professore, perché non è un obbligo? Cioè perché le piattaforme fanno Ponzio Pilato e dicono non è nostra responsabilità? Ma se tu stai ospitando dei contenuti, ma sarà tua responsabilità invece verificarli? A me questa cosa mi fa andare matti.
1: Secondo me dobbiamo stare attenti, condivido quello che dice, io non rispondo da avvocato, in questo momento rispondo da tecnico, certo. Ma da terapeuta, da psicologo, per quello che è il mio osservatorio, la piattaforma fa un giochino molto semplice, dice: siete voi aver messo ragazzini, bambini o adulti che non sanno gestire lo strumento, quindi se sbagliano, perché devo pagare io? Io vi sto dando lo spazio, siete voi che popolate questo mondo. Lo considerano un po' come la vita fuori che facciamo tutti, noi siamo una città, se commettiamo un errore non è che paga il comune, ci devono essere, come dire, dimostrazioni di reato che sono legate al comune. La piattaforma si lava le mani, come ha ben detto lei, però se noi iniziamo a introdurre magari delle regole più rigide. Oggi noi non abbiamo regole rigide.
2: Allora qui la politica che deve intervenire, quindi la stessa presidente del Consiglio forse potrebbe in qualche modo impegnarsi con la sua squadra di governo a rendere più veloci queste limitazioni, perché
1: se posso
2: ce n'è bisogno.
1: Aggiungerle una cosa, cioè io aggiungerei anche che noi dobbiamo intanto introdurre il divieto social, che già potrebbe essere dell'età dei social. Io sono per l'idea che prima dei 16 anni dovremmo evitarlo, come per l'intelligenza artificiale, e poi inserire l'obbligo, io mi batto da sempre, del patentino digitale obbligatorio. Tu devi fare un percorso, devi dimostrare che sei capace, deve esserci dentro questo percorso anche un adulto responsabile e deve stabilire le regole che poi devi rispettare, se non le rispetti paghi, tu per primo. Però se no altrimenti facciamo, perché noi diamo la responsabilità alle piattaforme, ma l'adulto che mette il ragazzino nelle piattaforme all'età che non dovrebbe starci, forse
2: è altrettanto
1: fa un errore grave.
0: Abbiamo
1: bambini da 0 a 6 anni, il 60% ha già in mano uno smartphone, il 24% ha già una pagina social creata dai genitori, il 60% degli adolescenti utilizza ChatGPT per confidare le proprie emozioni. Adesso vi do qualche dato, io sono un amante dei dati delle ricerche, però stiamo nel contesto reale che poi è molto differente. Io sono contento che la Presidente abbia scritto quello che ha scritto, perché è tutto esatto, è tutto vero, però chi ha il potere di cambiare le cose
0: è la politica,
1: proviamo a farlo.
0: Per questo avete fatto questa raccolta firme da parte di DITE, l'Associazione Nazionale sulle Dipendenze Tecnologiche, il cui presidente il professor Lavegna è stato con noi. Grazie Giuseppe Lavegna, alla prossima, grazie.
1: Grazie a voi.
3: TG0.

0: Radio Capital 19:45 minuti. Allora,
1: Una cosa su quello che diceva il professor Lavenia, sì, che mi è molto interessato, perché lui era intelligente sul discorso, cioè era: servono le regole, servono i limiti, servono le piattaforme che si muovono, i parlamenti che finalmente mettono delle regole a questo Far West, che è normale che all'inizio sia un Far West, ma ora basta. Però poi, dice Lavenia, siamo anche noi come genitori a dover mettere dei limiti, a occuparci così. In questo senso mi ha divertito quando tu mi hai raccontato che Barbara Berlusconi,
0: sì,
1: ha raccontato di come suo papà Silvio Berlusconi, l'inventore di Mediaset, di Canale
0: della
1: 5,
0: della
1: televisione,
0: esatto,
1: commerciale, cosa faceva con i figli?
0: Non faceva guardare loro la televisione,
1: no,
0: o comunque selezionava con molta severità quello che potevano e che non potevano guardare. Ma io mi ricordo che
1: allora
0: all'epoca,
1: guarda, drive-in, meglio di no, beh, insomma,
0: all'epoca il mio professore mi diceva,
1: sì,
0: sì, guardate, non guardate la televisione, lo sapete che i figli di Berlusconi, a lui ai suoi figli non gliela fa guardare la televisione, che fa? E io,
1: sì,
0: dicevo, bella cosa, cioè noi
1: tu la fai,
0: che non abbiamo,
1: sì,
0: magari gli strumenti, ci beviamo
1: ma
0: il cervello,
1: ma è normale quello che faceva Berlusconi
0: televisiva.
1: Perché sta a noi dire ai nostri figli quando sono piccoli, ragazzo, questa roba non lo vedi, non la vedi,
0: è così.
1: Però il problema è che prima c'era il televisore, io te lo spengo il televisore, ti stacco la spina, ma come fai a sapere se tuo figlio a luna di notte che c'è il tablet acceso o lo smartphone acceso e non dorme, e poi domani a lezioni sei stanco?
0: Dovremmo cercare di saperlo e dovremmo cercare di occuparci dei nostri figli. Comunque la terzogenita di Silvio Berlusconi ha detto che tra l'altro studia filosofia morale, si occupa tanto
1: laureata,
0: di questo, sì,
1: sì.
0: E dice: io sono, dovrebbero essere vietati ai 16 anni
1: i social.
0: E bisogna stare attenti,
1: che
0: perché
1: poi scusa i grandi padroni delle piattaforme,
0: guarda,
1: ai loro figli,
0: sì, Zuckerberg ha detto non vi faccio usare i social
1: ai figli.
0: Noi sì,
1: papà, ma
0: cioè,
1: tu c'hai Instagram,
0: mia figlia esatto, però, a me mi viene il nervoso, perché vanno bene, non sono tanto
1: i social
0: vanno bene, ma vanno usati quando hai il patentino, come diceva Lavenia. Quindi la politica e
1: ma
0: le
1: la
0: piattaforme
1: politica,
0: insieme,
1: sempre questa politica, sono i genitori,
0: non sono solo,
1: sì,
0: i genitori,
1: ma
0: perché
1: come
0: tu
1: tutte
0: sei
1: le cose
0: solo
1: del mondo,
0: ma sei solo in mezzo alla scuola,
1: diamo
0: che ti chiede,
1: diamo la colpa a qualcun altro,
0: ma no, è un ensemble,
1: sì, vabbè,
0: tutti insieme, politica,
1: dai. No,
0: persone,
1: è che ci scoccia, e che ci scoccia mettere un limite, vedere il broncio del figlio, della figlia, che poi si incazza e non ti parla, e poi papà, però i miei amici ce l'hanno tutti,
0: e quindi le piattaforme possono soltanto guadagnare e basta. E poi Ponzio Pilato dovranno mettere dei limiti anche loro,
1: tutte
0: saranno
1: due,
0: tenuti
1: tutte
0: a mettere dei
1: le
0: limiti,
1: le piattaforme, ma anche i genitori,
0: ecco, e anche la politica, ma così li abbiamo detto tutti
1: poi
0: e
1: parlo
0: tre.
1: Io che capirai che...
0: Mia figlia, io ho resistito fino a 14,
1: sì,
0: anni, poi a un certo punto ce l'ha chiesta la scuola, ci ha chiesto il cellulare perché lei doveva fare delle ricerche.
1: Beh, a 14 anni, sì.
0: Io avrei aspettato.
1: Cioè, tua figlia,
0: sì,
1: fino a 14 anni,
0: sì,
1: non c'ho il cellulare?
0: Sì.

0: sapore o a più un colore la giornata uggiosa?
1: Giornata uggiosa qual è stata oggi? Un po' sì, sì, su tre quarti d'Italia?
0: Sì, allora ragazzi, perché maggio ci aveva un po' illuso, no? Era arrivato subito il caldo e quindi avevamo pensato, vabbè, siamo in estate, e invece non è, praticamente siamo in mezzo a un bipolarismo climatico.
1: Ma scusi, ma è il colonnello Bernacca?
0: Sì, esatto.
1: Il colonnello Zaccone che
0: sto
1: parla,
0: consultando le mie mappe, le mie mappe, sì, mappe. E vi dico che ragazzi, l'Italia è divisa tra rovesci, il primo vero caldo africano da una parte e invece le piogge, il vento molto forte da un'altra parte.
1: È un po' vaga però questa, una parte, un un'altra parte, non ho capito.
0: Allora, cioè, vi dico soltanto che
1: oggi è brutta, domani?
0: Le temperature previste nei prossimi giorni in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna arriveranno anche a 32 gradi.
1: E questa è
0: tutt'altra storia per il nord. Poi la fascia tirrenica un po' più piovosa in questi giorni, invece la fascia adriatica va un pochino
1: meglio.
0: Così
1: sei stata molto più circostanziata.
0: Vero,
1: molto bene.
0: Vero, perché
1: quindi comunque siamo nel classico primaverile, l'Italia divisa
0: in
1: due.
0: L'Italia è divisa in due e io aspetto che arrivi il bel tempo stabile, così ci possiamo spogliare e andare al mare. Nelle spiagge
1: libere. Io ho già fatto il bagno e te no.
0: Ma guarda che incredibile, Buffoni ha fatto il bagno la settimana scorsa. Buffoni ha fatto il bagno, questa è una notizia.
1: No,
0: io ancora
1: l'ho fatto 3 settimane fa.
0: Ma sì, che sei, only the brave. Sì, sì. E però non hai il coraggio di prendere il caffè alle 5:30 del pomeriggio. Così
1: mi rovino la notte, che devo fare? No.
0: Allora, quanti bei messaggi su questa questione dei social, che comunque è un punto importante. Ci torneremo anche perché c'è questa cosa da dire. Ci sono molti ragazzi che si confidano con l'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Io lo chiedo a genitori, a
1: uno
0: padri,
1: su quattro,
0: a madri. Pazzesco,
1: sì, sì.
0: Cioè non si va più da
1: relazionali,
0: esatto,
1: sì, sì.
0: Dall'amico, dalla madre o dalla cugina, ma oggi mi sento triste.
1: Scusa, ma tu non cogli l'aspetto positivo di questa cosa?
0: No. No, qual è l'aspetto positivo? C'è una battuta?
1: Che i figli non vengono più a romperti con le loro robe. Dai,
0: ne parleremo. Domani rifacciamo tutto a partire dalle 18 con Fabio Amoroso, con Emanuele Denino,
1: con Doris Zaccone
0: e con Edoardo Buffoni. Tra poco Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP. Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
13: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
14: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. Puntano nuove intercettazioni di Sempio sul caso Garlasco, parla da solo in auto, dice di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto, racconta, lei non voleva parlarmi, riferendosi alla vittima trovata morta nel 2007 a Pavia. L'avvocato però rassicura, può spiegare, scimmiottava un podcast in mattinata. Sempio non ha risposto ai PM durante l'interrogatorio. Spari americani contro una petroliera iraniana. Un aereo da guerra della Marina ha aperto il fuoco e disattivato il timone di una petroliera che cercava di rompere il blocco imposto da Washington. Giornata positiva però per le trattative fra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan con Teheran, che sta valutando il memorandum americano. Stiamo negoziando con persone che vogliono l'accordo, ha detto Donald Trump. Per Teheran però ci sono ancora elementi inaccettabili nella bozza di negoziato. 5 poliziotti sono indagati per la morte di un ladro durante un inseguimento. Si tratta di agenti della squadra mobile di Aosta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Secondo l'autopsia, Davide Subilla è morto per trauma cranico e toracico la sera del 26 aprile. Secondo una prima ricostruzione, Subilla e 2 complici avevano rubato un camion, poi si erano dati alla fuga. La vittima si è lanciata dal mezzo in corsa. Allenatore di calcio arrestato per abusi su giocatori minorenni, già condannato per lo stesso reato, lavorava ancora nella stessa squadra. Scuola calcio. Elisa Matta.
22: Un allenatore di una scuola calcio a Napoli è accusato di violenza sessuale aggravata su minori. Secondo la denuncia presentata dai genitori di un calciatore non ancora 14enne, l'uomo, 58 anni, ha attirato in trappola il ragazzo con la promessa di concedergli la fascia da capitano della squadra, per poi abusare di lui. L'allenatore era già stato condannato per violenza sessuale e possesso di pedopornografia nel 2024, quando aveva molestato un altro allievo minorenne nella stessa struttura. La polizia indaga su eventuali altre vittime.
21: Il garante della privacy chiede maggiori poteri di intervento sui deepfake per interdire il collegamento dall'Italia alle piattaforme di servizi che consentono di generare e condividere contenuti falsi a partire da immagini o voci reali. La richiesta del garante arriva dopo il caso che ha coinvolto la premier Giorgia Meloni spogliata con l'intelligenza artificiale. Niente europei per Alex Svazer. Il 41enne campione olimpico ha raccontato di aver parlato con il direttore tecnico La Torre. Accetto quello che ha deciso la federazione, dice, non voglio togliere il posto a nessuno. Svazer pochi giorni fa ha ottenuto il record italiano nella maratona di marcia. Stasera semifinale di ritorno di Champions League, Bayern Monaco Paris Saint Germain. Si parte dal vantaggio dei francesi per 5-4. Il calcio d'inizio è alle 21. Chi vince va in finale contro l'Arsenal. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua. Potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
23: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
24: Tra tag 0%, messaggio pubblicitario se cine nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Style Council, una quarantina di anni fa, sono passati quasi 40 anni, è una canzone scritta da Paul Weller insieme al tastierista Mick Talbot, tra l'altro duettando con una ragazza che poi sarebbe diventata sua moglie, Dizzy Lee, appunto. Questo era l'inizio dell'87, quindi veramente quasi 40 anni fa. Per gli Style Council, che come molti gruppi dell'epoca della New Wave inglese attingevano a piene mani dal patrimonio della Black Music, appunto. Qui c'è un brano assolutamente soulful. It Didn't Matter era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny. Back on radio.
1: The vibe sounds excites. The vibe sounds excites. Will be like heaven.
0: Buona serata, buon mercoledì sera, Old Danny con voi per un paio di ore, e questa per me è già una gioia. La seconda gioia è quella di poter condividere con voi musica dal passato, alcuni classici e poi naturalmente alcune novità, sempre nel perimetro soul, funk e R&B. Apriamo con Mina Riperton.

le batterie, le tastiere e tutto il resto, scrivendo tra l'altro alcune canzoni memorabili come la bellissima Love in You. Ermine Reperton di Edge of a Dream, dall'album intitolato Perfect Angel, quello con il cono che si sta sciogliendo in mano e lei vestita con la salopette sorridente, un bellissimo ritratto di Minnie Riperton talentuosa con la quinta, ottava, un'estensione vocale pazzesca. Questa invece è Crack the Code, il nuovo singolo appunto di Joyce Rice, la prospettiva di una ragazza

Perfect Angel è di gran lunga il miglior album di Minnie Riperton, quello che l'ha lanciata appunto a livello mondiale con un'autorità importante, un bel bagaglio. Tra l'altro la produzione era di Stevie Wonder, che ha contribuito a suonare tutti gli strumenti

Il nuovo singolo di Joyce Rice, Crack the Code, novità a questo Capital. La giornata piovosa di oggi mi ha fatto recuperare una canzone che parla appunto del fatto che non si sopporta per nulla la pioggia. I due produttori erano Jimmy Jam e Terry Lewis. La commessa era quella di creare musica per un film, Dragnet, con Dan Aykroyd e Tom Hanks. Scelsero nel roster della casa discografica due nomi: Patti LaBelle e No Edition, Can You Stand the Rain?

Can You Stand the Rain per il nuovo edition, l'album della maturità, l'album che ha aperto la strada alle carriere soliste di Bobby Brown, sostituito da Johnny Gill, Ralph Tresz, Vanti Bell, B.D. Vo, con ballate strepitose come questa. La produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis, che saranno presenti ai tre giorni di festeggiamenti il 3, il 4 e il 5 di giugno per celebrare Prince a Minneapolis. Il 3 ci sarà un concerto a First Avenue dove si hanno tenute le registrazioni di Purple Rain con Chuck Khan, poi panel con i grandi musicisti Bootsy Collins in 5, Jimmy Jam e Terry Lewis e Morris Day il 6, quindi ce n'è per tutti. Anche un concerto che riunirà i Revolution e New Power Generation la sera all'Harmony proprio a Minneapolis a giugno.

Optimistic, Jimmy Jam e Terry Lewis avevano prodotto anche questo e saranno tra i protagonisti dei festeggiamenti la prima settimana del mese di giugno per celebrare la nascita appunto di Prince a casa sua, Chana Assi, nel compound appunto di Minneapolis e nei luoghi che ha frequentato come il Fest Avenue, che è il teatro appunto di Purple Rain. In una settimana ha registrato tutto quello che abbiamo visto in quel film. Tra pochissimo qui su Capital, l'R&B di Londra.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dicono a Roma, allora vedi da andare.
1: No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
3: Io non vedo.
1: Non vedi nulla.
3: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
7: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
6: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.

0: E giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore, il risparmio è sempre in movimento.
1: 16ª edizione del Salone del Risparmio, il 5-6-7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
0: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.

0: non ci sono paragoni.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

mamma, fino ad ora era la sorella di Mahalia, che ha avuto un buon riscontro negli ultimi anni nella scena British Soul. Ora finalmente uno spazio tutto per lei, già con il duetto con Brian Fayaz, che ho programmato appunto fino a quando mi è arrivato sul desk appunto il nuovo intitolato So in sottofondo, questo Capital. Questa canzone è stata ispirata da Patrice Rushen, che aveva programmato i sintetizzatori del debuttante Prince, e lui avrebbe gradito che lei

Il debuttante Prince, che aveva bisogno di una persona esperta che lo potesse introdurre, ha scelto Patrice Flashen, che era una bambina prodigio, che era una virtuosa delle tastiere, del pianoforte in particolare, e quindi ha chiesto una collaborazione. E Patrice Flashen è stato molto felice di programmare i sintetizzatori nel suo studio, poi un po' per sdebitarsi, forse perché aveva intravisto nelle potenzialità vocali di Patrice Flashen la possibilità che con lei questa canzone potesse diventare un successo. Le ha offerto Wanna Be Your Love e anche Feel For You, che invece noi ricordiamo nella versione di Chaka Khan. Questo è il primo singolo proprio di Prince, con un video piuttosto semplice all'epoca. Esegue il brano con una varietà di strumenti diversi, dichiarava tra l'altro un paio di anni in meno, 19 al posto di 21, e poi la prima esposizione televisiva in quella bella esibizione di I Wanna Be Your Lover e Why You Treat Me So Bad, ma una intervista imbarazzante in American Bandstand con Dick Clark. Stylistics.

Prima Prince e poi gli Stylistics con Betcha by Golly Wow, che aveva ricantato nell'album Emancipation, l'album triplo. Prince, un tributo agli Stylistics, questa voce splendida, quella di Russell Tompkins, uno dei falsetti più riconoscibili di quel decennio, con dei baffoni

importanti, me lo ricordo, fu una sorpresa, perché pensavo che fosse una voce femminile. Beh, by golly, wow, all'epoca, avevo 12 anni, erano gli Stylistics qui su Capital con Beach by Golly Wow. Ora invece Duran Bernard, che per anni è stato al fianco di Erykah Badu come corista, finalmente il nuovo singolo 10,000 Lifetime.

10,000 Lifetimes, appunto, per Duran Bernard. Questo Capital, il nuovo singolo per lui. In questo album si intitolava Seven, esattamente come il numero degli elementi, dei membri, appunto, di questo gruppo Count Fun Chan. Ma questa era una coincidenza. Quello invece che era il fatto voluto era quello di intitolarlo 7, perché nella numerologia nella quale credevano moltissimo i Count Fun Chan rappresenta la rinascita, quindi è un album importante, l'album che doveva ripiazzarli in classifica, che doveva diciamo attirare l'attenzione anche della critica, non soltanto del pubblico, con una, diciamo, un atteggiamento musicale, un tessuto musicale che ricordava moltissimo quello degli Earth, Wind & Fire. Diciamo che sulla carta avevano le stesse possibilità e potenzialità del gruppo degli Earth, Wind & Fire, ma purtroppo non hanno avuto gli stessi risultati. Ma questo non vuol dire che io non li programmi, anzi ci sono un

Got to be enough, appunto, per i Confanchan. Questo Capital, versione originale, quella del gruppo, insomma, all'inizio degli anni 80, direi 80-81, insomma, il crinale, diciamo, del decennio precedente. Gli arrangiamenti rimanevano un po' quelli, cambiavano forse qualche strumento e c'era un po' più di tecnologia nello studio. La seconda canzone di seguito è sempre di Confanchan, però la versione recente di qualche anno fa, di Anderson .Paak, di Bruno Mars e di Bootsy Collins, cioè, diciamo, il progetto che si chiamava Seal Sonic, ed è una canzone molto, molto romantica, uscita proprio il giorno di San Valentino di

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
13: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
14: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Tra una decina di giorni il nuovo album di Chris Brown, intitolato così, Brown, qui in duetto con Leon Thomas, in attesa di affrontare un tour ciclopico in America con Usher, Chris Brown, di R&B tour per genere, ma anche per le iniziali, come ripeto da alcuni giorni, di Raymond, il nome di battesimo di Usher, e poi la B del cognome di Chris Brown. Di R&B tour, moltissime date in America, speriamo che vengano anche in Europa, perché non li ho mai visti dal vivo, né Chris Brown, che è un ottimo ballerino oltre che cantante, e Usher, altrettanto eclettico sul palco. Era Falling in duetto con Leon Thomas, ora Isley.

1980, sebbene sia considerato l'inizio del loro declino, gli Isley Brothers, appunto, con questo album che conteneva Don't Say Don't Night, It's Time for Love, e, diciamo, con questo album, questa produzione, inizia ad emergere anche alcune difficoltà interne, alcune frizioni interne con gli elementi più giovani. Isley, Jasper Isley, poi sarà lo spin-off di Isley Brothers che porterà a un successo memorabile, che è Caravan of Love di Isley, Jasper Isley, poi ripreso anche da House Martin, giusto per il mercato europeo, per dare un boost a quella canzone anche dalle nostre parti. Ora Teddy Pendergast e Feel the Soul. Come on in-

Lo sapevo moltissimo di lui, diciamo, durante la mia adolescenza mi ero perso tutti i concerti americani, non avevo la possibilità di vederlo dal vivo, la costruzione, diciamo, da parte del suo manager di questo sex symbol dell'R&B che minacciava lo status di Marvin Gaye, me l'ero totalmente persa. Però mi sono ascoltato tutte le canzoni con Harold Melvin and the Blue Notes, sua era la voce di quei successi come If You Don't Know Me By Now, oppure The Love I Lost, Don't Leave Me This Way, Bad Luck, Wake Up Everybody, che forse è la canzone più bella in assoluto di Harold Melvin and the Blue Notes, di Teddy Pendergast, che era il batterista ma anche il cantante di quel gruppo. Questa era Can't Go With Me, Philly Soul per Teddy Pendergast, ora il nuovo singolo, il nuovo album Icon di Brent Faiyaz.

Brent Faiyaz con il nuovo album intitolato Icon, la versione di Lux, la versione espansa che contiene anche Full Moon, che è una parte di un successo di A$AP Rocky, Stay for Life. A$AP Rocky che tra l'altro il 10 di settembre sarà a Milano al Ippodromo, se non sbaglio. Si intitola Director's Cut, non si chiama né Deluxe Version né Expanded Version, ma Director's Cut, proprio come il termine cinematografico. Questo è uno dei tanti figli artistici di Stevie Wonder.

Roseanne Patterson, il suo debutto influenzato sicuramente da Stevie Wonder, che però devo dire, essere sincero, nonostante questa fortissima influenza visibile, manifesta, è un artista che ha mantenuto la propria identità e non può essere

essere accusato di aver privilegiato lo stile alla sostanza. Era Where You Are a Rassan Patterson su Capital in Vibe, 2 ore di soul, di funk, di R&B back to back, trapassato in questo caso appunto gli anni 90 e il presente tra pochissimo con una novità sempre da Londra, dove abbiamo scoperto molti anni fa Omar che univa ritmi africani caraibici con un'interpretazione jazz. Gave My Heart, Omar.

Un punto fermo del British Soul, un'icona, un esempio, una blueprint, un modello. Home Icon Game Heart qui su Capital.

0: Radio Capital.
1: Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Naturelle Go! Le natura-

0: Belle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come i bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

Trade Places, il profilo neo-soul di Jack Harlow, novità qui su Capital. Questo invece è 1975 per gli Ohio Players, una ballata sontuosa, dolcissima, un album importante, Honey, importante anche per, diciamo, memorabile anche per la copertina, con questa modella che assapora un cucchiaio di miele. Questa è Sweet Stick.

Yo Yo Players, appunto 1975, con un album intitolato Honey, potevano competere appunto all'interno di questo segmento discografico musicale che si chiama Quiet Storm, uno simbolo che sta a indicare quelle ballate estremamente suggestive, convincenti, molto romantiche. Appunto Yo Yo Players per la prima volta si cimentavano in questo ambito, preferivano naturalmente il funk jazz. Questa è una canzone che parla del fatto di lasciarsi trasportare dal ritmo, un sogno che si avverava secondo il produttore Arif Martin. Rocksteady, Aretha Franklin.

Rocksteady on Donna Funky, con un'energia incredibile alle tastiere c'era Donny Hathaway, le percussioni c'era Dr. John, insomma grandi musicisti in studio, appunto Criteria a Miami per Aretha Franklin con Rocksteady. Ora il nuovo di Momo Boyd.

L'album di debutto Miss Michigan, questa era Oops, questo Capital. Questa è una canzone di Burt Bacharach, cantata da Dionne Warwick, Isaac Hayes, campionata da Doja Cat, in Paid Town Red, che forse ricordate appunto 3 o 4 anni fa, ma anche nella versione di D-Train. Questo è Walk On By.

E D. Trenton, Walk On By, questo Capital, appunto in copertina c'era lui e c'era anche la metropolitana, che credo fosse anche il suo soprannome, D. Trenton, quando giocava a football americano. Qui ci sono dei sintetizzatori scintillanti, rispecchiavano l'ascesa fulminea del microchip in ogni aspetto della vita quotidiana della musica, appunto negli anni 80. C'era un pioniere, il tastierista David Frank, e c'era poi un cantante, un chitarrista che si chiamava Mick Murphy, hanno avuto una pubblicità enorme dalla serie TV della NBC, Miami Vice. Erano i System, questa This Is For You.

0: This is for you, appunto per il System, era la mia preferita, è anticipato se volete un brano più up tempo che era Don't Disturb This Groove. Erano i System a chiudere l'appuntamento di The Vibe, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, it feels good. Radio Capital.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family.

0: Pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
1: La spesa intelligente!
0: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
3: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano.
1: Buonasera, buonasera. Allora, c'è un filo conduttore fra tutte le cose che vi farò ascoltare adesso. Questo ovviamente lo sapete, è il programma dei contenuti correlati a mano. Però il filo conduttore questa volta non è né stilistico né musicale, è piuttosto testuale e legato ai temi trattati nei brani.

pezzo abbastanza famoso si riferisce a quello che è stato chiamato il Kent State Massacre, cioè l'uccisione da parte della Guardia Nazionale Americana di 4 dimostranti, disarmati tra l'altro, e il ferimento di altri 9. È una cosa avvenuta nel 1970. Il motivo delle dimostrazioni era contro la guerra del Vietnam, contro l'estensione alla Cambogia anche, e si apre proprio con la frase Tin Soldiers, cioè soldatini di latta, and Nixon, e Nixon, l'allora presidente degli Stati Uniti, are coming, stanno arrivando. Canzone scritta da Neil Young e poi interpretata, come avrete sicuramente riconosciuto, anche da Crosby, Stills, Nash insieme a Young. Allora, questo episodio musicale che è accaduto nel 1970, me ne ricordo uno invece accaduto esattamente pochi mesi fa.

L'avrete sicuramente già sentito questo pezzo, ce ne siamo occupati anche a B-Side, ovviamente Springsteen, Streets of Minneapolis, riferita alle dimostrazioni accadute a Minneapolis, di cui se ne è parlato molto nella cronaca. Anche in questo caso Springsteen fa esplicito riferimento a Trump, ai fatti, insomma è una canzone molto simile a quella che abbiamo ascoltato prima, a come altre canzoni accadute, insomma, scritte negli anni 70, anni 60, in quel periodo fortissimo dal punto di vista del, anche della rivolta sociale americana. Quindi ecco, faccio così un parallelo così un po' peregrino, se volete, fra quegli anni 70 e questi anni 20 che stiamo vivendo adesso, almeno per quello che succede negli Stati Uniti, ecco. Allora, devo dirvi che questa canzone secondo me non è particolarmente originale, tra l'altro è un po' copiata da un pezzo di Dylan che si intitola Chimes of Freedom, però non è certo questa la virtù, insomma, di questa canzone, non è l'originalità, ma è la posizione che prende, è il testo. E fa parte, diciamo, di una antologia di pezzi che sono molto recenti e che mi danno la sensazione che molti musicisti si stiano, perlomeno per quello che succede negli Stati Uniti, orientando verso questo tipo di argomenti. Questi sono gli U2 che cantano in questo pezzo un dio pagano, evidentemente, al di sopra dell'amore di una madre, una mano guida per prenderla, per sollevarla, per frantumarla come una tazza di caffè. Perché? U2.

Si intitola American Obituary. U2. Anche questa canzone immagino l'abbiate sentita, fa parte di un EP, diciamo di taglio molto politico, che hanno fatto recentemente gli U2, e si intitola tra l'altro Days of Ash, che un po' fa il gioco di parole con giorni nostri, Days of Us, e invece Ash, che vuol dire cenere, giorni di cenere. Molto bello sto gioco di parole, ecco. Allora, vi faccio sentire un'altra cosa, questa volta di taglio non prettamente rock. Beh, in realtà sì, perché gli Alabama Shakes li possiamo mettere dentro la casella del rock, però ecco, anche loro, anche Brittany Howard, che poi è l'autrice del testo, ha fatto un pezzo, devo dire, non esplicitamente riferito, diciamo, ai fatti di Minneapolis o a Trump o al momento storico, politico più che storico americano, però più riferito invece al momento storico americano, nel senso che sono una serie di immagini che comprendono molte problematiche della vita americana di questi ultimi anni. Tra l'altro poi c'è la esplicita citazione di American Dream, poi dice Peace, Love and Happiness, The Impossible Dreams, il sogno impossibile, I Must Be Dreaming, cioè evidentemente stavo sognando quando pensavo che un giorno si sarebbero potute realizzare queste utopie. Brittany Howard, poi ho letto anche in un'intervista, che ha dichiarato che questa serie di visioni sullo stato, diciamo, della vita sociale e culturale americana in questi anni, lei spera che un giorno questa canzone che le elenca queste cose sia vissuta come un momento che è passato. E allora sentiamocelo, questo American Dream di Alabama Shakes.

tra l'altro devo dirvi che non è che mi piacciono neanche tanto questi pezzi, cioè proprio non è esattamente il sound di B-Side, ecco. Però la ragione per cui ve li faccio sentire è un'altra, insomma, non è che tutto deve piacere a me, è che qui, insomma, c'è un po' un elenco di un momento storico, ecco. Cioè, vi ho fatto sentire quattro pezzi partendo dagli anni 70, poi gli ultimi tre sono invece contemporanei, che immagino diano un po' la sensazione così di un'aria, di un vento che sta un po' orientando i musicisti. Devo dirvi però che ho un po' anche il sospettino che l'argomento sia anche molto pop, lo metto tra virgolette questo termine, no? Nel senso che è anche utile, diciamo, fare questo tipo di virtue signaling da parte dei musicisti. Lo dico riconoscendo che potrei anche essere, diciamo, cinico nel dire questa cosa, o magari cinico realista, però insomma lo dico. Poi magari in alcuni casi non è esattamente così. Forse per esempio potrebbe non essere così per il prossimo pezzo che vi faccio sentire, che è un pezzo che hanno fatto i Massive Attack insieme ai Tom Waits, bella accoppiata. Tra l'altro devo dirvi, un po' riciclando una canzone precedente di Tom Waits che si intitola Earth Died Screaming, la terra morì gridando, ed è evidentemente un pezzo contro la guerra appena scoppiata, perché si intitola Boots on the Ground, e voi sapete che Boots on the Ground per gli americani significa quando i soldati, quando i Marines mettono proprio gli stivali nel campo di battaglia nemico.

chissà se un archeologo della musica, magari fra 500 anni, fra un milione di anni, non lo so, andando a cercare canzoni di questo periodo, troverà quei segnali come trovano i geologi, no? Che, ah, vedi, qui ci sono queste sostanze più presenti che in altri momenti storici, vuol dire che in quel momento storico stava accadendo qualcosa che ha influenzato i musicisti. Chissà, mi piace pensarla così la cosa, al di là poi del singolo valore artistico di ogni singola canzone, perché non sono proprio le canzoni migliori che ho sentito queste, però interessante, no? Interessante esaminare il fenomeno che adesso è contemporaneo e cronaca con la possibilità di immaginarselo come un fenomeno storico. Vi faccio sentire adesso una cosa che invece è molto diversa per colori da queste che abbiamo sentito adesso. È un gruppo piuttosto particolare, sempre americano, parlano sempre, diciamo, della società americana contemporanea, non hanno proprio riferimenti politicamente espliciti, si chiamano Clipping, sono tre, hanno trovato una forma del loro rap, perché si tratta di un rap molto tecnico, quasi scientifico, adesso lo sentirete, e molto strutturato dal punto di vista narrativo. Adesso nel pezzo che vi faccio ascoltare, che si intitola Run It, c'è una serie di visioni molto velocissime, quasi come fosse una sorta di video velocissimo, di quelli un po' distopici, dove le immagini si fermano poco, no? Che dice: prendi la roba e mettila nel contenitore, mescola quella merda finché non marcisce, arrotolala finché entra nel lago, poi infilala nel cuore del quartiere e guardali farsela. Allora, run it potrebbe essere tradotto con un farla girare, ma non si riferisce il testo soltanto alla droga, ma anche un po' a tutto il sistema, quindi denaro, la dipendenza di vari tipi, insomma la violenza, ecco, uno spaccato, diciamo, sicuramente distopico della società americana attuale dai Clipping. Mix the motherfucker till it rock. Roll it till it fit into the needle, then you stick it in the middle of the hood and watch them run it.

0: mean you probably gotta get up out the street. Get your connect on the phone and let them know you got the paper in your pocket for him and he need to run it.
1: Devo dirvi che invece questo modo di intendere questa sorta di rap molto originale che hanno i Clipping mi piace molto, perché è proprio scientifico, no? Cioè non è proprio neanche esattamente rap questo, è un modo ritmico di cantare che secondo me non dipende solo dal rap. Poi comunque insomma lo trovo meno caotico e meno retorico di tanto rap che circola in questo momento. I Clipping sono un gruppo molto interessante, ogni tanto ve li propongo, però questa volta mi servivano anche a, come dire, a allargare un po' l'orizzonte di questa piccola antologia che vi ho fatto di pezzi contemporanei che suggeriscono comunque una riflessione su quello che sta accadendo negli Stati Uniti da un po' di tempo a questa parte. Concludo con una bellissima canzone che non ha bisogno di grandi spiegazioni e che direi è il perfetto commento a tutto questo viaggio.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Radio Capital ti consiglia
3: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Ferry boat. Ferry boat. Sto cercando di dirlo in napoletano ma non sono capace. Allora, Pino Daniele 1985, un disco che secondo me dovremmo un po' andare a riscoprire, perché stavo guardando i musicisti che suonavano in questo disco. C'è, cioè, per esempio Gatto Barbieri a sassofoni, poi la sezione fiati qui in particolare è venuta molto bene, Steve Gadd alla batteria. Insomma, non è escluso che ci faremo un giro, però l'ho usato adesso così per evocare, diciamo, questo posto un po' mitico, questa categoria dello spirito che per me è Napoli.

Nugenea. Lo dico così, anche se sento dire Nugenea, ma in realtà se Genea è, come dicono i Nugenea, una parola greca, nel greco antico perlomeno, per quello che mi ricordo dagli studi del liceo, il suono G dolce non c'è, quindi si deve pronunciare Nugenea, e quindi da adesso in poi lo pronuncio Nugenea, che ne dicano gli altri, ok? Allora, questa è una bella collaborazione fra questo gruppo che, e questo duo in realtà, che è nato nel 2014, però ha lavorato molto anche a Berlino, però i riferimenti sono sicuramente anche a un certo sound napoletano, che poi, diciamo, è stato anche seguito da molti altri. Adesso c'è proprio un momento storico interessante da questo punto di vista. I Nugenea hanno pubblicato un nuovo disco in cui c'è questo pezzo, secondo me molto ben riuscito, con un altro musicista che stimo molto, che è Tom Misch, che è il chitarrista e anche cantante di questo pezzo. Ve ne faccio sentire un altro da questo nuovo.

Ecco, questo è un altro pezzo del nuovo album di Nugenea. L'album si intitola People on the Moon. La ricetta un po' è quella loro classica, no? Quella di mettere insieme queste sensazioni un po' da disco, italo disco, anni 70, anni 80, non riesco neanche bene a definirlo, con elementi di contaminazione di una sorta di esotismo mediterraneo, che tutto sommato non è neanche male. E in questo caso hanno chiesto la collaborazione di questa brava cantante spagnola che si chiama María José Hiergo,

andato a cercare un po' di cose che ha fatto, perché non ne ha fatte tantissime, è piuttosto giovane, ma è molto interessante, devo dirvi. C'è per esempio questo pezzo che mi ha colpito molto di lei, che si intitola Nagna del Mediterraneo. Credo che, se l'ho pronunciato giusto, la parola Nagna voglia dire ninna, nanna, e sentite che bella che è.

così, molto interessante. Vi faccio sentire, tornando un po' ai Nugenea, un po' i loro inizi, perché in realtà il primo disco che pubblicarono, questo duo napoletano, è stato una collaborazione con un batterista piuttosto famoso, insomma, importante nella storia della musica, che si chiama Tony Allen. Importante perché è stato anche il batterista di riferimento per molti dischi e molti anni di Fela Kuti. È considerato un po' uno degli inventori dell'afrobeat, un genere che a me non piace molto, ma insomma questa è storia. Tra l'altro, definito da Brian Eno il miglior batterista della storia, eccolo qua, ve lo propongo proprio con uno dei pezzi fatti insieme a Nugenea, si intitola Howls.

Insomma, questo tipo di esperimenti, che ormai sono datati forse addirittura più di 10 anni fa, hanno dato un po' origine anche a un movimento napoletano musicale che sembra piuttosto fresco ancora, no? Sento sempre delle cose nuove che arrivano un po' da questa formula di mettere insieme elementi che appartengono al jazz funk, all'italo disco, alla musica disco, a elementi mediterranei o supposti tali, insomma. Ve ne cito un altro, Bassolino.

Questo è veramente un bel disco, quello di Bassolino, ormai è uscito 2-3 anni fa, che comunque non ho smesso di suonare. In particolare poi mi piace questo pezzo, E Parole, cantato da Linda Fechi. Questa voce pazzesca, che io trovo educatissima, poi che canta, diciamo, in napoletano, in una forma, diciamo, che è proprio soltanto napoletana, ma in realtà una musicista che fa cose completamente diverse, che non c'entrano nulla con quello che avete sentito, e sembra quasi veramente un'altra personalità, un'altra cantante. Ve la faccio sentire in un pezzo dal suo ultimo disco, lo trovate con l'acronimo, anzi più che acronimo è la versione del suo nome senza le vocali, quindi LNDFK, e si intitola Q.

0: B-Side, solo su Radio Capital.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa UniEuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Una canzone del 1994 che mi sono ritrovato così un po' per caso l'altro giorno. Bellissima voce quella di Juliet Roberts. E poi il sassofono di Courtney Pine, che è un musicista che ha frequentato molto anche altri territori, non soltanto quelli del jazz, di cui poi insomma vi racconterò un pezzettino di storia, ma anche quelli del rap.

Questo è un pezzo, uno dei tanti brani del progetto Jazzmatazz, che ha avuto molti volumi, molti album pubblicati. È un'idea manifesto, ve l'ho raccontato più volte, di Guru, questo rapper dei Gangsta, che si inventò proprio più che inventarselo, praticò proprio il crossover, l'incontro meglio dire, tra musicisti jazz e rapper. Fondamentalmente il rapper è lui, poi c'erano anche molte irruzioni di cantanti come la bravissima Carlene Anderson in questo caso, però poi c'erano sempre dei jazzisti in questi brani, che tendenzialmente sono rap, ma che

perlomeno, ecco. Questo sax che sentite è quello di Courtney Pine, in questo pezzo che armonicamente non mi convince molto, devo dirvi la verità, però stiamo parlando anche di progetti che erano fatti negli anni 90, quando anche la tecnologia nel mettere insieme i campionamenti non era esattamente semplice come quella che c'è oggi. Rimangono comunque delle ottime testimonianze storiche di un matrimonio fra due culture che secondo me sono lontane soltanto per questioni anagrafiche, non per questioni di affinità elettiva, ecco, diciamo così. Allora, Courtney Pine in realtà era un musicista chiamato a proposito in questo mondo di contaminazione fra i generi, perché aveva fondato, insomma, con altri musicisti in Inghilterra, qui stiamo parlando dell'Inghilterra, non dell'America, anche se Guru era americano, un progetto musicale che si chiamava Jazz Warriors. Erano tutti afro-inglesi e tutti molto votati a un jazz sperimentale dove dentro arrivava qualsiasi tipo di sollecitazione artistica, e da lì un po' è nato anche un nucleo di musicisti che poi hanno fatto anche tante altre cose, soprattutto in Inghilterra. Vi faccio sentire un pezzo di questi Jazz Warriors, in realtà di un disco pubblicato non molti anni fa, tipo nel 2008, probabilmente è una riedizione di cose che sono state pubblicate o non pubblicate precedenti, non sono riuscito a capire, però tanto per farvi sentire il sound, i Jazz Warriors suonavano così.

Jazz Warrior, dunque, è un gruppo di cui è impossibile raccontare la formazione perché c'era gente che entrava, usciva, qualcuno che ha fatto qualcosa, insomma, non la faccio molto lunga, vi faccio sentire un altro dei componenti storici di questi Jazz Warriors, forse arrivato un po' più tardi. Si chiama Cleveland Watkiss. In realtà io l'avevo conosciuto molti anni fa, quando faceva delle cose legate alla drum and bass molto interessanti, molto diverse da tutti gli altri.

Molto interessante questo pezzo, sapete perché? È un'architettura un po' stramba. Forse arriva magari da un'improvvisazione poi stigmatizzata in questa forma. È un pezzo drum and bass, ma non è esattamente drum and bass, perché adesso non mi dilungo in tecnicismi, però insomma è dentro quel mondo lì, ma non in maniera, diciamo, ortodossa, ecco. È anche qualcosa di jazz, poi ci sono delle architetture, insomma, delle misure strane rispetto a quello che ti aspetteresti. E poi chiaramente poi tutta la parte vocale, che è proprio la voce di Cleveland Watkins, questa è tutta improvvisata, probabilmente giocata anche. Ecco, la parola giocare è importante anche in questo contesto. Sapete che in inglese play vuol dire contemporaneamente giocare, suonare, lo dico sempre, anche in francese, anche in tedesco, forse anche in spagnolo, insomma, anche se ci sono due parole in spagnolo come in italiano. Vabbè, insomma, tutta questa cosa per contestualizzarvi un po' la storia dei Jazz Warriors, da cui poi possiamo dire che proviene una lunga tradizione di jazz non ortodosso, nuovo, inglese, in cui ci sta dentro anche l'incontro fra rap e jazz, come è successo per esempio qualche tempo fa. Quindi siamo nella contemporaneità, nella collaborazione fra Ty, questo rapper, e il ben noto gruppo inglese di Ezra Collective. Tutto questo in Chapter 7.

Fatto insieme da Ezra Collective Tie, secondo me anche un po' registrato live, non dico completamente improvvisato, ma si sente un po' la sporcatura di una registrazione live, che ci conduce a un'altra cosa che sicuramente live, ho visto anche il video, ed è bellissima perché qui c'è un altro rapper inglese che si chiama Loyal Connor, molto bravo, insieme a una band. La band ha preso una citazione di un pezzo molto famoso di George Benson che si intitola Give Me the Night, bellissimo, un capolavoro insomma della sua storia, e lo ha trasformato in una cosa, diciamo in una base sulla quale appoggiare il resto del rap.

bravi, devo dirvi. Non c'è soltanto Loyal Carner, l'altro rapper, tra l'altro se lo dividevano questo pezzo proprio come un duetto, si chiama Rebel Clef. E poi dietro ci sono tutti questi bravi musicisti che hanno citato così sapientemente il bellissimo pezzo di George Benson. Give me the money.

0: a mano.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: My Movies presenta...
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
6: Sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Se avete notato qualche somiglianza con questo pezzo, con qualcosa che vi gira nella testa, che vi riporta un po' alla storia degli anni 70 musicali, avete ragione, perché questo di fatto è l'apertura di un album che in realtà era la colonna sonora di un film di Blaxploitation del 1972 realizzato da Marvin Gaye, tra l'altro realizzato da Marvin Gaye anche come produttore, insomma si era guadagnato con la casa discografica anche questo ruolo di indipendenza creativa con l'album precedente famoso, quello che conteneva What's Going On, insomma, che era anche un suo riposizionamento anche di mercato e di percezione anche della sua consapevolezza come artista nei confronti dei suoi fan. Era un disco in qualche modo anche politicamente implicato in quegli anni in America, e quindi poi alla fine lui ha cercato di mantenere questa posizione facendo la colonna sonora di questo film che si intitola Trouble Man. È un film, insomma, come tanti della storia della Blaxploitation, e quando realizzi la colonna sonora di un film, se trovi un hook, un elemento che può ricorrere, che diventa caratterizzante della colonna sonora del film, non lo fai soltanto una volta,

E infatti quell'album conteneva anche questa Trouble Band piuttosto famosa, che poi è finito per oscurare, no, tutti gli altri pezzi, che erano mediamente, mi sembra di ricordare, tutti strumentali, perché giustamente era una colonna sonora, quindi bisognava dare spazio più alla sensazione musicale che alla canzone stessa. E questo mi fa pensare che, nonostante ci siano molti artisti famosi, ci sono ancora delle cose rare loro da scoprire, no? Quindi c'è qualcosa di famoso ma raro che vi voglio far ascoltare adesso, che sono quei pezzi magari rimasti un po' più in ombra di altri, di grandi artisti, perché poi hanno fatto magari delle canzoni che hanno catalizzato tutta l'attenzione. Un altro che si era distinto molto anche nel fare colonne sonore di blaxploitation film come Shaft era Isaac Hayes.

Qui siamo invece nel 1975, Isaac Hayes pubblicava questo album intitolato Chocolate Cheap. Tra l'altro aveva abbandonato la sua etichetta storica, la Stax. Credo ci fossero dei problemi finanziari dietro, così, quindi fa una cosa nuova, cercando un po' di seguire anche quello che era lo spirito musicale del tempo, che già occhieggiava, no, verso la disco music. Questo non è un pezzo disco, però insomma già si sente perdere un po' quel suono che lo aveva caratterizzato in funzione di qualche cosa che era più contemporaneo.

0: yourself dead.
1: È così, finisce col colpo di pistola. Pensare che era partito così Bill Withers, eh? Era questo, questo è il suo primo album, 1971 siamo qua, l'album è Just As I Am e già conteneva dei successi pazzeschi tipo Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, quindi questa Better Off Dead è rimasta un po' così. Non tanto considerata, pur essendo bellissima, perché dentro quell'album c'erano dei successoni pazzeschi che poi hanno caratterizzato tutto il resto della sua storia. E adesso inizia nello stesso modo, con le percussioni, questo pezzo di Les McCann e Eddie Harris, Carry On Brother.

Guarda caso, qui siamo nel 1971, anche qua. Les McCann insieme a Eddie Harris, sassofonista, avevano fatto un album dal vivo precedentemente, un live a Montreux che aveva fatto molto successo, poi quindi replicano l'esperienza questa volta in studio, e fra i pezzi insomma c'è anche questa Carry On Brother, evidentemente insomma ispirata anche al gospel.

qui siamo nello space funk di Dexter Wenzel, mago del sintetizzatore, tastierista, insomma, che fa questa Life on Mars. Sentite i synth, il Moog, adesso non so che cosa abbia usato in questo caso, qui era 1976. È proprio space funk questo, la canzone si intitola Life on Mars, avete sentito anche dai cori l'ispirazione, ovviamente il famoso pezzo di David Bowie, però direi che qui c'è molto altro, ha un groove pazzesco, eh? Allora concludiamo con uno dei miei preferiti in questi ambiti così di musicisti, secondo me molto da riscoprire perché bravissimi, ed è George Duke con Someday.

0: Rare Groove, anche se di musicisti famosi, ma tutta questa roba è a portata di click, c'è un tesoro lì per chi lo vuole scoprire, ovviamente. A domani.
1: B-side. Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate e aneddoti.

0: E pensieri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Classe 1983, Ilian Canizares è un artista nato a Cuba ma naturalizzata a Svizzera. Il suo strumento è il violino, ma insomma suona un po' tutti gli strumenti, produce i suoi album, scrive la sua musica e ha da poco pubblicato questo disco che si chiama Vitamina Y. Il pezzo col quale siamo partiti, che è anche un video bellissimo, si chiama Maputo. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Capital, questo è Extra.
1: Su Radio Capital, a minuit, tutto è extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital, sono Alex Paletta, vi porto con me in questo viaggio che facciamo.

ogni sera a partire dal lunedì fino al venerdì, 5 puntate a settimana di world music nel senso più nobile del termine, tracce che vado a prendere da tutte le parti del mondo e che ve le metto sul piatto una dopo l'altra, cercando, insomma, no, come dire, di costruire un discorso per un'oretta. Se volete scrivermi, fatelo al 342-342-2190, il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show oppure il mio profilo Instagram Alex Paletta, sempre disponibile per voi. Io vi ricordo ogni sera queste piccole informazioni, insomma, rischiando anche di risultare un po' ripetitivo, ma insomma spero sempre che ci sia qualcuno nuovo all'ascolto che per la prima volta ascolta questa musica e magari c'ha voglia di dirmi qualcosa e magari non sa come fare. Comunque, vabbè, al di là di questo vi presento la puntata di stasera. Partiremo con un'artista brasiliana nata nella, insomma, sì, vicino Sao Paulo, nella provincia di Sao Paulo, da una famiglia, insomma, relativamente modesta. Era la settima figlia, lei è la settima figlia di questa famiglia. Poi la sua carriera è esplosa, si è trasferita in città per fare l'insegnante, ma poi, insomma, da lì, per potersi mantenere, faceva anche la cantante nei locali, e la sua carriera è esplosa fino ad arrivare poi in Svizzera anche lei, perché oramai vive e lavora a Berna e fa della musica veramente molto particolare, molto energica e come dire, che si allontana un po', no, dal cliché della musica brasiliana a cui siamo abituati. Rimanendo in Brasile, ce ne andiamo poi a Parigi, da un musicista nato ad Ipanema ma trasferitosi a Parigi proprio, insomma, negli ultimi anni. Si chiama João Selva e poi sentiremo anche un po' di reggae dub con Empress Sativa e Paolo Baldini Dub Files, un altro pezzo da questa compilation che celebra la carriera dei Rockers Hi-Fi. Poi nella seconda parte vi faccio sentire una versione di All Blues, il pezzo famosissimo di Miles Davis, rifatto però dai Butcher Brown insieme a Nicholas Payton. Dopodiché un po' di roba italiana, Also Good, Atabasca, Savannah Funk, e poi vi faccio sentire anche il nuovo singolo dei Kefaya insieme a Ilara Sorona. Però partiamo con Da Cruz, lei si chiama Da Cruz, non avevo detto il nome di questa artista brasiliana, Da Cruz, ovvero Marina Da Cruz, che insieme a Magugu, che è un rapper di origine nigeriana ma insomma sì, inglese, vive a Londra e lavora lì, insieme hanno registrato questo pezzo che si chiama Chata. Ve lo faccio sentire subito, Da Cruz dal nuovo album che si chiama Som Sistema, uscito a gennaio. Questa

e Paolo Baldini insieme hanno realizzato questo nuovo disco, Empress Sativa, la nuova stella della musica giamaicana. Paolo Baldini, Dub Files, è uno dei diciamo dub master più rispettati in Europa, molto probabilmente, come dire, il dub master più famoso in Italia. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Rastaman Chant e chiudiamo insieme ai Rockers Hi-Fi con questa traccia che fa parte di un disco che celebra la carriera della band di Birmingham, una band che è stata molto importante per la musica dub e reggae che arriva dal Regno

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

berlinese che si fa chiamare Rudolf Abramov, in questo caso insieme a Chris Hill hanno realizzato questa traccia che si chiama Monday Jazz, e anche se non è lunedì, insomma è una traccia che tra virgolette va bene lo stesso. Adesso vi presento questa nuova produzione realizzata dai Butcher Brown, che sono un quintetto jazz di Richmond in Virginia, che insieme a Nicholas Payton, musicista fondamentale della musica black americana, lui è proprio l'ideatore e la voce leader del movimento BAM, B-A-M, ovvero Black American Music, che è una visione proprio della musica jazz americana, intesa proprio come suono in continua evoluzione e anche evoluzione della cultura, della creatività e dell'espressione afroamericana. È ovviamente un mix di generi che non riguarda solamente il jazz o il pop, e lui è proprio uno degli ideatori e uno dei fondatori di questo movimento che, vi ripeto, si chiama BAM, B-A-M. Nicholas Payton alla tromba, Butcher Brown a tutti gli altri strumenti, per questa nuova versione di un pezzo famosissimo di Miles Davis contenuto in Kind of Blue. Il pezzo si chiama All Blues. I went to see an African ballet.

sembra un po' lo stesso con questa ritmica vagamente afrobeat e le improvvisazioni jazz che richiamano il pezzo, no, di Butcher Brown e Nicholas Payton. Questo che abbiamo sentito e che abbiamo ancora in sottofondo è invece il pezzo nuovo di All So Good, da questo album bellissimo uscito da pochissimo, che si chiama 100 Smiles, per questo artista italiano calabrese di origine, ma insomma oramai vive a Milano da moltissimi anni. Continuiamo sul filone italiano, perché come sapete, se seguite Extra, ci sono un sacco di band incredibili che arrivano dal nostro paese. Loro sono gli Athabasca e questa è la loro El Dorado.

Faya, band inglese che insieme alla cantante afghana Elala Surur oramai hanno stretto una collaborazione che va al di là proprio di singoli, ma insomma stanno lavorando insieme oramai da molti anni. Questo è il nuovo singolo che si chiama Cold and Heavy. Loro sono, ve lo ripeto, i Che Faya, li abbiamo sentiti qui su Radio Capital in chiusura di puntata. È tutto, vi lascio con i Savannah Funk dal nuovo album, la traccia che sentiamo si chiama Heron e vi do appuntamento a domani, sempre a partire da mezzanotte e sempre qui su Radio Capital. Ciao a tutti da Alex Paletta, buonanotte.

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Da Troni fino

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. C'è un momento in ogni matrimonio che si rispetti in cui gli invitati se ne sono finalmente andati. Il vestito bianco pende stancamente dall'attaccapanni e i regali sono lì impilati in un angolo della suite d'albergo, pronti per essere aperti. È il momento della verità, quello in cui due neosposi, ancora storditi dal ricevimento, si guardano e pensano: bene, ce l'abbiamo fatta, adesso inizia la nostra vita. Peccato che a volte a rovinare tutto ci pensi un biglietto, un piccolo foglio piegato in quattro, magari con un anello dentro, magari di un'ex fidanzata. Il film che dovreste guardare si intitola Finché notte non ci separi. Sì, lo so, il titolo gioca un po' con la celebre formula nuziale e forse è proprio questo il tono giusto per una commedia che prende il per sempre e lo mette temporaneamente in sospensione per una notte intera fra le strade di Roma. La premessa è semplice, quasi classica. Eleonora e Valerio, interpretati da una scatenata Pilar Fogliati e da un credibilissimo Filippo Sciacchitano, si sono appena sposati. Sono stanchi, felici e si apprestano a consumare la loro prima notte di nozze in una lussuosa love suite che, come ci tiene a ricordare con un po' troppa enfasi il personale dell'hotel, ha ospitato star di tutto il mondo. Ma quando iniziano ad aprire regali e a fare due chiacchiere più rilassate, emergono gli irrisolti. Quelli che pensavano di aver lasciato chissà dove e invece avevano infilato in tasca. Letteralmente. Dallo smoking di lui saltano fuori un biglietto segreto e un anello da parte di Esther, la ex. E qui scatta la scintilla. Non quella dell'amore, per stavolta, quella della rissa, del dubbio, della fuga. I due neosposi si ritrovano così in macchina, nel cuore della notte, a bussare alle porte di ex fidanzati, parenti invadenti e personaggi più o meno improbabili, in una sorta di caccia al tesoro al contrario, dove più che risposte trovano nuove domande.
1: Michele? Ciao.
2: Oh, Ele, che ci fate qua? Che è successo?
1: No, niente, tranquillo. Ma sei... c'è Esther, per caso?
2: Chi? Ah, no, perché dovrebbe stare qua?
3: Infatti, perché dovrebbe stare qua?
1: Vabbè, in realtà, praticamente abbiamo fatto una scommessa.
0: Il film è tratto dall'israeliano Honeymood di Talia Lavie e diretto da Riccardo Antonaroli, è una commedia esistenziale che si muove sul filo sottile tra romanticismo e cinico realismo. Perché, diciamolo, la sua forza sta proprio lì, in quel realismo un po' spiazzante con cui i due protagonisti, lei osteopata, lui agente immobiliare, entrambi sulla trentina, si accusano a vicenda di sguardi rubati e chiacchiere di troppo con gli ex durante il ricevimento. Non c'è bisogno di chissà quale tragedia per far vacillare una coppia. A volte bastano un foglio e un cerchietto d'oro. Il film ha due assi nella manica che girano per intero la situazione, i due protagonisti. Sono naturali, credibili, divertenti, senza mai essere sopra le righe e riescono a sostenere l'intera giostra emotiva, dall'innamoramento alla rabbia, dalla tenerezza alla disperazione, con un'alchimia che si vede e si apprezza. E poi ci sono Giorgio Tirabassi e Lucia Ocone nei panni dei genitori di Valerio. Due personaggi che rubano letteralmente la scena ogni volta che compaiono, ancora innamorati dell'ex fidanzata di lui e teneramente diffidenti verso la nuova nuora. C'è un monologo di Tirabassi sul matrimonio e sull'urgenza di condividere un sogno, qualsiasi sogno, per sopportare la fatica dei giorni, che vale da solo la visione di questo film. Questa pellicola non è una commedia sentimentale classica, è più un grido di libertà prima di fare la vita da grandi. È quella notte insonne in cui si mette in discussione tutto ciò che si è appena giurato, per poi scoprire all'alba che forse il per sempre non è una meta, ma un percorso accidentato, fatto di bugie scoperte e di perdoni sospesi. E di certe notti, appunto, in cui l'amore non vince, ma non perde del tutto. Sopravvive e qualche volta è già abbastanza. Finché notte non ci separi è disponibile a noleggio sulle principali piattaforme. Fazzoletti 0/5, Popcorn 3/5. Lo consiglio perché, per chi vuole una commedia brillante ma non leziosa con due giovani e talentuosi interpreti, la suite vi aspetta. Buona visione e buon divertimento.
4: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

Capital Gold. Listen to the night.